La profondità dell'oceano, la scura corrente, la stessa furia rabbiosa che attacca sui fianchi i bastimenti. Nel 1914, quando Carnevali l'affronta nel suo viaggio verso l'America, sul ponte non si muovono più gli avventurieri che si nutrono di paura, e nemmeno le falde larghe dei cappelli che i gesuiti si calcano sulla testa per proteggerli dal vento. Per i rampolli dell'alta società l'America indossava il vestito migliore, spalancava le sale da pranzo e dava ricevimenti. Chi partiva lo faceva per andare a toccarla, e l'America li lasciava fare. Riportavano a casa resoconti dettagliati e aridi, e la convinzione di avere a che fare con una terra troppo acerba

grossa. Ma l'America è invecchiata in fretta. E chi parte adesso lo fa perché non può restare. Non c'è tempo per le descrizioni, le indagini. A che serve misurarla? Chi arriva ora non vuole più ammirarla. Vuole solo strapparle quello che di prezioso porta addosso. L'America si è fatta cupa in fretta. I cieli sono neri, le mani unte. Non c'è spazio né tempo per calcolare. Si salta su e ci si lascia trasportare. Si cerca di afferrare qualcosa che spesso è troppo in alto. È il 1914 quando Carnevali scende dalla nave, prende la rincorsa e spicca il volo. Accarezza il sogno, ma non riesce a stringere la presa.

Champion Radio.

Turned it.

Il desiderio è come un cane, è abituato a seguirti. Da quando mi sveglio a quando vado a dormire, non riesco neanche a tre.

ragionare. Non riesco neanche a trattenerlo per dargli. Il desiderio è cannibale. Si butta addosso a tutto ciò che è commestibile. Si butta addosso.

Rick to end despair. But now I just can't fool this head that

0: giovani d'oggi non valgono un cazzo.
1: Nova Radio, Nova Radio, Nova Radio, Nova Radio, Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Nuova escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran. Su Tel Aviv anche un missile dallo Yemen. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici. Diramato anche un allarme tsunami. Drammatico incidente su una statale in provincia di Varese presso il Lago Maggiore. Un'auto ha sbandato e ha investito un gruppo di ragazzi ai bordi della strada. Una 17enne è morta, feriti gravemente altri 5 giovani. Ballottaggi delle amministrative e primo turno in Sardegna. Nella prima giornata di voto ieri affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti. E in Sardegna urne aperte in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento invece di oltre 2 punti. Si vota oggi dalle 7 alle 15. Formula 1 continua il dominio di Kimi Antonelli con la sua Mercedes, che a Monte Carlo centra la quinta vittoria di fila, secondo Hamilton, Leclerc ritirato. Per il tennis a Roland Garros, Flavio Cobolli perde in finale in 5 set con Sasha Zverev e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniela Ubaldi.
2: Nuova fiammata nel conflitto in Medio Oriente. La domenica d'alta tensione si è aperta con un attentato terroristico

0: Notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
1: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Paura nella Penn Station di New York, vicino al Madison Square Garden, dove 5 persone sono state accoltellate prima che l'aggressore venisse arrestato. Uno dei feriti è in gravi condizioni. Secondo le forze dell'ordine, l'accoltellamento sarebbe stato un atto di violenza casuale, invitando comunque i cittadini a evitare la zona e chiudendo le strade. Rafforzate le misure di sicurezza nell'area, dove il presidente Trump, tra l'altro, assisterà alla finale dell'NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici, diramato inoltre un allarme tsunami. Ora in Italia, con le amministrative, nella prima giornata di voto, affluenza ieri e ballottaggi al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente. In Sardegna, invece, urne aperte per il primo turno in 148 comuni, affluenza al 46,4%. 45% in aumento di oltre 2 punti, ma facciamo un punto sulla tornata in corso. Laura Supino.
2: Urne aperte anche oggi dalle 7 nei 42 comuni italiani interessati dal secondo turno delle amministrative e nei 148 comuni sardi chiamati invece al primo turno. Oltre 1 milione gli elettori al voto. Ieri si è votato fino alle 23, oggi i seggi chiuderanno invece alle 15, subito dopo lo spoglio. I ballottaggi riguardano i comuni in cui nella tornata di maggio nessun candidato sindaco ha varcato la soglia del 50% e si sfidano dunque i due più votati. Tra i comuni interessati anche 6 capoluoghi di provincia, Agrigento, Chieti, Trani, Arezzo, Lecco e Macerata. Nei primi 3 al primo turno era in vantaggio il centro-sinistra, negli altri 3 il centrodestra, ma gli eventuali apparentamenti e il voto civico possono ovviamente ribaltare ogni risultato. In quasi tutti i 148 comuni sardi invece il sindaco sarà deciso già al primo turno in quanto municipi entro i 15.000 abitanti, per cui non vale la soglia del 50%. Solo 3 i comuni che la superano, Quartu Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Ballottaggi teoricamente possibili anche a Tempio Pausania e Salluri in quanto nuovi capoluoghi.
1: Drammatico incidente su una stradale nel Verbano, in provincia di Varese. Un'auto ha sbandato e investito un gruppo di ragazzi che camminavano in fila indiana ai bordi della strada per raggiungere una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, feriti gravemente in tutto altri 5 giovani tra i 15 e i 20 anni. Anche l'autista dell'auto, un uomo di 30 anni, è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Ora lo sport continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo.
3: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli, domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato dopo la polla ciuffata per pochi millesimi. Il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominato dall'inizio alla fine. Mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la 5ª vittoria consecutiva, un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Ajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Cobolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sasha Zverev. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 e 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Cobolli entra nella top 10 al 10° posto.
1: E per il calcio infine, con una rete di Pio Esposito, l'Italia vince 1-0 amichevole in Grecia, abbissando il successo di mercoledì scorso in Lussemburgo.

0: Ecco, si chiude così la breve parentesi in panchina della CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato per materiale disperso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. In A11 verso Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna e coda a tratti tra Pistoia e il bivio con l'A1 per traffico intenso. Sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, 2 km di coda tra Ginessa Fiorentina e la Strassigna per un mezzo in avaria, con tendenza all'aumento. Sempre verso Firenze, coda a tratti tra Montelupo Fiorentino e Ginessa Fiorentina. Sulla Siena-Firenze in direzione Firenze, possibili rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze Impruneta. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure a Africo, i bus 10, 11, 17 e 20 modificati. La passerella pedonale rimane attiva. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: pensare e comunicare. Il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano, una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato per materiale disperso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. In A11 verso Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna e coda tratti da Pistoia e il bivio con l'A1 per traffico intenso. Sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna per un mezzo in avaria, con tendenza all'aumento. Sempre verso Firenze coda tratti da Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Sulla Siena-Firenze in direzione Firenze possibili rallentamenti per lavori da San Casciano e Firenze in Pruneta. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure a Africo, i bus 10, 11, 17 e 20 modificati. La passerella pedonale rimane attiva. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi che dedichiamo ad Apriti Cinema, l'arena cinematografica sotto le stelle che dal 15 giugno al 26 luglio torna in Piazza Pitti a Firenze. Le proiezioni partiranno alle 21.45 e saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, con film in lingua originale con sottotitoli in italiano e in inglese. L'iniziativa fa parte del cartellone dell'estate del comune di Firenze e proporrà veramente tantissimi appuntamenti. In particolar modo si celebreranno 3 centenari di personaggi che hanno segnato la storia del cinema: Marilyn Monroe, ma anche Carlo Rambaldi e Florestano Vancini. In cartellone come sempre anche le proposte dei film provenienti dalla scorsa stagione dei festival internazionali della 50 giorni di cinema a Firenze, e poi i film del premio Fiesola ai maestri del cinema, i film della rassegna Cambia, Uomo Cambia, e anche il programma speciale curato dalle Gallerie degli Uffizi. Noi abbiamo parlato di cosa c'è in programma per questa edizione di Apriti Cinema con Camilla Toschi di Fondazione Sistema Toscana, che cura il programma.
3: Sì, è sempre un'occasione per portare quella che è l'attività della Casa del Cinema della Regione Toscana all'aperto, sotto le stelle. Oltre un mese di programmazione dal 15 di giugno al 26 luglio, un'occasione per riproporre il meglio dei festival della 50 giorni e dei festival della primavera che abitualmente animano la sala di Via Cagur, ma anche un'occasione per conoscere il grande cinema del passato. Da sempre il nostro lavoro è incentrato su far conoscere soprattutto ai più giovani i grandi nomi del cinema, e quindi sarà l'occasione per celebrare i 100 anni di Marilyn Monroe. Inaugureremo con A qualcuno piace caldo di Billy Wilder proprio il 15 di giugno, rigorosamente in lingua originale. Un'occasione anche per celebrare un legame strettissimo che da sempre c'è tra la letteratura e il cinema, con la sezione Dal libro a film, dove ci sarà Assassino sull'Oriente Express da Agatha Christie, Il grande giardino dei Finzicontini dal capolavoro di Giorgio Bassani, Shining, Stephen King e Kubrick a braccetto non potevano certo mancare, ma anche un grande orgoglio toscano, sono i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Allora per la prima volta riproporremo al cinema all'aperto la serie televisiva in versione cinematografica del grande film di Comencini, ma anche Philip Dick Blade Runner di Ridley Scott, e L'età dell'innocenza firmata da Scorsese, ispirato al grandissimo romanzo di Edith Wharton. Tante occasioni, dicevamo, i grandi maestri del passato, e ancora una volta Florestano Vancini, 100 anni dalla nascita, un nome conosciuto ma non al pubblico più ampio. Conosciamo il suo lavoro e non potevamo non presentare che Il delitto Matteotti, che è senz'altro uno dei suoi film di riferimento più noti e più amati da tutti noi. Tornano anche le collaborazioni con le tante realtà che abitualmente animano la nostra sala, quindi la rassegna Cambia, Uomo Cambia, ultimo appuntamento di una rassegna che per tutto l'anno ci accompagna in una riflessione su quello che è il tema della violenza sulle donne vista dal punto di vista maschile, un punto di vista inusuale. Sono appuntamenti molto frequentati e siamo felici quindi che abbiano anche un momento nella nostra arena con Paternal Leave. Con il Festival di Cinema e Donne abbiamo pensato a una collaborazione con un'istituzione importante a Firenze, che è la Casa delle Donne, che da sempre fa tanto. Verranno presentati 5 episodi, 5 storie di donne fiorentine e non solo, che racconteranno in prima persona che che cosa hanno fatto per cambiare il pensiero su che cosa voglia dire essere donna oggi e dover vivere le situazioni lavorative e personali cercando che possano essere paritarie con l'altro sesso. Quindi davvero un'occasione importante a cui noi tendiamo moltissimo.
0: Tornano anche le collaborazioni con i festival di cinema internazionale.
3: Sì, lo Schermo dell'Arte, il Middle East, il premio Fiesole che, come dicevi, è stato annunciato ieri, che è stato dedicato ad Assayas, il Festival dei Popoli che torna un po' alle origini con 4 documentari dedicati al grande tema della musica, e quindi Jeff Buckley, Sinead O'Connor, la grande cantante irlandese, un bellissimo documentario sulla Beat Generation e su questa nuova convention che ci fu a New York nel 1978. Un progetto sempre nostro di Fondazione Sistema Toscana e curato da Lanterne Magiche, e poi il premio Claudio Carabba che premia alcuni giovani che avranno l'occasione con questo premio in collaborazione con l'associazione Quelli dell'Alfieri di andare al Festival del Cinema di Venezia e di seguire da vicino una grande macchina come quella del più importante festival italiano dedicato al cinema contemporaneo.
0: Nell'ambito di Apriti Cinema anche la rassegna in collaborazione con la Galleria degli Uffizi, cosa vedremo?
3: Partner che non possiamo dimenticare sono le Gallerie degli Uffizi, che sostengono ormai da anni questo progetto e con noi hanno spinto perché l'arena si potesse spostare veramente nella bellissima piazza di Piazza Pitti, dove si sta freschi, una caratteristica importante, c'è un'ottima acustica ed è un'occasione anche per intercettare non solo pubblici di stranieri che abitualmente frequentavano la galleria, ma i tanti fiorentini, anche giovanissimi, che troviamo nella zona di Santo Spirito e quant'altro. Hanno scelto 4 titoli per una rassegna che ci sarà dal 19 di giugno, dedicata a una riflessione sul valore dello spazio, lo spazio come personaggio, la natura, l'architettura, con il Sentiero Azzurro di Mascado, Lazy Nazca, bellissimo, di Damien Dorsaz, sulla figura di Maria Reiche, che venne chiamata la signora delle linee Nazca, con lei che le riconobbe in Perù e che le raccontò e le portò all'esterno, un capolavoro a nostro avviso presentato 2 anni fa a Berlino, Il suono di una caduta, a Cannes, di Masha Shilinsky, che è stato osannato dalla critica e che è davvero bello poter rivedere in piazza all'aperto, e poi in chiusura un omaggio a le strutture che non si possono toccare ma che si sentono, come quelle della musica del maestro Chopin e gli ultimi suoi anni ambientati a Parigi nel 1835. Quindi davvero tante occasioni per ancora una volta parlare attraverso il cinema di temi universali, per celebrare una delle forme d'arte più belle e per godersi la nostra città all'aperto in una piazza che non ha bisogno di presentazioni.

0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Spazio al secondo approfondimento di oggi, dove parliamo di poesia nella città. Torna infatti dall'8 giugno al 10 di luglio la 12esima edizione della rassegna organizzata da Versilia Danza, che intreccia parola e danza per esplorare pratiche di cura, dialogo e accessibilità, coinvolgendo luoghi come musei, teatri, parchi e spazi performativi a Firenze. Unbound, senza limiti, è il filo conduttore delle iniziative in programma quest'anno. Ne abbiamo parlato con Angela Torriani Evangelisti, direttrice della rassegna, che ci ha spiegato meglio il perché di questo titolo.
2: Questo titolo parla sì del limite, ma più che diciamo senza limiti, diciamo trasformare i limiti, perché i limiti ci sono e vanno trasformati in altro, vanno trasformati in espressione creativa, vanno trasformati in ascolto anche dei luoghi. Quindi anche i luoghi hanno i loro limiti, e quindi infatti abbiamo scelto quest'anno per la prima volta anche il Museo Stefano Bardini, che è un nuovo, appunto, una nuova location che abbiamo deciso per questa edizione, per questa 12esima edizione. Quindi questo discorso del limite attraversa un po' tutto il percorso che noi cerchiamo di fare con questi 6 eventi, che appunto riguardano la poesia, la danza, ma anche la musica dal vivo, perché alcune opere saranno accompagnate dalla musica dal vivo.
1: Cosa ospitate e cosa succederà durante questa edizione del festival?
2: Allora, noi apriamo l'8 giugno alle 19:30 al Museo Stefano Bardini con 3 proposte di danza. Una della Compagnia Naturalis Labor, che è una collaborazione che spesso abbiamo, perché è una compagnia di altissimo livello italiana, che porterà un duetto che faremo appunto in una delle stanze del museo. Poi avremo altri 2 assoli di danza prodotti da noi, di cui uno ispirato alla figura di Andrei Tarkovsky, nel Biancogiorno, perché quest'anno ricorrono i 40 anni dalla sua scomparsa. Noi siamo molto legati al regista russo e quindi ogni tanto ci piace riportarlo nelle nostre opere. E poi uno studio di Stella Sciutti, che è una danzatrice che lavora con noi dallo scorso anno. Il 10 giugno in prima regionale arriva l'attore regista pluripremiato, premio UBU, Daniele Timpano, con questo suo lavoro autobiografico, Poemi focomelici. È un lavoro appunto autobiografico stralunato, come lui dice, strampalato, appunto una sorta di sua autobiografia raccontata con attraverso la poesia, attraverso la parola. È chiaramente uno degli spettacoli di punta di questa rassegna, e quindi sarà alle 19:30 al Teatro Cantiere Florida. Poi abbiamo una prima nazionale il 18 giugno nel cortile di Villa Vogel, quindi anche il quartiere 4 torna a essere uno dei luoghi di riferimento, come ogni anno, della nostra rassegna. Debutterà in prima nazionale il nuovo spettacolo di Giuseppe Comuniello, il titolo è Cuna, ed è sul tema del cullare. Lui sarà accompagnato da questa arpista, Marilia Caso, quindi musica dal vivo, danza, audiodescrizione poetica. Giuseppe è un artista cieco, non vedente, che lavora con noi dal 2020, e quindi insomma stiamo aspettando questa prima nazionale. Il suo debutto avviene domani in Svizzera e poi viene a Firenze a presentare.
1: Avete tutta una serie di appuntamenti che restituiscono esperienze di ricerca nell'ambito dell'inclusività. In che senso, quali saranno?
2: Assolutamente, perché è uno dei temi della rassegna. chiaramente è un tema che noi attraversiamo da anni, perché abbiamo un grosso impegno nel campo dell'accessibilità. Infatti, oltre a Giuseppe Comuniello, poi il 19 di giugno alle Murate, alle ore 18, porteremo in scena questo percorso di ricerca che sta facendo Marta Bello con un gruppo sempre inclusivo. Stessa cosa il 23 di giugno, ma al Teatro Cantiere Florida, sarà con noi l'artista inglese neurodivergente Sivan Rubinstein, che lavorerà con una musicista dal vivo, Maria Chiara Girò, ma anche con un gruppo di nostri danzatori e danzatrici, ma anche altri danzatori e artisti esterni a Versilia Danza, e farà un lavoro insieme a loro che poi verrà presentato la sera del 23, proprio portando la sua poetica e la sua ricerca nel campo della neurodivergenza, cioè come lavorare sulla musica in una visione neurodivergente e sul corpo anche. Quindi questo è un progetto che ha vinto il bando promosso dal Ministero della Cultura e la Stop Gap Dance Company, che è una compagnia inglese che lavora sull'inclusione. Siamo tra i tre partner italiani che hanno vinto questo bando, quindi è un momento molto importante, internazionale, di scambio, quindi sarà anche questo un bellissimo momento per avere proprio anche un confronto, no? A livello non solo italiano, ma anche a livello di scambio internazionale. Chiude la rassegna il 10 di luglio la restituzione finale, il momento finale di un altro percorso inclusivo che abbiamo iniziato ad aprile, che ha vinto un bando finanziato dal Fondo Sociale Europeo in collaborazione con la Regione Toscana. Il titolo di questo progetto è Impact e stiamo da aprile lavorando con 9 artisti con disabilità e non, che lavorano su varie discipline, quindi la danza principalmente, ma anche la musica dal vivo, il teatro, le nuove tecnologie. E quindi il 10 di luglio al Museo Stefano Bardini alle 19:30 ci sarà l'evento finale, frutto di questo percorso di ricerca che stiamo facendo con questo gruppo.
1: Invitiamo i nostri ascoltatori a partecipare alla 12ª edizione di Poesia nella Città. Grazie mille ad Angela Toriani Evangelisti. Ricordiamo che il programma è su www.versiliadanza.it.
2: Grazie a voi.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura. Ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.
0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al cinema Compagnia alle ore 15, Rebuilding di Max Walker Silverman, in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle ore 21, Maborosi, i bagliori dell'anima di Koreeda Hirokazu, in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al cinema Astra alle 16.45 La principessa Mononoke di Miyazaki, in versione restaurata. Alle ore 19.15 The Sea di Shai Carmeli Pollack, in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle ore 21 N Storia di una gallina di Gheorghi Palfi. Allo Spazio Alfieri alle 17.30 The Sea di Shai Carmeli Pollack, alle 19.15 Obsession di Carrie Barker, vietato ai minori di 14 anni, alle ore 21.15 Vittorio a tavolino di Silvio Montanaro e Severin Queiras. I due registi interverranno in sala insieme all'attore Alessio Sardelli. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12 noi non ci saremo, alle 18.30 Diario di Città, alle 22 Base Luna Chiama Terra.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, così il consigliere della guida suprema per gli affari internazionali Velayati concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate nello Yemen. Il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco, le dichiarazioni di Velayati. Sirene per un attacco dallo Yemen sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani. Le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo di trattativa, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. E Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles, alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi l'intervento atteso alle 10.30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita, azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Think I'm going crazy.
7: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
8: Quattro minuti dopo le 9 di questo lunedì 8 giugno. Buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzauti, in primo piano l'attualità, vedremo fra pochissimo le ultime notizie, in particolare il risico bancario che interessa MPS, al centro delle mire sia di BPM che di Banca Intesa e poi la situazione internazionale e quella invece interna. Sul fronte delle notizie regionali ci sono, come spesso succede lunedì, numerosi spunti, si va dalla cronaca ai temi della viabilità alle infrastrutture. I nostri approfondimenti saranno dedicati ai temi politici, siamo ancora in par condicio e si voterà con le elezioni comunali anche in Toscana per il secondo turno fino alle 15 ad Arezzo e Viareggio, così come gli altri comuni capoluogo, le città importanti nel resto dell'Italia, una sfida che in Toscana assume il valore di una verifica delle possibilità del campo largo, visto che il centro-sinistra allargato

0: Capecchi, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Oggi è una giornata con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, qualche nube solamente in Appennino durante le ore centrali della giornata, potrà dar luogo a qualche breve isolato rovescio. Le temperature per quest'oggi circa 28 gradi lungo la costa, 31-32 nella piana di Firenze, Prato, Pistoia. Domani martedì, malgrado si approfondisca un po' un minimo sul Golfo Ligure, non cambieranno in maniera significativa, quindi ancora prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, con qualche nube bassa al mattino sul medio e basso Valdarno e temperature senza variazioni di rilievo. Direi che questo è un po' il quadro per oggi e domani. Forse, ecco, c'è da dire che verso la fine della settimana al momento sembra possibile un modesto peggioramento con qualche rovescio sparso durante le ore centrali della giornata.
0: Bene, grazie allora per oggi, risentirci domani con il Lamma.
1: Grazie a voi, domani.
0: E noi ci prendiamo qualche istante con la musica e poi andiamo alle notizie principali. If you're ready.

0: Newsbox.
1: 9-8 minuti, andiamo alle principali notizie. C'è il risico bancario in testa alle aperture questa mattina. Cosa è successo? Perché MPS, Banca Montepaschi di Siena, dopo essersi ripresa dal quasi fallimento e aver ribaltato la situazione acquisendo Mediobanca, che a sua volta controlla le assicurazioni generali, è nuovamente al centro di una di sfida che vede impegnati due altri grandi player del settore bancario. Da un lato BPM, Banca Popolare Milano, che ha offerto che ha presentato un'offerta di acquisto e di scambio, quindi una proposta di fusione con MPS. Dall'altra, subito dopo, la contromossa da parte di Banca Intesa, che è il più importante istituto creditizio e finanziario a livello di capitalizzazione in Italia, che ha rilanciato con una propria offerta legata anche al controllo di Unipol, a cui verrebbero girate le filiali di MPS. Le pagine della stampa: MPS, Banca Intesa, lancia OPAS, quindi offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria per un valore di 30 miliardi di euro, è approvato l'acquisto anche del 3% delle generali, e proprio le generali, secondo gli analisti, sono uno dei piatti prelibati che fanno parte di questo menù. MPS, Banca Intesa, risponde a Banca Popolare Milano, un'offerta da 31 miliardi con un premio per chi accetterà appunto lo scambio e l'acquisto delle azioni del 12,5% a Unipol, 635 filiali, e poi c'è attesa per la borsa. Il vero obiettivo del risico sono le generali, scrive il Corriere della Sera. La Repubblica: Intesa, ecco l'offerta MPS, vale 30 miliardi e via l'acquisto del 3% delle generali. Con il CDA dei Monte dei Paschi risponde alla proposta di BPM, mentre Unipol vara un aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo proprio per finanziare questa operazione. Il governo in ordine sparso rispetto a questo tema. Meloni chiede l'italianità delle banche, la Lega tifa per il terzo polo. L'italianità c'entra perché

dentro BPM c'è anche una forte componente del Crédit Agricole, cioè i francesi di Crédit Agricole. L'ultima sfida sarà generale, il duello con Unicredit e l'incognita dei francesi, appunto, sono quelli che citavamo. La Repubblica, un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, totalitaria, 30 miliardi con un premio del 12,5% sugli ultimi prezzi di borsa. Questa è l'offerta che Intesa San Paolo ha messo sul piatto per acquisire il Monte dei Paschi, ufficializzata in una nota pubblicata lunedì prima dell'apertura dei mercati, vale a dire prima del CDA che si è tenuto domenica sera, un board che ha mosso le sue pedine dopo che il banco BPM aveva pubblicizzato domenica pomeriggio una proposta di nozze tra pari allo stesso Monte dei Paschi. Nell'operazione architettata dal CEO Carlo Messina c'è anche l'Unipol di Carlo Scembri, destinatario dei 635 filiali del Monte, del marchio e delle sue attività centrali, da fondere poi in Biper, cioè la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, su cui punta al controllo di fatto. Intesa che conta così di superare le obiezioni dell'antitrust sulla sua ennesima espansione della penisola, terrebbe per sé invece 625 filiali e Mediobanca con il credito al consumo e il pacchetto del 13,2 di Generali. Tra le novità emerge anche l'Intesa ha approvato l'acquisto del 3% delle stesse Generali. Obiettivo dichiarato di Intesa, ulteriore rafforzamento della leadership europea all'interno del quadro appunto sovranazionale, senza creando valore per gli stakeholder, senza rischio di integrazione, anche in considerazione della comprovata capacità di Intesa San Paolo di realizzare integrazioni di successo. E poi la spartizione con Unipol per prevenire le obiezioni antitrust, visto la presenza massiccia di Intesa in Italia. Nella partita c'è anche Unipol Assicurazioni, a questa Intesa cederà il brand MPS, 635 filiali, la maggior parte delle strutture e attività centrali di MPS, con relative attività e passività necessarie per operare come banca in modo indipendente. Il corrispettivo di questo pacchetto è indicato in 3,5 miliardi. Unipol ha predisposto un aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo per appunto l'operazione proposta B per la fusione degli sportelli del Monte Paschi, che quindi si avvia a acquisire se ovviamente andrà in porto l'OPAS. Il gruppo intende conseguire il controllo di fatto di Biper senza però promuovere un'offerta pubblica di acquisto o scambio dell'istituto di cui socio di riferimento con quasi il 20% del capitale. Questa appunto l'operazione in sintesi, se ne parlerà moltissimo nelle prossime ore, vedremo soprattutto cosa sarà la risposta della borsa. E la prima reazione che possiamo leggere è aperta la borsa da pochi minuti. MPS e Mediobanca schizzano in alto, non fanno prezzo, più 9,5% e più 8,7%. Intesa perde il 2,3%, Unipol perde l'1,58%, Biper guadagna il 3,8%. Bene anche le generali, più 1,8%, in calo invece BPM del 2,16%. Quindi si premia ciò che è l'oggetto del contendere e invece si tende a vendere le azioni dei capi cordata. Altre notizie con i temi internazionali: Iran, la rotta alla tregua di aprile con i raid incrociati tra Teheran e Israele nella notte di ieri, appunto l'annuncio di Teheran del lancio di missili verso Israele. Netanyahu dice: nella notte sono stati colpiti obiettivi militari. Trump gli aveva chiesto invece uno stop. Sulle pagine della stampa, missili israeliani sull'Iran dopo il raid di Teheran. Trump aveva chiesto a Netanyahu di non colpire. E poi ancora le pagine della Repubblica: missili iraniani su Tel Aviv, l'IDF risponde e dice: sono stati colpiti obiettivi militari, siamo pronti a continuare se saremo minacciati. Gli Houthi yemeniti minacciano le navi di Israele nel Mar Rosso. Intanto Trump sente Netanyahu: fermi, l'accordo è vicino, è il nuovo azzardo di Bibi. È l'analisi di Repubblica con poi la stampa, da cui vi segnaliamo perché la vittoria si decide in Libano, è l'analisi di Giordano Stabile. Altre notizie, andiamo un po' in ordine sparso. L'Ucraina con il vertice dei volenterosi senza l'Italia,
Zelensky, Macron, Starmer e Merz, quindi Gran Bretagna, Francia, Gran Bretagna e Germania con l'Ucraina. Zelensky si rivolge ai volenterosi: porteremo il conflitto a Mosca. I leader si accordano per un tentativo di negoziato con Putin. E poi Chernobyl e Zaporizhia, il fronte ora si sposta dentro le centrali nucleari. Intanto raid di Kiev sulla Russia, colpiti i depositi petroliferi in Crimea e a Novorossiysk. Mentre la posizione italiana è isolata, Palazzo Chigi sfrutta l'esclusione per rilanciare l'alleanza con gli Stati Uniti. Dalle pagine del Corriere della Sera invece, terremoto nelle Filippine, una scossa di magnitudo 7.8, davvero altissimo la magnitudo, 15 morti, 200 feriti, edifici crollati, allerta tsunami e l'appello: abbandonate le isole, si dice. Poi già circolano i video, la forte scossa che fa crollare un edificio, la scena ripresa in diretta. Panico in una scuola elementare durante il sisma e poi crolli e paura in strada con immagini dal terremoto. Dalle pagine della Stampa la cronaca con l'intervista ad Alex Cotoia: voglio abbracciare presto Macca, deve perdonarsi e inseguire i suoi sogni. La ragazza che uccise il padre violento e per questo è stata scagionata. E poi ancora dalle pagine della Repubblica il caso politico e giudiziario assieme della imprenditrice che ha denunciato molestie sessuali da parte di un parlamentare di Fratelli d'Italia. L'imprenditrice che ha denunciato il parlamentare di Forza Italia, bloccata dallo shock, adesso pure insultata, ha detto soltanto la verità. La russa, presidente del Senato, apre un'inchiesta, l'opposizione chiede di fare piena luce. E i fatti sono da verificare, ma intanto il collega si scusi per le frasi che le ha rivolto, dice la deputata forzista dalla Chiesa. E la senatrice del PD Delia dice: sono turbata, giusto rispettare i tempi delle donne. 9:18 minuti, ora ancora qualche altro istante di musica e andiamo alle vicende della nostra regione.

0: Vox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in diretta con Newsbox, 9:21 minuti, andiamo a leggere qualche titolo dai quotidiani che si occupano di Firenze della Toscana, per darvi anche un po' il senso delle scelte, delle priorità in questo lunedì, con le pagine della Nazione. Andiamo alle cronache fiorentine, l'apertura è su una vicenda di cronaca davvero tremenda, l'aggressione ad una donna residente nel comune di Fiesole da parte del marito a colpi di roncola qualche mese fa. Ora l'uomo deve affrontare il processo, per lui le accuse potrebbero essere molto pesanti anche perché la donna ha riportato gravissime lesioni. Il titolo è: colpita con la falce, rimane tetraplegica, concluse le indagini sul tentato omicidio di Fiesole, l'uomo assalì la moglie con una lama di 30 centimetri, la 43enne non si muove dal collo in giù, si tratta dell'ultimo episodio di una lunga serie di maltrattamenti. Altri temi della Nazione riguardano le infrastrutture e il rinnovamento della città. Tranvia per Campo di Marte, il vertice tra Comune e le ditte, allo studio dei i cantieri anticaos, entro la settimana dovrebbero essere messe a punto le tempistiche, l'avvio dei lavori, il cronoprogramma e la scansione già in parte è stato rivelato, ma non si sa ancora quando partiranno i lavori per la tranvia verso Campo di Marte. E poi ancora autobus, rincaro ticket, monito dell'ADUC, il servizio va migliorato. E poi la rigenerazione della città con via Palazzuolo, si parte a dicembre, anche qui uno slittamento, l'operazione per trasformare la strada nella cosiddetta Notting Hill fiorentina al via per Natale, intanto entro la prossima settimana aprono 6 nuove botteghe di studi e artigiani. Dalle pagine della Repubblica andiamo al fascicolo fiorentino, il titolo: Costa San Giorgio, svolta sui lavori, la soluzione passa da Forte Belvedere a 11 anni dall'acquisto e da 5 dall'ok alla variante in consiglio comunale. L'utilizzo del parcheggio di Forte Belvedere potrebbe risolvere lo stallo, non si sa infatti come far movimentare mezzi e materiali che sono necessari a questa ristrutturazione monster dell'ex edificio che ospitava la scuola di sanità militare fiorentina. Altre notizie con la Repubblica: in malattia per l'azienda ma andava a sciare con gli amici, un autista è stato licenziato. E poi gli Uffizi, il nuovo CDA con le scelte del ministro, e nel nuovo CDA degli Uffizi c'è una decisa svolta verso destra. Il Corriere Fiorentino non ha quest'oggi pagine perché il lunedì dopo la fine del campionato non esce neppure il fascicolo sportivo. Andiamo quindi al Tirreno di Firenze, sharing, ecco 509 bici dopo lo stop ai monopattini, hanno il cambio a marce per le salite e partenze più agili. E poi vi segnaliamo anche dall'apertura del Tirreno impasse nella trattativa tra Capecchi e PD, stiamo parlando di Pistoia, non si trova l'intesa sulla nuova giunta, il sindaco si prende una domenica di relax. Della politica parleremo più avanti dalle 9:30. Ora voltiamo invece pagina e parliamo invece di lavoro.
0: Newsbox.
2: Perché prosegue sul fronte del lavoro la ondata di scioperi nel settore food e beverage, in particolare è quello dei ristoranti cinesi del distretto ampio pratese pistoiese. Da alcuni giorni va avanti una sciopero al ristorante Sushi Koi, Viale Roma, Agliana. Da 2 settimane prosegue la vertenza dei lavoratori per ottenere un contratto regolare e condizioni degne di lavoro, e oggi una mobilitazione partirà anche ad un altro ristorante, il Fish Nude di via Quirico Baldinucci a Prato. Ne parliamo con Cosimo Barbagli del sindacato Sudcobas che sostiene questi lavoratori. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Partiamo dalla vicenda su Sushi Koi, sono già 2 settimane che va avanti la protesta. Quali condizioni di mancanza di diritti denunciano i lavoratori e che cosa chiedono?
3: Sì, a Sushi Koi i lavoratori sono venuti al sindacato chiedendo di scioperare per ottenere quelli che dovrebbero essere i diritti minimi previsti dal contratto nazionale e dalla legge italiana, perché finora loro nel ristorante hanno lavorato 10 o 11 ore al giorno, 6 giorni a settimana, senza ferie, senza malattia, senza diritto al riposo, ai permessi, e venivano pagati oltretutto con un finto, cioè attraverso un finto contratto part-time, per cui erano contrattualizzati solo per 20 ore la settimana, mentre in realtà ne lavoravano 60 o più, venendo pagati per la metà in nero, fino a che poi il capo del ristorante non ha smesso anche di dargli la parte a nero, e quindi questi lavoratori si sono ritrovati a svolgere il loro lavoro per 3 euro l'ora, 2,50 euro l'ora. Questa è la condizione all'interno di Sushi Koi.
2: Quanti sono i lavoratori coinvolti?
3: Sono 2 lavoratori.
2: Ok. E Fish Nude invece, siamo a Prato, anche lì situazione simile?
3: Anche lì la situazione è assolutamente analoga, turni di una decina di ore al giorno, stessa cosa rispetto al pagamento, rispetto alle ferie, rispetto alla malattia. Purtroppo questa situazione è estesa in generale a tutto il settore. Noi lo stiamo vedendo in particolare, stiamo incontrando lavoratori di molti sushi o you can eat, in cui appunto ci si è già cominciati a interrogare in passato su come potesse essere possibile di dare del cibo di qualità a dei prezzi di questo tipo. Forse non ci si è chiesto abbastanza, è il momento di cominciare a porre maggiore attenzione anche alle condizioni del lavoro che sono associate a prezzi così bassi.
2: Perché i prezzi di questi 2 locali sono particolarmente competitivi?
3: Beh, sono quelli dei sushi all you can eat, in cui forse siamo stati quasi tutti. Cioè, spendere 20 o 30 euro per mangiare illimitatamente...
2: evidentemente ha un costo che non vediamo, tipo, insomma.
3: Esatto, il costo che viene speso, invece di pagarlo noi, lo pagano i lavoratori che fanno una vita in cui sono costretti a non fare altro, a non vivere fuori dal lavoro, perché lavorare 10-11 ore al giorno, 6 o 7 giorni a settimana, vuol dire non avere il tempo nemmeno per fare un giro in centro, per chiamare la famiglia a casa, insomma, una vita che
2: normale
3: viene ridotta unicamente al lavoro sfruttato.
2: Certo. Sì. Questa protesta ha interesse per 2 aspetti, a nostro modo di vedere. Da un lato il fatto che non è la prima volta che la protesta include delle attività commerciali nel settore della somministrazione e della ristorazione, e dall'altra in particolare quelle, diciamo, che sono dell'alimentare cinese, ecco, di questo tipo di cucina. È una specifica, nel senso che queste mobilitazioni rappresentano qualcosa di nuovo nel panorama delle vostre battaglie, ecco, che state conducendo? C'è qualcosa che si sta muovendo, oltre che, come abbiamo visto, nel settore tessile, spesso gestito da imprenditori orientali, anche in questo settore?
3: Allora sì, anche nella ristorazione noi abbiamo purtroppo verificato, grazie ai lavoratori che continuano a rivolgersi al sindacato, abbiamo verificato che le condizioni di sfruttamento sono le stesse, assolutamente analoghe a quelle dei capannoni industriali e delle fabbriche dei distretti del macrolotto di Prato, di cui ormai siamo, insomma, abituati a sentir parlare. E quindi appunto tanti lavoratori di ristoranti, non solo sushi, ma appunto per ora sono stati prevalenti, ma anche di ristoranti italiani, tipici, turistici, si stanno rivolgendo a noi e abbiamo quindi lanciato la campagna Taste the Strike, con cui appunto stiamo cercando di suonare un campanello d'allarme rispetto a quelle che sono le condizioni di lavoro in questo settore, che appunto si basa sul lavoro nero, sul lavoro gravemente sfruttato, di persone che sono rese invisibili all'interno delle cucine, principalmente dei ristoranti, ma che poi è la condizione, che vivono tante, lavoratrici e tanti lavoratori dell'industria, del turismo, dell'accoglienza in generale, a Prato e ancora di più a Firenze, quindi
2: E
3: anche
2: avete
3: negli
2: anche
3: alberghi.
2: altre, diciamo, mobilitazioni in ponte? Si sta, diciamo, diffondendo la voce o comunque il contagio, come spesso è avvenuto anche a livello del tessile, da un'azienda all'altra, spesso anche contigue o comunque vicine?
3: Sì, scusami, sì, ho sentito un po'
2: Dicevo, se
3: male,
2: si
3: ma
2: sta, diciamo, anche diffondendo la voce nel settore, diciamo, alimentare delle vostre proteste e se avete altri contatti da cui potrebbero scaturire ulteriori mobilitazioni.
3: sì, assolutamente, assolutamente. Come accennavi prima, è iniziata la mobilitazione anche a Fishnood a Prato. Questo è un altro caso di gravissimo sfruttamento che sta avvenendo proprio in questo settore, e proprio in centro a Prato, come siamo in centro ad Agliana, con SushiCo, quindi diciamo, le mobilitazioni partite dai distretti industriali, dei lavoratori che hanno deciso di alzare la testa e di lottare per una vita più bella, si stanno espandendo anche all'interno dei centri cittadini della Piana, e sicuramente tra poco saremo anche a Firenze con iniziative analoghe, dove insomma pulsa il cuore di queste industrie.
2: Saremo pronti a raccontarle, ovviamente, grazie a voi. Grazie per ora a Cosimo Barbieri e Barbagli, pardon, su The Cobas e ovviamente alla prossima. Grazie.
3: Grazie
2: 9:33 minuti, la pubblicità, poi il traffico in tempo reale di muoversi in Toscana e ci ritroviamo fra qualche istante per parlare di politica con i dati provvisori dell'affluenza alle elezioni comunali, la situazione in Toscana, i possibili scenari che si delineano a seconda dei risultati che poi conosceremo dal pomeriggio con i ballottaggi, in particolare in Toscana d'Arezzo e Viareggio. Fra poco.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano.
5: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
4: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze.
5: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
4: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19:30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
5: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
4: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Roma, traffico rallentato tra Sasso Marconi e Vivio con la variante di Valico per un mezzo in avaria. Coda in uscita Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna, mentre verso Bologna coda a tratti tra Firenze Sud e il Vivio con la A11. Sulla A11 verso Firenze coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e coda a tratti tra Pistoia e il Vivio con la A1. Verso Pisa, traffico rallentato tra Alto Pascio e Lucca Est per materiale disperso. Sulla A12 in direzione Genova, coda a tratti tra Carrara e Albiano Magra per incidente e tra il bivio con la diramazione di Livorno e Pisa Centro per lavori. Sulla FIPD in direzione Firenze, coda a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scaldici per viabilità esterna e traffico rallentato tra Santa Croce sul Sull'Arno ed Empoli Ovest. Sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa, coda a tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est per traffico intenso. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:36 minuti e ancora Newsbox, parliamo di politica. In questi momenti si prosegue con la votazione dei ballottaggi, fino alle 15 sono aperte le urne nei comuni in cui si va al secondo turno, in Toscana, Arezzo e Viareggio. Ovviamente dal pomeriggio vi daremo maggiori notizie anche in diretta nel corso di Sputnik e di Nova Radio News dalle 15. Per ora abbiamo per le mani le percentuali della partecipazione al secondo turno, almeno per la giornata di ieri. La media nazionale è del 39,79%, poco sopra sta Arezzo con il 40,8% ieri alle 23, nella città di Viareggio invece ancora più bassa, è sotto media, 36,84%, tant'è vero che ipotizza perfino che si possa chiudere un secondo turno con meno del 50% degli elettori alle urne. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire questo e quali potrebbero essere gli scenari che si aprono a seconda dei i risultati anche in Toscana di queste elezioni con il nostro collega Riccolo Gramigni, ANSA, La Nazione, buongiorno.
8: Ciao Riccardo, buongiorno.
2: Partiamo dalla partecipazione, perché il dato effettivamente è molto basso. Si potrebbero eleggere tranquillamente dei sindaci con abbondantemente meno del 50%. Già questo potrebbe essere un problema politico. Cosa significa?
8: Beh, intanto il risultato deprimente, perché insomma vuol dire che evidentemente anche il ballottaggio non interessa a molti dei cittadini. Quando poi si va a eleggere invece un sindaco, mi sembra una notizia, un qualcosa su cui si deve dare la priorità. Il fatto che ci sia un'affluenza così bassa, secondo me, può aprire anche a un sacco di scenari inaspettati, ecco, sia ad Arezzo che a Viareggio. Cioè, non direi che in questo momento, secondo me, al di là di quelli che sono i numeri del primo turno, che sono chiari, però non aspetterei a dire che appunto ci sono favoriti o che insomma ad Arezzo una certa parte politica vince sicuro, così come a Viareggio, perché mi sembra che quando l'affluenza è così bassa, ci potrebbero essere anche delle sorprese, ecco.
2: Quel che sembra di certo è che alla fine del primo turno il centro-sinistra Campolargo parte in seconda posizione. Ad Arezzo c'è Vincenzo Ceccarelli con il 32%, indietro di una decina di punti rispetto al centrodestra Marcello Comanducci, ma c'è una grande incognita: Marco Donati, ex PD, ora componente civica, che ha un 20%, e quindi un pacchetto elettorale veramente grosso. A Viareggio c'è la sfida tra la candidata del Campolargo, Federica Maineri, che c'ha il 30% al primo turno, Sara Grilli del centrodestra, ma ex giunta del Ghingaro e dall'ex sindaco appoggiata, al 34%. Anche qui c'è un terzo polo, per così dire, Marianina Marcucci, che si era presentata come indipendente di sinistra, aveva raccolto il 27%, quindi insomma era terza ma non di molto indietro. Anche lì sarà sicuramente decisivo il suo voto. In nessuno dei casi c'è stato l'apparentamento, che pure poteva essere immaginabile, del Campolargo insieme al candidato riformista o comunque di sinistra. Ti chiedo, il centro-sinistra Campolargo è costretto a vincere, nel senso, anche soltanto una sconfitta in una di queste due sfide potrebbe creare problemi politici?
8: Sì, direi di sì, perché a questo punto, visto come è andato poi anche l'esito del primo turno nelle altre città dove si andava al voto, penso a Pistoia, a Prato, del centro-sinistra, ha fatto indubbiamente un ottimo risultato. Pistoia riconquistata, Prato conquistata per me, perché comunque si veniva da un comune commissariato, per cui il fatto che abbia vinto il PD e comunque il campo largo è un'indicazione importante, anche una prova di forza. Però se il campo largo perde ad Arezzo, perde a Viareggio, a questo punto si ricominceranno comunque anche le sfide interne, no? All'interno soprattutto del PD. Quindi non, direi che forse una sconfitta su due è ancora gestibile, due su due, quindi centrodestra che si prende sia Arezzo che Viareggio, sarebbe un discreto problema, ecco, proprio sia per il campo largo che poi all'interno per il PD. Ecco.
2: Anche perché diciamo il campo largo alla prova del fra virgolette governo delle città qualche diciamo problemino lo mostra. C'è il caso Pistoia, abbiamo letto un titolo, ma poi ci torneremo magari fra qualche minuto. Il neo sindaco Capecchi, che è stato incoronato prima dalle primarie, viene da un percorso diciamo così esterno al PD e ha stravinto le elezioni. Ora però ha delle difficoltà a trovare la quadra, perché da un lato il PD chiede tot assessori e di scegliere gli assessori in giunta, evidentemente il sindaco non è molto d'accordo. Sono i prodromi di quello che potrebbe essere anche in altre situazioni la gestione non semplice del campo largo nelle grandi città?
8: Eh sì, beh, ma questo lo abbiamo visto anche appunto altrove, quando la coalizione è così larga, ci sono sicuramente più possibilità di arrivare a fare un buon risultato, vedi appunto il risultato che c'è stato a Pistoia. Dall'altro lato però è chiaro che poi quando vai a comporre la giunta devi tener conto di tutte le anime, e tener conto di tutte le anime nel centro-sinistra oggi non è banale, per cui devo dire che le polemiche, le perplessità che ci sono dentro Pistoia non mi stupiscono. Capecchi è un uomo di AVS, per cui si sa benissimo, è chiaro che in quella giunta il peso che avrà AVS sarà un peso considerevole, però forse a questo punto anche il PD, anziché, visto che comunque Pistoia è stata riconquistata ed è stato fatto un buon risultato anche grazie all'AVS, direi che forse si potrebbe cercare di fare un piccolo passo indietro, cioè non andare nelle assemblee a chiedere metà della giunta, come sento dire, insomma cercare di trovare un po' una quadra, perché altrimenti poi si dà l'immagine di un campo largo unitissimo al momento del voto, poi una settimana dopo la votazione, dopo che hai vinto, già ci sono problemi, e non è il massimo della vita, sia in ottica cittadina, quindi per un residente di Pistoia che magari si trova un po' disorientato di fronte a un'unità sbandierata che poi dopo una settimana viene meno, sia a livello centrale, no? Cioè campo largo, se è campo largo deve essere unito, ma anche nella composizione delle giunte, altrimenti mi viene da pensare che sia unito solo quando si tratta di andare al voto, però poi sarebbe un bel problema questo, eh.
2: Quella di Pistoia è una vicenda che sembra riproporre il problema atavico del componente riformista moderata con la parte diciamo più progressista o raschlainiana del PD e le componenti esterne, perché Capecchi diciamo è espressione di una sinistra più a sinistra del PD, però il PD anche sembra qualche problemino anche dentro la stessa componente moderata, perché a meno stando agli ultimi scambi tra la sindaca Funaro e il governatore Giani. Nei giorni scorsi c'è stata la vicenda della rinuncia da parte del governatore al palazzone a Novoli, la terza torre in cui sarebbero dovuti esserci gli uffici della regione toscana. Ha detto il comune non è pronto, anche perché è stato traumatizzato dalle vicende dei cubi nei Rivari. La risposta della sindaca Funaro è stata abbastanza piccata. Nell'orizzonte non ci si nasconde più praticamente nessuno che Gianni forse vorrebbe oppure cullerebbe il sogno di presentarsi come sindaco di Firenze, ma anche in una recentissima intervista della sindaca al Corriere Fiorentino arriva una sorta di altolà dicendo ognuno faccia il proprio dovere, ognuno faccia il proprio lavoro. Sembra crescere un po' la tensione, questo potrebbe creare problemi, ecco, insomma, si sta parlando di Regione Toscana, della più importante città della regione.
8: Sì, i rapporti sono tesi, i rapporti tra Giani e Funaro sono tesi, ma già da tempo. E d'altronde, allora, da un lato Giani a volte fa anche alcuni commenti per cui uno si chiede, ma lo dice da presidente della regione, lo dice da candidato sindaco di Firenze nel 2029 quando si tornerà a votare? A volte ci si chiede se lo dice da segretario del PD, quindi insomma è chiaro che la persona e il carattere di Giani è a 360 gradi, a tutto tondo. Questo però da un lato porta dei grandi consensi e il fatto che è un po' conosciuto da tutti. Dall'altro lato porta dei problemi anche di equilibri interni, perché quando vai a fare troppi commenti anche su aree che non sono legate direttamente alla tua sfera di competenza, in questo caso il Comune di Firenze, è chiaro che poi alla fine ti esponi dei commenti, diciamo, al vetriolo da parte anche delle persone che invece guidano in questo caso l'amministrazione fiorentina. Funaro ha un po' cambiato strategia, perché la Funaro della prima parte del mandato era una Funaro attendista, per cui Giani faceva il commento sul cubo nero, come è stato anche in passato, o alcuni commenti sull'urbanistica legati alla città di Firenze, e la sindaca sceglieva di avere un profilo basso, quindi di non ribattere colpo su colpo. Adesso la strategia è cambiata, sarà perché manca meno al 2029 rispetto all'inizio, questo non lo so, però la strategia è cambiata. Adesso Funaro risponde colpo su colpo, secondo me in certi aspetti fa pure bene. Non entro nel merito di chi ha ragione tra i due, perché non è una cosa che devo stabilire io, però ci sono dei ruoli, quindi i ruoli vanno rispettati da una parte e dall'altra, per cui in alcuni casi anche la sindaca fa bene a ricordare che la sindaca di Firenze è lei in questo momento. Poi cosa accadrà nel 2029,
2: anche detto che è prontissima a fare il secondo mandato, questo
8: sì, ma questa è l'indicazione, anche perché Riccardo, a Firenze, in una città come Firenze, ma qual è il sindaco che dopo un mandato decide di andare altrove?
2: Qualcuno
8: mollare.
2: Che è andato a fare il presidente del consiglio.
8: Sì, beh, ma quello era
2: un caso molto particolare.
8: Quello era un caso molto particolare, quindi lì c'erano altre dinamiche e forse insomma la scelta fu di Renzi, fu una scelta che insomma magari diversi politici del PD avrebbero preso in quel momento storico, no? Se si fossero trovati al posto di Renzi. Certo. Però questo è un altro versante, e per cui insomma la sindaca Funaro vuole fare il secondo mandato, e questo è certo, e si creerà un problema. Io ho la sensazione che più che ci avviciniamo al 29 più la tensione aumenterà, perché Giani non vuole un ruolo nazionale. Cioè Giani non lo puoi mandare a fare il parlamentare, a fare l'eurodeputato o altre cose, perché Giani nasce sul territorio. Quindi lo vediamo anche proprio dal fatto che gira i comuni della Toscana, è sempre in movimento, per cui non lo puoi mandare, secondo me, altrove. E questo creerà dei problemi, perché ci troveremo al 29, dove Giani scade poi nel 30, però ci troveremo in una fase in cui Funaro vorrà fare il secondo mandato, Giani cercherà di far capire che il suo sogno, la sua ambizione è quello di chiudere la carriera a Firenze, e qualche problemino ce lo troveremo, però andrà gestito bene, ecco, perché altrimenti il rischio è che poi alla fine, come al solito, si mettano davanti le liti tra persone, e poi arriviamo alla fine delle elezioni e si è parlato solo della sfida di chi si deve candidare tra Giani e Funaro, ecco, per cui questo è comunque, secondo me, un tema da analizzare con grande anticipo. Però se mi si chiede fa male o bene Funara rispondere fa bene, perché ad un certo punto bisogna anche rispondere, dire se qualcosa non va, perché questo aiuta anche alla costruzione di quel che sarà verso il 2029. E poi si concludo, Riccardo, questa riflessione, cioè Funaro ha fatto per ora 2 anni e mezzo di mandato, dove tra i cantieri della tranvia, il cantiere dello stadio, miliardi di problemi legati al piano, ai piani abitativi, legati in generale alla viabilità cittadina, è chiaro che magari vuole raccogliere anche qualche frutto. La seconda, il secondo mandato è quello in cui si raccolgono i frutti, lo stadio dovrebbe essere pronto, le tranvie dovrebbero essere pronte, ora quella per Bagnarripoli ben prima del 2029, ma insomma sono il secondo mandato per un sindaco anche quello dove si raccoglie i frutti del lavoro del primo, per cui andare via sarebbe sbagliato, e questo Funaro non lo vuole fare, la capisco.
2: Vedremo anche nelle prossime settimane come si svilupperà questa dialettica tra regione e comune. Sicuramente immagino anche quest'estate sarà condita da insomma non ci si annoierà, ho questa l'impressione, insomma. Grazie Niccolò.
8: Sicuramente non ci annoieremo.
2: Grazie Niccolò e buon lavoro. Grazie. Ovviamente a risentirci.
8: Ciao.
2: 9:52 minuti, ancora musica e poi altre notizie.

0: Newsbox.
1: 9:53 minuti, torniamo sulle notizie che in parte vi abbiamo anticipato, comunque toccato soltanto in modo tangenziale fino ad ora. Ripartiamo dalla Nazione con questa tremenda notizia della cronaca, riguarda un'aggressione avvenuta nel comune di Fiesole a danno di una donna di 40 anni da parte del marito a colpi di falcetto, gravissime le sue ferite riportate. Ora l'uomo si appresta a affrontare il processo e per lui pesanti le accuse, anche in base alle risultanze che emergono dalle testimonianze dei carabinieri che intervennero al momento dell'aggressione e del racconto dei familiari. Massacrata con la falce, la donna rimane tetraplegica, il marito verso il processo. Concluse le indagini del tentato omicidio di Fiesole, l'uomo si trova a Sollicciano, la vittima 43 anni non si muove più dal collo in giù, voleva separarsi dall'uomo e appunto ciò che è l'ipotesi di reato è un tentativo di omicidio, perché l'uomo avrebbe detto: ho fatto bene ad ammazzarla, ai carabinieri intervenuti avrei dovuto fare lo stesso con i miei suoceri. E poi poche ore prima aveva detto proprio alla madre della donna: ti farò piangere per tua figlia. Nelle carte d'inchiesta anche una lunga serie di precedenti comportamenti aggressivi, denigratori e vessatori, offese con parole aggressive e irridenti, ignorata nei momenti di vita familiare con le figlie minori, derisa come educava o comunque gestiva le bambine, perché effettivamente poi ci sono anche due bambine in questa tremenda vicenda. Questa è la Nazione. Dalle cronache, altre notizie invece riguardano la tranvia. Tram verso Campo di Marte, un vertice tra le ditte e l'assessore al traffico Andrea Giorgio per il Via Cantieri. In settimana, dice la Nazione, si deciderà lo start. Obiettivo: non ingolfare la zona delle cure e sfalsare le aree di intervento. Il nodo più critico rimane il sottopasso da Viale Don Minzoni a Viale dei Mille. Ecco quali sono le prime mosse. Il tracciato sarà lungo 6 km, avrà 14 mezzi dedicati, 15 fermate. I lavori più impattanti saranno quelli di realizzazione del sottopasso, anzi del sottoattraversamento ferroviario della tranvia. E appunto sarà costruita una soletta che verrà poi con dei martinetti inserita all'interno di quello che viene chiamato monolite, cioè il complesso che rappresenta la curva sotto il Piazza delle Cure. E poi ancora altri approfondimenti sui ritardi della variante al centro storico, sempre di tranvia. Scoppia la pace tra il comune e le aziende, un accordo sulle penali, in palio c'è il premio di accelerazione. Dunque si chiude con una transazione, una delle partite più delicate legate alla realizzazione della tranvia. Palazzo Vecchio e Tram hanno raggiunto un accordo che definisce una serie di obbligazioni reciproche maturate nel corso dei lavori per la variante al centro storico, consentendo di archiviare diversi contenziosi, fare chiarezza sui rapporti economici. L'intesa riguarda il tema delle penali, ritardi quindi accumulati durante l'esecuzione dell'opera, che in larga parte sarebbero stati determinati dalle modifiche progettuali delle varianti richieste in corso d'opera. E la transazione porta all'azzeramento di alcune contestazioni economiche che il Comune avrebbe potuto avanzare nei confronti della società incaricata. Rimane aperto il capitolo più rilevante, quello relativo all'aumento dei costi, una situazione aggravata dallo scoppio della guerra in Ucraina che ha provocato rincari eccezionali. Per questo la cooperativa Braccianti di Carpi, la CBC, una delle aziende che opera attraverso Tram S.p.A., ha chiesto un ristoro economico di 18 milioni. Non essendoci trovata un'intesa, allora si è appunto arrivati ad un arbitrato che ha valutato in 14 milioni la somma. Le risorse non sono state liquidate, Palazzo Vecchio in attesa del trasferimento dei fondi statali. E poi c'è una partita aperta invece su i premi, se invece la tranvia per Gavinana verrà realizzata in anticipo, almeno entro dicembre del 2026. Poi, altro tema, l'aumento dei biglietti dell'autobus, ticket verso i 2 euro, questa è la decisione di Autolinee Toscane, si fanno sentire però anche le associazioni dei consumatori. Bisogna migliorare il servizio e poi valutare rincari, così si fa sentire la ADUC. Oggi il trasporto pubblico è scadente, ogni giorno ritardi, corse cancellate, mancanza di comunicazione e invece si aumentano i biglietti. Altre notizie dalla Nazione. Via Palazzolo, rinviati i cantieri, lavori partiranno alla fine del 2026, ma aprono per ora altre 6 botteghe, e a incentivare, incoraggiare il progetto c'è anche il comitato dei cittadini Palomar. Grati alla Fondazione Cassa di Risparmio per il progetto Recreos, che riguarda appunto questa idea di Notting Hill a Firenze, ma si deve velocizzare sulla riqualificazione. Riqualificazione e rilancio che attendono anche 2 locali dello spettacolo a Firenze, la Flog e il Viper. Musica spenta per entrambi, il Poggetto accende l'arena d'estate aspettando l'auditorium. Fino al 12 settembre al Centro Culturale di Via Mercati, eventi per tutti i gusti. Per il club invece di Via Pistoiese si prospetta un'altra stagione itinerante. Ha fatto tappa alla Casa del Popolo di Grassina, ora si è trasferita all'hotel. Il Viper ancora aspetta di sapere novità sul rifacimento della sala. Vedremo. Altre notizie, andiamo sulle pagine della Repubblica. Camion da Forte Belvedere, le ipotesi per il cantiere di Costa San Giorgio. L'ultima idea per la realizzazione del mega resort del magnate Lowenstein, comune proprietà ne stanno parlando. La questione è la trasformazione in albergo dell'ex edificio che ospitava la scuola di sanità militare in Costa San Giorgio. Un lavoro imponente per camion, tir, movimentazione materiali in una strada molto fragile come quella appunto di Costa San Giorgio. Si pensa allora di sfruttare un passaggio con una sorta di pista bianca che poi verrebbe naturalizzata attraverso l'area del Forte Belvedere, e appunto questa è l'ipotesi a cui si starebbe lavorando. Andiamo alla cultura con la Repubblica, prima la salute. Le case di comunità, la riforma è in crisi perché il centrodestra vorrebbe stoppare la riforma Schillaci, ma la Toscana va avanti. Gianni vorrebbe 3 di case di comunità per ogni ospedale, la disponibilità dei medici di famiglia in Toscana c'è, però appunto tutto sta appeso sul fatto che la riforma potrebbe saltare. E poi la cultura. Il nuovo CDA degli Uffizi, dall'ex teorico di Fini all'esperta di Leonardo, il CDA degli Uffizi è attrazione centrodestra, è stato nominato dal ministro Giuli il nuovo consiglio di amministrazione, ne fanno parte Campi, Mattei, Deodato e Bambach. L'ideologo dell'ex leader di AN, Gianfranco Fini, segretario generale di Palazzo Chigi, stretto collaboratore di Premier Meloni ed ex braccio destro di Brunetta, un ex consigliere regionale ed ex deputato di Forza Italia, se non altro una super storica dell'arte, forse la maggiore specialista al mondo di Leonardo da Vinci, ma con l'ombra di un'interferenza piuttosto ingombrante dal momento che dirige la sezione disegni e stampe del Met di New York, un museo che spesso chiede prestiti alle gallerie. Dopo 6 mesi di vacazio, il ministro della cultura nomina il nuovo CDA degli Uffizi, come da previsione un consiglio amministratore sovranista D'OCG, certo sovranista alla sua maniera, dal momento che senza Fiorentini è archiviata l'era degli ex ministri della cultura e dei docenti dell'Università di Firenze. Giuli sceglie un CDA per la stagione 2026-2031 pieno di figure riconducibili alla destra e di stretta fiducia del governo Meloni. 10-2 minuti, con questa notizia ci fermiamo, lasciamo la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo e poi l'agenda eventi luci della ribalta. Nel pomeriggio vi ricordo alle 15 Sputnik e alle 16 Nova Radio News, già dalle 15 vi daremo le ultime notizie su i ballottaggi che avranno chiuso le proprie votazioni ad Arezzo e Viareggio e poi anche le altre notizie. E il Newsbox invece torna domani alle 9. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimette in sintonia su Nova Radio.
0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, lo scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord di Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu, dal canto suo, ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a due basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i $100 al barile. OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri tre piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
6: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al cinema La Compagnia alle ore 15, Rebuilding di Max Walker Silverman in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle ore 21, Maborosi, i bagliori dell'anima di Koreeda Hirokazu in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al cinema Astra alle 16.45 La principessa Mononoke di Miyazaki in versione restaurata, alle ore 19.15 The Sea di Shai Carmeli Pollack in versione originale con i sottotitoli in italiano, alle ore 21 N Storia di una gallina di Gheorghi Palfi. Allo spazio Alfieri alle 17.30 The Sea di Shai Carmeli Pollack, alle 19.15 Obsession di

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre verso Bologna, coda tratti da Val d'Arno e Firenze Sud. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, 5 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Scandicci per un mezzo in avaria con situazione stabile. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze, possibili rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Nell'area di servizio Magra Sud, chilometro 96 e 500 in A12 in direzione Livorno, segnalati disservizi per i mezzi a benzina. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, gli autobus 10, 11, 17 e 20 modificati, passerella pedonale sempre attiva. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo, il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. La vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo davanti a Hamilton su Ferrari e a Jarre su Red Bull è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes, che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
2: Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però sai, non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto. Però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
1: Sfuma in finale il sogno parigino di Flavio Cobolli. Dopo oltre 4 ore e 5 set perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio per il tedesco, che mette in bacheca il suo primo slam. Sale al decimo posto del ranking Cobolli, che non ha rimpianti per il Roland Garros.
3: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, cioè ero proprio, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato, però credo che questa partita vada presa con un sorriso e abbiamo dato tutto, tutti, non ho rimpianti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno, quindi dobbiamo essere solo che contenti.
1: Il grande tennis lascia la terra rossa, da oggi i primi tornei sull'erba, Queens per le donne, Ertogenbosch e Stoccarda per gli uomini. Sul prato tedesco al primo turno Mattia Bellucci affronta lo spagnolo Davidovic Fokina. Calcio dopo l'1-0 in Lussemburgo, firmato Pio Esposito, l'Italia di Silvio Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'attaccante dell'Inter va a segno nel primo tempo, nella ripresa gli azzurri colpiscono una traversa, poi restano in 10 per il rosso a Reggiani, ma il risultato non cambia. L'Italia Under 17 è campione d'Europa, battendo ai rigori in Belgio dopo l'1-1 nei regolamentari. Gli azzurri bissano il titolo conquistato 2 anni fa. Stasera ultima uscita stagionale dell'Under 21 in amichevole con l'Albania a Fontana Fredda, Pordenone. Nuovo malore in campo per Christian Eriksen, accasciatosi durante l'amichevole Danimarca-Ucraina. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono buone, fanno sapere i sanitari della nazionale danese. Il giocatore ex Inter, dopo un analogo episodio durante gli Europei 2021, aveva subito l'impianto di un defibrillatore. Festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale dei play-off di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano tra i cadetti dopo 2 anni. Motomondiale. Marc Marquez su Ducati domina il weekend MotoGP del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position e vittoria della gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto altri 3 piloti. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Ital Volley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League, il CT Velasco.
4: Mi sono piaciuto molto le ragazze perché anche non facendo la loro miglior pallavolo, stando lì punto a punto senza mollare mai, siamo riusciti quasi a vincerla. Quindi questo è un grandissimo insegnamento per loro. Ci sono giorni che non si riesce a giocare al massimo, però bisogna stare lì perché non si sa mai. E quasi riusciamo a vincerla anche non giocando benissimo.
1: Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Imbattibilità finita anche per Mondo Duplantis, clamorosamente KO nella tappa casalinga di Diamond League a Stoccolma. Mentre era atteso l'ennesimo miglioramento del suo record del mondo 6.31 realizzato lo scorso marzo, il fuoriclasse svedese del salto con l'asta si è fermato a 5.80 nella gara vinta dall'australiano Marshall. Non perdeva dal luglio 2023. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Pensare e comunicare, il segno toscano.
6: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
5: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
6: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
5: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
6: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Notiziario del traffico a cura di chi parla, Cesare Martignol per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna traffico rallentato da Calenzano, il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, coda tratti tra Val d'Arno e Firenze Sud per traffico intenso. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, coda tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci per traffico intenso. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze possibili rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Nell'area di servizio Magra Sud, chilometro 96.500 in A12 in direzione Livorno, segnalati disservizi per i mezzi a benzina. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure, Africo, gli autobus 10, 11, 17, 20 modificati, passerella pedonale sempre attiva. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite d'arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima
2: allenatore, giornalista,
1: la grandezza morale di una società e nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Arriva un brivido.
5: Ma noi non ci saremo. Il Mondiale degli Altri. La trasmissione di Nova Radio in avvicinamento al Mondiale di Calcio 2026 in onda il lunedì alle ore 12.

0: Le 12:03 minuti, un buongiorno a tutte e a tutti da Daniele Bianchini, ben ritrovati in diretta sulle frequenze di Nova Radio, una nuova puntata di Ma noi non ci saremo, il nostro programma in avvicinamento al Mondiale di Calcio che davvero adesso si avvicina tantissimo. Oggi, come sempre, insieme a me Massimo Cervelli, che ringrazio intanto di esserci. Ciao Massimo.
1: Buongiorno.
0: Una puntata, quella di oggi, dedicata al continente, diciamo, centro e sud americano. Parleremo infatti di Messico e di Brasile, e proprio perché per il Brasile abbiamo un ospite speciale quest'oggi con noi in studio, non attendo molto per dargli il ben ritrovato nei nostri studi, anche se forse in questo studio, Paolo, è la prima volta che vieni.
2: Primissima volta.
0: Primissima volta, ma è un vecchio amico di Nova Radio, quindi in realtà per questo dico un ben ritrovato, se non altro nell'etere su queste frequenze. Paolo Serena, che è anche in realtà l'addetto stampa di Coverciano, e quindi lo ringraziamo anche per aver trovato questo spazio all'interno delle sue giornate lavorative, che rappresenterà oggi il Brasile, perché oltre a tutto quello che ho detto, amico di Nova Radio, ha detto stampa di Coverciano, ma è anche l'autore di un bellissimo podcast che è uscito poche settimane fa, Il Brasile del 70, la serie podcast sulla squadra più forte di sempre. Ciao Paolo intanto.
2: Ciao Daniele, ciao Massimo e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Massimo, come sempre ti affido l'avvio di queste nostre puntate, perché abbiamo detto parleremo di due nazionali oggi, Brasile e Messico, che si portano dietro una grande storia calcistica, il Brasile, ma insomma anche il Messico non è da meno da questo punto di vista, anche se quando parliamo di mondiali ovviamente il Brasile ha per forza un occhio di riguardo.
1: Sì. Dividiamo in due parti. La prima, io partirei subito col Brasile, perché col Messico abbiamo un ospite che vive a Firenze e saremo curiosi di sapere come lui e gli altri messicani che stanno qua vivono e si organizzano per il mondiale. No, la presenza di Paolo è estremamente stimolante per tutto, per cui io comincerei con un paio di aspetti, uno generale sul mondiale, uno sul Brasile, e poi ci avviciniamo a quella che è un evento nell'evento, che è questo podcast molto bello. Io non l'ho ancora finito, però sono sulla buona strada, dedicato al Brasile del 70, che non è, anticipo subito, un podcast solo o quasi esclusivo sul mondiale del calcio, ma è un podcast che riporta in quel tempo, in quel mondo, in quel livello delle comunicazioni, e riflette i modi di pensare che esistevano nel tempo. Quindi è al tempo stesso un ascolto che ti dà ricreativo, ma anche estremamente stimolante, perché ti apre

0: E il Basile non è una squadra tanto giovane da questo punto di vista, almeno nella sua ossatura. Penso il polmone di centrocampo a Casemiro. In più all'attacco te hai fatto un podcast su 5 numeri 10, no? Che era la prima linea del Brasile degli anni 70. Intrecciamo un po' anche giocosamente questa. Questa volta invece ci sono tre solisti assoluto, Martinelli, Vinicius, Rafinha, no? Che sono giocatori che amano stare su una delle due fasce e crearsi lo spazio per andare a concludere al centro. I bookmakers, io sono d'accordo con loro, danno il Brasile al quarto posto, no? Dopo Spagna e Francia sono le favorite, l'Argentina che difende il titolo subito dopo e poi il Brasile, o sbaglio?
1: No, no, hai ragione Massimo, i numeri dicono questo, che la nazionale di Carlo Ancelotti non parte in primissima fascia, almeno per quanto riguarda le previsioni dei bookmakers. Ti rispondo però con la cabala, perché se è vero che il Brasile non vince dal 2002 un mondiale e le edizioni successive a quella trionfale di Giappone e Corea sono state terrificanti per i verdeoro, se pensiamo 2006 uscite ai quarti di finale, uguale nel 2010. 2014 è l'unica volta in cui sono arrivate fra le prime quattro in Coppa del Mondo in queste ultime edizioni, ma ci fu il famoso Mineraso in cui il Brasile perse 7-1 in casa contro la Germania, un'ecatombe per la Seleção. Però sono 24 anni che non vince e sono stati 24 anni anche dal trionfo che sono passati dal trionfo del 1970 a quello del 94. Per cui se i numeri e la storia ci dicono qualcosa, il Brasile può tornare secondo me a trionfare.
2: Ecco che torna quindi anche il collegamento al 1970 e quindi io Paolo, visto che abbiamo parlato di questo podcast, ti chiedo perché hai deciso di intraprendere questo enorme lavoro anche di scrittura, ne parlavamo prima anche fuori onda, perché davvero sono 10 puntate molto ben strutturate che vedono tra l'altro la collaborazione di una voce narrante che ha preso tutto il tuo lavoro anche in famiglia, se ho ben capito, giusto?
1: Giusto,
2: Perché?
1: diciamo ancora ci parliamo perché è mia sorella, fra fratello e sorella, spesso ci sono delle dinamiche, diciamo, senza molti intermezzi, ok? Non ci sono molti cuscinetti né filtri, per cui le cose si dicono in maniera diretta, ma ancora ci
2: E
1: parliamo,
2: allora,
1: per
2: se dopo
1: cui
2: 10 puntate di podcast vi parlate ancora un bel successo anche familiare, detto questo, ti chiedo com'è nato questa voglia di scrivere questo podcast su quella che tu definisci appunto quella che insomma, notoriamente viene anche un po' etichettata come la squadra più forte di sempre.
1: l'idea era quella di cercare un argomento non utilizzato molto dalla narrazione italiana, per cui l'idea è stata quella di trovare questo tema un po' originale e quando abbiamo iniziato a studiare sul Brasile del 70, su letteratura straniera, sui giornali dell'epoca, ci siamo accorti che la letteratura italiana in materia è praticamente assente e c'era questo tema. Anche con Massimo, che è uno dei più grandi storici del calcio italiano, ne avevamo parlato. Il Brasile del 70, la squadra più forte di sempre, ma appunto libri sostanzialmente assenti sul tema. E analizzando il tema è emerso che il Brasile del 70 ha al suo interno tante storie nella storia, cioè questo podcast che sono 10 puntate, perché appunto è la squadra dei numeri 10, in quanto il CT metteva in campo contemporaneamente cinque fantasisti che nei loro club di appartenenza indossavano questa maglia iconica. Nel questo podcast si parla di molte cose, della rivalsa perché il Brasile veniva da un mondiale sostanzialmente disastroso, quello di Inghilterra 66, alla paura di non farcela nonostante la grande consapevolezza di essere più forti all'epoca. Ma i temi sono molti altri, le battaglie politiche con un CT. Poi magari ci torneremo più avanti, che sostanzialmente venne esonerato dal regime militare allora al potere in Brasile, la malavita che impose alcune scelte, i furti che fecero sì che la più grande rivale del Brasile in quel mondiale, l'Inghilterra, quasi stava per scendere in campo senza il suo capitano accusato, si venne poi a scoprire in maniera del tutto ingiustificata di furto in Colombia mentre stava preparando il mondiale, fino a un tema che sembra assurdo, ma oggi è anche molto attuale perché il mondiale del 70.

0: si disputò in Messico, come quello di oggi, che sta per prendere il via fra qualche giorno, e il tema era come si prepara per la prima volta una competizione di questa caratura internazionale, dovendo disputare delle partite a una grande altitudine. E il Brasile dell'epoca prese spunto, niente po' di meno, nella sua preparazione atletica che da quella che facevano gli astronauti della NASA. Quindi il test di Cooper, ora magari è un nome che a qualcuno che è nell'ambiente calcio può dire qualcosa, è un test sostanzialmente in cui si deve correre per 12 minuti alla stessa intensità e serve per prepararsi al meglio. Questo test era stato inventato da un tenente colonnello della NASA americano e venne preso da Claudio Coutinho, allora preparatore atletico del Brasile, che poi fra l'altro era una persona di grande competenza calcistica, tanto che nel 78 diventerà lui stesso commissario tecnico della nazionale brasiliana.
1: Una nazionale massimo che tutti chiaramente non mi viene, in maniera iconica si ricordano per il 10, poi davvero di Pelé, però in realtà appunto ci sono tutti quegli altri nomi, quegli altri 10 che non erano assolutamente da meno e che in realtà questo podcast va a presentare anche nei loro caratteri più da personaggi che non siano soltanto quelli del grande calciatore.
2: Esatto, Daniele, teniamo presente Pelé compare a 17 anni nel 58 in Svezia e porta via la maledizione al Brasile perché è il primo campionato del mondo vinto dal Brasile. Non c'è nelle ultime partite del 62 quando lo rivince in Cile il Brasile, c'è nel 66 ma il Brasile fa malissimo e Pelé viene praticamente distrutto fisicamente, ritorna nel 70 e il Brasile con il terzo mondiale si porta a casa anche la Coppa Rimé perché veniva assegnata alla squadra che vinceva per 3 volte la competizione, no Paolo?
0: Sì, venne deciso al Consiglio della FIFA del 46 che questo trofeo, che all'epoca si chiamava Coppa Victory in origine, poi prese il nome dell'allora presidente della FIFA che decise di organizzare una Coppa del Mondo per nazionali calcistiche, e si decise nel Consiglio della FIFA del 46 che la prima nazionale che fosse stata in grado di conquistare per 3 volte la Coppa del Mondo si sarebbe definitivamente portata a casa il trofeo. Per cui la finale del Mondiale del 70 è
2: Era
0: una
2: la fine
0: finale
2: del
0: iconica
2: trofeo.
0: anche perché Italia e Brasile arrivano a quell'appuntamento all'Azteca con 2 titoli mondiali a testa. Per cui si decide non solo il titolo mondiale, ma anche chi si porterà definitivamente in federazione questo ambitissimo trofeo.
2: Diamo ancora degli elementi di sfondo e poi Paolo precisa. Il primo aspetto è che il Brasile non aveva ancora un campionato nazionale vero e proprio. Cioè un campionato col girone unico, che il Brasile viveva in questa dualità tra Rio e San Paolo molto più di ora, che la dittatura militare rappresentava un problema per il paese, ma il calcio rappresentava un problema per la dittatura militare perché ne andava di cioè, si giocava una parte di consenso sostanziale, no? Con questo mondiale.
0: Come tutti i regimi autoritari, lo sport e il calcio in primis, essendo lo sport più popolare al mondo, lo diciamo senza, diciamo, rischio di smentita, lo sport è un veicolo straordinario per divulgare i propri ideali politici. Per cui il Mondiale del 70, quando ho detto che il Brasile di quell'edizione, ci sono tante storie nella storia, anche le battaglie politiche, perché il CT che guidò i Verde Oro alla qualificazione di quel mondiale era un certo João Saldanha, che era un comunista convinto, proprio lo cito testualmente dalle sue dichiarazioni, mentre all'epoca il regime autoritario era un regime che era stato, diciamo, portato dagli Stati Uniti, dalla CIA, ed era di impostazione di estrema destra. Per cui il fatto che ci fosse una figura così in voga, così popolare, così diciamo all'attenzione di tutti, fece sì che il regime militare di fatto esonerò Saldanha nonostante dei risultati straordinari ottenuti nella qualificazione mondiale.
1: E proprio su João Saldanha abbiamo scelto di prendere un piccolo estratto di questo podcast che andiamo ad ascoltarci, poi rientriamo continuando questo bel racconto.
3: Allenatore, giornalista e tabagista incallito, irascibile e persona disposta a tutto, ma di certo non a scendere a compromessi. João Saldanha è molte cose, ma sicuramente non è un tipo convenzionale. È nato a inizio luglio del 1917, in un anno che suona quasi come profetico. Qualche mese più tardi, dall'altra parte del mondo, prende forma infatti in Russia la rivoluzione d'ottobre. E come sull'onda emotiva di quel moto rivoluzionario, per tutta la vita João Saldanha sarà sempre come un personaggio interpretato da Mario Brega, che non è comunista così, con un solo pugno alzato, ma comunista così, con lo sguardo fiero in avanti ed entrambi i pugni levati al cielo. Ama il calcio, con quella folle passione che accomuna molti ragazzi della sua età. Sarebbe anche bravo, proprio bravo, ma il sogno di diventare un calciatore svanisce per un infortunio alla caviglia. Allora si laurea in giurisprudenza e poi inizia a fare il giornalista. Gira il mondo. È alto, magro, con le spalle minute e il viso scavato dalla nicotina. Fuma 4 pacchetti di sigarette al giorno. Ha 2 passioni estreme, la politica e il calcio. Descrive le partite con un'accuratezza e una sapienza tali che la squadra del Botafogo, nel 1957, gli offre persino la direzione tecnica. Saldanha non si tira certo indietro, contraccambia il favore e l'onore e porta il club di Rio de Janeiro al titolo statale nello stesso anno. È un'esperienza che dura circa 2 stagioni ed è anche la sua unica avventura in panchina. Torna a raccontare il calcio come giornalista, finché un giorno di inizio febbraio del 1969, 10 anni dopo il suo ultimo incarico da allenatore, deve essere annunciato il nome del nuovo CT della nazionale brasiliana. Il presidente Avelange pronuncia proprio quel nome in conferenza stampa, João Saldanha. I suoi colleghi lo guardano sbigottiti, cercano di capire se sia uno scherzo. Avelange riprende la parola e indirizza lo sguardo verso i cronisti, con le mandibole spalancate, che non sanno proprio come camuffare tutto il loro stupore. Il presidente puntualizza. Adesso, come CT, c'è uno di voi giornalisti a guidare la nostra squadra. Voglio proprio vedere se criticherete ancora la nazionale.
1: Questa era la voce appunto di Anna Serena che ha prestato la sua interpretazione a questo bellissimo lavoro, un piccolo estratto però che dà l'idea insomma di quello che è il lavoro che è stato fatto dietro a questo podcast. Paolo, tra l'altro stavo riflettendo ora, quel mondiale è chiaro, questa è la squadra più forte di tutti i tempi, poi c'è la partita del secolo che per noi è molto cara, è quella chiaramente della semifinale contro la Germania, è un'edizione baciata dalla fortuna calcistica.
0: Diciamo che il mondiale del 70 è forse il mondiale iconico per eccellenza. Probabilmente noi italiani, avendo avuto un mondiale, 2 mondiali in casa, però ci ricordiamo ovviamente quello del 90 anziché quello del 34, tendiamo magari forse a sopravvalutare quell'edizione col ciao, le notti magiche. Però il mondiale del 70, chiedo a Massimo conferma,
2: io non credo di essere anziano.
0: No, quello del 34.
2: Quello del 70. Sono anziano, ma non esageratamente anziano, cioè, ancora. No, ma il mondiale del 70 fu un mondiale bellissimo, a mio avviso. Qui si provo un po' Paolo, perché se no che cosa si fa a fare la radio per andare tutti d'accordo. Mancò lo scontro Europa-Sud America, il tabellone non favorì. Io sono convintissimo che quel Brasile, che era fortissimo, non avrebbe vinto mai contro l'Inghilterra. Cioè, ma ne sono veramente convinto, cioè, nel senso, io avevo 15 anni, per cui me lo sono proprio gustato tutto, ma mi ricordo il miglior portiere del mondiale era l'uruguaiano Mazurkiewicz, no? Cose non fanno parte di nulla. Le squadre più forti avevano preparato l'altitudine in modo scientifico. Paolo ha già detto il Brasile, ma anche l'Italia, perché l'Italia veniva bruttissimi risultati nel 50 in Brasile, che col trauma di Superga la nazionale andò in nave e non in aereo e arrivò disfatta. Nel 54 in Svizzera andò via al girone eliminatorio, nel 58 non ci qualificammo, nel 62 facemmo una campagna stampa contro il Cile e la pagammo in campo, nel 66 perdemmo contro la Corea del Nord, nel 70 la federazione prepara benissimo l'avventura in Messico, noi non il nostro calcio non fa il torneo olimpico, ma mandiamo il dottore della nazionale Vecchiet insieme alla Spagna. L'Inghilterra la prepara benissimo. È che il tabellone porta al confronto fra il Brasile e l'Europa solo con l'Italia. Perché? Per una somma di questioni, la Germania era già fuori, eliminata da un'Inghilterra che stava vinceva 2-0, prende 3 gol in modo incredibile, no? Perché crede di aver già vinto. L'Italia elimina la Germania, altra squadra contro cui i tedeschi avrebbero sofferto proprio perché meno latina e meno atletica. Quindi il confronto Europa è Brasile-Italia.
1: Paolo è d'accordo?
0: Attenzione. Non proprio, allora non ovviamente devo difendere il mio lavoro, sennò...
1: Cioè, no che si paga.
2: No, ma il suo lavoro è già difeso dai fatti, no? Perché la realtà è quella.
0: Allora, il Brasile... Allora, faccio un leggero passo indietro per dire che quel mondiale del 70 è il mondiale, abbiamo detto, iconico per eccellenza, anche per alcuni motivi, perché se noi, diciamo, ipoteticamente tracciamo una linea e dividiamo il calcio antico da quello moderno, il calcio antico appartiene al mondiale del 66, dal 70 entriamo nell'era moderna del calcio, primi mondiali a colori, primi mondiali in cui esistono le sostituzioni, perché sembra incredibile ma fino al 66 non potevano essere sostituiti i giocatori di movimento in Coppa del Mondo, primi mondiali con i cartellini, ci sono una serie di innovazioni che rendono le pubblicità a bordo campo, il pallone Telstar, l'Adidas, una serie di innovazioni per cui rendono il mondiale del 70 il primo mondiale dell'era moderna nel calcio. Detto questo, il Brasile a quel mondiale arriva in un girone con solo squadre europee, Romania, Cecoslovacchia, Inghilterra, il che ripropone quello che era accaduto 4 anni prima in Inghilterra, quando anche allora i Verde Oro si ritrovarono in un girone composto esclusivamente da nazionali del vecchio continente, Bulgaria, Ungheria e Portogallo. Lì, disastro. In questo Mondiale 70, 3 vittorie su 3, tra l'altro con una partita passata poi alla storia, quella fra Brasile e Inghilterra, per molti motivi, fra cui anche... Se diciamo sempre che il gol più bello della storia del calcio è quello di Maradona ai mondiali dell'86 con l'Inghilterra, la parata più bella di tutti i tempi, non ci sono dubbi, è quella di Gordon Banks nel mondiale 70 su Pelé, colpo di testa. Lo descrivo brevemente per chi magari non è un grande appassionato di calcio: cross, Pelé stacca dal limite, dal dischetto dell'area rigore, il colpo di testa rimbalza proprio all'angolino basso e Gordon Banks non si sa come riesce con un colpo di reni a deviare il pallone addirittura sopra la traversa, una parata diventata iconica. Quindi il Brasile vince contro 3 nazionali europee in quel girone, fra l'altro comunque la Cecoslovacchia era anche una signora squadra, era arrivata nella finale mondiale solo 8 anni prima
2: e era stata battuta dal Brasile. Poi, anche allora
0: non spoilerò troppo perché l'abbinamento poi nei quarti di finale col Perù, diciamo che c'è anche la malavita entra di mezzo in quel derby sudamericano.
1: Un motivo in più per ascoltare questo podcast, che non abbiamo detto ancora però dove si trova. Ora è vero che oggi ormai se uno cerca su Google poi qualcosa trova, ma dove si può trovare tutto?
0: È disponibile sulla piattaforma Spotify, bisogna cercare il Brasile del 70, 70 scritto in lettere.
1: E questo è il riferimento per ascoltarsi queste bellissime 10 puntate del podcast che Paolo Serena ha scritto e prodotto. Noi ci fermiamo per un attimo di musica, poi torniamo con il nostro ospite anche nella seconda parte, perché parleremo, come detto, anche di Messico, perché appunto vorremmo anche un po' capire come la comunità messicana che abita a Firenze vivrà questo evento storico per loro.

0: 12:30, torniamo in diretta sulle frequenze di Nova Radio, sempre con ma noi non ci saremo, il nostro spazio dedicato al mondiale di calcio che inizierà, dicevamo, proprio insomma settimana prossima. Ormai ci siamo all'inizio di questa settimana, ormai abbiamo scavallato il fine settimana. Mi piacerebbe a me ancora essere il fine settimana, ma siamo entrati nella settimana ufficialmente del mondiale e lo commentiamo anche insieme a un altro ospite che oggi è con noi, Juan, giornalista messicano che abita a Firenze e che ringrazio per essere con noi. Ciao Juan.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, sono insieme anche a Massimo Cervelli, che hai già avuto modo di conoscere, e con l'altro nostro ospite Paolo Serena, che ti salutano qua dallo studio. Intanto grazie mille della tua disponibilità. Noi ti vogliamo intanto sfruttare per chiederti, da messicano, qual è il clima per quanto riguarda il Messico come paese organizzatore di questo mondiale, prima ancora che come rappresentante, diciamo, di quei messicani all'estero che magari lo vivranno da tifosi questo mondiale.
1: Sì, va bene, prima di tutto grazie mille per l'invito, sono molto felice di stare qua a chiacchierare con voi. Io vorrei cominciare dicendo che per la comunità messicana questo mondiale ha questo doppio gusto amaro, ma anche dolce. Prima il dolce, perché ecco, non c'è bisogno di una spiegazione, il calcio è sempre il calcio. Io credo quello che diceva Maradona, che la palla non si macchia mai. Allora, può essere la politica, tante cose, ma alla fine quando comincia a rotolare tutti ci fermiamo e facciamo attenzione a quello che succede nel campo. Poi è amaro perché ci sono tante cose, guarda che non ricordo in vita mia un mondiale che sia stato così polemico, fra tante controversie come questo. Anche quello prima a Qatar, mi ricordo che c'era il problema con la mano d'opera per la costruzione degli stadi e tutte queste che ci hanno fatto un dispiacere grosso, ma questa volta per noi messicani c'è Trump sotto di noi, minacciando con un'intervenzione militare contro i narcos. Poi c'è la situazione migratoria, poi ci sono anche tanti problemi interni, adesso tutto il fastidio che dà le opere di preparazione, per esempio, sì, più concretamente a Città del Messico, e poi perché è anche diventata un'opportunità di un litigio, diciamo, politico fra le forze interne, e proprio adesso, la settimana scorsa, c'è il sindacato più grande professore che sta andando in un sciopero storico maiuscolo e che forse sta minacciando la possibilità di trascorrere questo mondiale in un modo giusto. Allora la situazione sta diventando molto critica. Allora questo mi sa che è un primo riassunto.
0: Che tra l'altro trova anche molte vicinanze, Massimo, ti coinvolgo con quello che ci raccontava, chiaramente a latitudini diverse, il nostro primissimo ospite, ovvero Leonardo Molinelli dal Canada, che anche lui ci raccontava un po' come, da giornalista italiano in Canada, l'avvicinamento a questo mondiale si era portato dietro quasi più polemiche e non felicità da parte di un popolo, quello canadese, evidentemente c'è anche, forse rispetto a quello messicano, anche un po' meno passione rispetto al gioco del calcio.
2: No, sicuramente, poi Juan l'ha già detto, il problema è Trump, no? Di questo mondiale, perché lo vediamo.
1: Sì, certo.
2: Cioè, ed è un problema enorme, perché in Messico ci sono 3.000 problemi, ma sicuramente non c'è il problema dei visti, no? E tutti i tifosi che vogliono andare a vedere le partite in Messico hanno libero accesso, mentre sugli Stati Uniti è stata annunciata l'operazione FIFA Pass e poi invece ci sono restrizioni assolute, no? Per esempio ci sono una cinquantina di paesi che sono a rischio concessione visto, perché c'è la paura statunitense di avere la permanenza irregolare successivamente al mondiale, no? E questo, ecco, sì. è un dato clamoroso, oltre a quello politico, no Juan?
1: Ti fermo lì, Massimo, perché questo mi pare sia il punto forse più importante di tutti, e per me sarebbe già una ragione abbastanza forte per fermarci e dire basta con questo questa farsa, questo inganno, perché come puoi celebrare il mondiale, che vuole dire l'amicizia del mondo intorno alla palla, mentre invece come ospite hai un paese che sta mettendo la mano più dura nel senso della migrazione, ma storicamente davvero, guarda che stanno proprio a dare caccia alla gente che non ha i documenti in regola, la situazione è clamorosa, non ti posso spiegare la paura di tante, anche il dispiacere di tante famiglie messicane che avevano sì un figlio, un nipote in California, forse nello stato più comune, ma tutto il sud degli Stati Uniti, ma ormai tutto il territorio adesso, e invece diciamo che stiamo mettendoci come comunità internazionale dentro questa ipocrisia, nel momento che sì, facciamo finta che non succede niente e praticamente andiamo avanti. Poi i dettagli sono ridicoli, guarda che anche stavo leggendo questa settimana che la squadra dell'Iran non può rimanere negli Stati Uniti, allora in Messico che ha offerto Tijuana, questa città vicina a California, come base per questa nazionale che dovrà andare in mattina a giocare la sua partita, non so specificamente dov'è, e deve rientrare in Messico nella base in Tijuana, perché questa gente pazza nel governo degli Stati Uniti non ha voluto dare la visa per la situazione di guerra che c'è adesso. Allora ci sono tanti momenti, tanti dettagli, situazioni di questo tipo che a me pare veramente vergognoso, sì, far finta che o mirare in un altro posto, sì, sto perdendo anche le parole perché mi arrabbio un pochino, ma
0: faranno un mondiale da frontalieri quelli dell'Iran, sì. va a finire, perché insomma anche al di fuori di quelle erano le nostre previsioni, Massimo, poi in realtà questa situazione sembra non risolversi davvero e non sbloccarsi.
2: Ma non solo, ma anche altre delegazioni, perché la cosa clamorosa è, per esempio, hanno interrogato per 7 ore il centravanti dell'Iraq, Ayman Hussein, no? E poi a Chicago, e l'hanno autorizzato a entrare. Però il fotografo ufficiale dell'Iraq si è visto negato il visto, no? E componenti dello staff tecnico, poi c'è questo marchio sui tifosi di Haiti, Senegal e Costa d'Avorio che non possono proprio, perché vengono visti come, diciamo, l'avanguardia di chi vuole, di chi mira una permanenza irregolare negli Stati Uniti. Cioè tutte le parole dette dalla Federazione Internazionale, no? e da Infantino, cioè, si sono sciolte proprio come neve al sole.
1: Sì, è vero. Sì, Infantino sta facendo un ruolo ridicolo che sì, rischia di diventare più evidente, mentre sì, Trump e tutti gli attori, diciamo, più globalmente importanti stanno mettendo in forma la situazione concreta di questo mondiale. Scusa un attimo, ma mi dimenticavo anche di dire che invece per il Messico sembra che questa sia un'opportunità, di un motivo di orgoglio in generale, il poter essere accogliente col mondo un'altra volta, e non so se l'avete già commentato nelle puntate anteriori, ma per il Messico sarebbe la terza Coppa del Mondo, e questo è molto parlato così nell'opinione pubblica. Si dice che sì, sarà il primo paese chi lo fa, e in questo senso mi sa che tutti abbiamo il ricordo del 86, per esempio, nella chiacchiera comune al bar fra gli amici, è molto ben conosciuto che nel 86 ha vinto non solo l'Argentina, ma anche è stato Maradona a fare quel gol storico contro l'Inghilterra, ma poi nel 70, quello precedente, è stato il momento, il mondiale del re Pelé, praticamente lo stadio Azteca si parla spesso come è stato il posto dove si ha preso la corona il re Pelé. Allora c'è questa mistica di aprire di nuovo la porta, essere accogliente in tutte le città, in tutti i momenti. Questo, sì, stando da fuori e guardando da lontano come messicano, mi sembra che un contrasto considerevole con quello che sta facendo gli Stati Uniti.
2: Considerevole. Ora passo la parola a Paolo Serena, che nei nostri studi, che ci ricordava che il Messico, intanto con questa edizione giovedì c'è Messico-Sudafrica ed è la quarta volta che il Messico inaugura un campionato del mondo. Non solo, il Messico ha questi due risultati di aver raggiunto i quarti di finale nel 70 e nell'86, e proprio al 70 Paolo ha dedicato un podcast sul mondiale vinto da quel Brasile dei numeri 10 giocando all'altitudine di Città del Messico. Paolo.
1: Ecco, sì.
3: Sì, abbiamo parlato prima della preparazione atletica che le nazionali che si erano qualificate al mondiale del 70 avevano dedicato mesi e mesi per prepararsi a quella competizione, e nelle cronache anche sui giornali nostrani italiani non si parlava d'altro. Fra l'altro emergeva, al di là di, abbiamo raccontato di come il Brasile si prepara, ad esempio la Svezia in quei mondiali, che sarà presente anche la Svezia a questa manifestazione, nel 70 addirittura si preparavano disponendo lungo la linea laterale del campo tante bombole di ossigeno, perché avevano paura che i calciatori svedesi, non abituati ad allenarsi a quelle altitudini, avessero dei problemi. Per cui il tema della preparazione atletica è un tema particolare. Poi il fatto che, a differenza delle edizioni del 70 e dell'86, questo mondiale, lo stiamo dicendo, sarà organizzato insieme a Stati Uniti e Canada, pone anche un ulteriore problema, ovvero le nazionali che sono state sorteggiate nei gironi che giocano in Messico poi magari potrebbero in realtà andare a giocare la fase a eliminazione diretta negi altri due stati, per cui magari potrebbero essere avvantaggiate. Fatto diverso magari una nazionale che ha preparato la competizione per giocare i gironi in Canada o negli Stati Uniti potrebbe andare a fare la fase a eliminazione diretta in Messico, magari ai 2000, oltre 2200 metri dell'Azteca, quindi il che pone delle problematiche anche proprio da un punto di vista metodologico per questa competizione. E con Massimo ha ricordato il Messico è la nazionale che detiene il record di partite inaugurali giocate in Coppa del Mondo, nella storia della Coppa del Mondo. Messico-Sudafrica, che inaugurerà questo mondiale, ripeterà la stessa partita che infatti mondiale 2010, mondiali di Waka Waka e mondiali per la prima volta in terra africana vennero inaugurati con la sfida Sudafrica-Messico, quindi a, diciamo, nazioni ospitanti invertite.
1: Sì, sì, questo è tutto vero, e ti ringrazio tanto per questa lezione breve, questo riassunto, perché ci sono tanti dati che a volte sfuggono, ma è vero che sì, la partita è la stessa contro Sudafrica, c'è anche una situazione molto strana, lo stesso allenatore per la messicana, per la nazionale messicana, Javier Aguirre, che sta diventando praticamente un storico e che ci ha portato di nuovo nella via, sì, di un grande successo di nuovo, perché c'eravano avuto tanti problemi con altri allenatori. Sì, questa non avevo pensato, in realtà, essendo io nato in Città del Messico, per me è perfettamente normale andare a 2400 metri d'altitudine, invece sì, è sempre una sfida. Perché guarda, ci sono anche i messicani che sono forse nati a Cancun o a Acapulco, cioè nel livello del mare, e quando arrivano per prima volta sì, gli manca l'ossigeno o semplicemente non possono fare cose come salire sulle scale, sì, può diventare una situazione molto, molto cattiva, e sì, certo che per le squadre che fanno questo in un livello atletico più alto, Ma mi sa che non si è parlato di questo, perché forse a questi tempi, con le preparazioni fisica che hanno al calcio professionale, dovrebbe essere già considerato anche nell'alimentazione, perché bisogna avere più di ferro e tante cose per, diciamo, trasportare l'ossigeno nel sangue. Sì, mi sa che non c'è adesso conversazione intorno a questo punto.
0: Ecco Juan, io ti volevo chiedere anche, la nostra curiosità è capire come seguirai il mondiale. Immagino che tu lo faccia di sicuro qua da Firenze, e se ci sarà un modo anche per seguirlo insieme ad altri tuoi connazionali.
1: Sì, è vero. Prima di tutto mi piace questa iniziativa che ha cominciato l'ambasciatore del Messico, Gennaro Lozano, che è una persona molto attiva, sì, molto entusiasta, e che anche con i rappresentanti degli Stati Uniti e del Canada stanno cominciando questo torneo a Roma, certamente d'amicizia, rappresentando a tutti i paesi, con studenti mi sa che sono scuole medie intorno in quella zona. Allora questo torneo amistoso sarà una cosa che ci permetterà di essere coinvolti, anche se da lontano. Ma poi ogni comunità e ogni città, capisco adesso che si sta mettendo d'accordo per tipico scegliere un bar o un albergo o una piazza. Sì, ci saranno. A me questa cosa evidentemente mi fa piacere, perché non è solo il calcio, è l'opportunità per mangiare un guacamole vero, uno tacos come si fa spesso. Ma non conosco proprio i dettagli di Einstein. In Firenze, per esempio, si parlava di un hotel che è quello preferito dalla comunità, anche per ritrovarsi con gente dal consolato, dall'ambasciata, ma sto appena controllando, perché non ho freschissima questa informazione.
0: Ok, comunque ci sarà sicuramente un modo per viverlo insieme, Paolo.
3: E faccio un passo indietro, quello che ci ha detto Juan, col fatto che Aguirre era CT del Messico anche alla partita inaugurale del 2010 in Sudafrica. Carlos Alberto Parreira, che era l'allora commissario tecnico della nazionale sudafricana, e torno qua al Mondiale del 70, era uno dei due preparatori atletici di quella nazionale verde-oro, e lui detiene il record di nazionali diverse allenate in una fase finale di un mondiale, ben 5. Era un giramondo allenato dal Sudafrica all'Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuwait e nazionale brasiliana, campione del mondo nel 94, ma soprattutto era il preparatore atletico di quel Brasile del 70, che prese la preparazione atletica con un metodo preso in prestito dalla NASA. Era giusto una chiosa sul mondiale del 70.
2: Bellissimo, Paolo. Juan, cosa ci aspettiamo da questo Messico? Intanto sarà l'ultimo mondiale da Aguirre, perché il prossimo allenatore, abbiamo capito, sarà Rafa Márquez.
1: Speriamo, mi sa che siamo tanti di noi che abbiamo scommesso per Márquez, perché ci piace tanto, non solo come giocatore ma come persona. Ha questo carattere che ti trasmette controllo, tranquillità, e questo che ci manca spesso nella nazionale messicana. Ma per il momento sì, Aguirre, diciamo il Vasco Aguirre, lui era la scelta sicura, diciamo, per non sbagliare, ma che purtroppo dovrebbe essere anche la scelta di emergenza, perché anche non è possibile che siamo 20 anni dopo fidandoci tanto di questo signore, che sia molto bravo, ma è diciamo la verità, che già vecchio ormai, e ci sono tanti altri, ma che nel casino che c'è nella Lega Nazionale, sempre con col caos che i proprietari delle squadre, dei club fanno nella Lega, purtroppo non si riesce a sistemare una linea di allenatore che siano in grado di prendersi cura e la responsabilità della nazionale e portarci avanti in un mondiale. Allora,
2: a chi lo dici, Juan? È il terzo mondiale e non facciamo noi. Per codesti motivi che hai descritto bene, per una...
1: Sì, quello per me è una cosa davvero da morire, da impazzire, perché io, essendo bambino, mi ricordo tanto quella squadra di Roberto Baggio, poi quella che ha vinto nelle occasioni successive. Sì, si ricorda sempre all'Azzurra, sempre forte, con un sacco di star che gli davano una immagine proprio di forza. Ma invece col Messico succede un po' il contrario, che mi sa che nessuno si aspettava nulla, non si aspettava niente di buono, e che invece piano piano stanno ritrovando la via, sempre, diciamo, con questo stile molto metodico, di far pian pianino, alla sicura, niente di spettacolare, che quel stile da Aguirre. E sì, credo, secondo me, l'aspettativa è di arrivare alla quinta partita, che si parla spesso che questa è la maledizione, che non si riesce a passare da lì. Ma purtroppo ci manca tanto.
0: Quindi diciamo che si pone quello come obiettivo, sono quello di andare avanti, ovviamente dopo i gironi, provare ad andare più avanti possibile senza grandissime speranze, ma insomma la speranza poi vostra è quella, giustamente, di avere un Messico protagonista in questo mondiale di casa. Juan, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, Massimo, e a tutti.
0: E ci sentiamo sicuramente, magari, insomma, per avere anche aggiornamenti, se ci fosse l'opportunità. Grazie davvero.
1: Grazie, ciao ciao.
0: Allora, ringraziamo Juan. Ovviamente il quadro sul Messico potrebbe avere sviluppi anche molto più ampi. Tra l'altro volevo segnalare...
2: Te lo vedi, Paolo, un Messico in semifinale?
3: Difficile. Allora, anche se, come dicevamo... a microfoni spenti, il fatto che ci sia un mondiale a 48 squadre pone un turno in più, quindi per arrivare in fondo alla competizione non si dovranno giocare 7 partite ma 8, e il fatto che ci saranno 8 partite probabilmente eviterà grandi sorprese che arriveranno in fondo alla manifestazione.
0: Più si gioca, più i valori dovrebbero emergere.
3: Però è sempre vero che comunque, come abbiamo detto anche, cioè, il fattore altitudine sarà veramente un fattore?
2: Fattore caldo. E poi questa vicenda, da grande conoscitore e da praticante e da studioso al tempo stesso, questo, il fatto è, per il clima si va a 3 minuti di pausa e non al break, si configura quasi un mondiale dove si gioca in 4 tempi, come nel basket. Cioè, questo cambia, può cambiare profondamente il gioco del calcio.
3: Sì, perché ovviamente i cooling break alla fine avranno funzioneranno come dei veri e propri time out, perché gli allenatori saranno in grado di risistemare la squadra tatticamente o di infondere fiducia in un momento magari di confusione. E poi, tornando alla competizione, 48 squadre, 12 gironi, perché inizialmente il mondiale a 48 era stato previsto dei gironi da 3 squadre, per cui passavano le prime 2, e a quel punto il tabellone si designava in maniera, diciamo, abbastanza lineare, cioè la prima del girone A mettiamo nella parte alta del tabellone, la seconda del girone A nella parte bassa, e viceversa per tutti gli altri gironi. Il fatto che invece i gironi sono a 4 squadre, che sembra un dettaglio ma in realtà non lo è, passano alcune terze migliori, le 8 migliori terze sugli 12 gironi totali, per cui non si sa fino all'ultimo quali squadre vanno in quale parte del tabellone, per cui potrebbero esserci davvero anche dei risultati, uso una parola forte che per farvi capire, pilotati per scegliere in quale parte del tabellone andare ed evitare magari le avversarie più forti poi nella fase eliminazione diretta.
0: Eh sì sì, questa dovrebbe essere una chiave di lettura interessante quando si arriverà alle terze partite del girone, capire chi giocherà per ultimo, diciamo, e avrà la possibilità un po' di vedere com'è il tabellone che si è un po' configurato. Questo è vero quello che dice Paolo, ma la mia curiosità però, Paolo, a questo punto è: ma te sarai tifoso del Brasile a questo mondiale?
3: A questo punto per forza.
2: Aspetta, premesso, io non credo al Brasile campione, per cui le probabilità che si avveri aumentano, no? Sì. Sei pronto con Anna a fare un podcast sul Brasile campione 2026?
3: Prontissimi, cioè, grande. Dico solo che il mondiale del 70, il podcast è durato, fra preparazione tutto, 3 anni, quindi probabilmente usciremo per i mondiali del 2030, però
2: bello.
3: No, diciamo che tifiamo Brasile, ma se andiamo ad analizzare il girone in cui sono capitati verde oro è molto complicato, perché ora magari se andiamo
0: ricordiamolo,
3: dire Brasile, Marocco, Haiti e Scozia.
2: Marocco che arriva da un quarto posto al mondiale precedente.
3: Marocco, allora, sono stato per lavoro a Rabat durante i mondiali femminili under 18, giusto poco meno di un anno fa, e hanno delle infrastrutture di un livello eccezionale. Loro veramente si stanno preparando per vincere la Coppa del Mondo. Detto questo, non so come arriveranno, anche potrebbe incidere a livello psicologico il fatto persa, poi vinta a tavolino la Coppa d'Africa col Senegal. Diciamo che secondo me potrebbe incidere a livello psicologico per il Marocco il fatto di aver perso sul campo, parlo sul campo perché poi la Confederazione Africana gliela ha assegnata successivamente, sul campo in quella maniera, con un rigore sbagliato all'ultimo secondo. La Scozia è una squadra da prendere con le molle, forte.
2: Ha sempre fallito il mondiale la Scozia, non ha mai, se non sbaglio, però non ha mai superato. No, ma io sono un sostenitore
3: ti
2: del
3: cito
2: scozzese.
3: Se non sbaglio, Trainspotting, quando Iwan, sì, McGregor dice: non ho mai provato una sensazione del genere come al gol ai mondiali del 78 contro i Paesi Bassi. E fra l'altro Iwan McGregor, che vi consiglio assolutamente di vedere su YouTube, il video che dura circa un minuto e mezzo, che la federazione scozzese ha preparato
2: bellissimo
3: per annunciare convocati, 26 convocati, in cui, in un test in cui si elogiano i paesaggi scozzesi, e Iwan McGregor presta la voce per questo video. Beh, un video molto molto toccante. Poi la quarta squadra del girone, che tutti designano come la vittima sacrificale, Haiti, in realtà è tutt'altro che vittima sacrificale. Nella partita di preparazione al mondiale ha battuto la Nuova Zelanda, che uno può dire sì, avversario non di primissimo livello, ma è comunque una qualificata, 4-0. Ha diversi giocatori che militano nel campionato francese, in Ligue 1, per cui poi probabilmente, perché molti ovviamente, come abbiamo detto anche con Juan, non possono venire dagli Stati Uniti, ma ci sono moltissime persone haitiane che vivono negli USA, per cui anche a livello di pubblico,
0: sì, sì,
3: mi aspetto veramente un girone di fuoco. È il girone più sottovalutato dei mondiali, questo.
2: E da esperto della comunicazione, Tim Paine, terzino della Nuova Zelanda, è diventato un caso mediatico, un caso social clamoroso. Il potere dei social sul mondiale? Come lo definiamo? No, perché
3: sì,
2: riassumiamo la questione. È un anonimo terzino neozelandese che aveva avuto una non brillante esperienza in Inghilterra, che viene preso da un creatore di contenuti argentino, El Scarso, che comincia a lanciare sui social questo calciatore.
3: E è arrivato ad avere, se non sbaglio, più di... Non ricordo ora esattamente quanto, ma tantissimi follower poi su Instagram.
0: 5 milioni e mezzo quasi, 5 milioni e 400 mila.
2: Voi due siete dentro la comunicazione di questi tempi.
3: Allora, secondo
2: cosa
3: me...
2: Cosa ci dice questo?
3: Allora, secondo me ci dice... mi soffermo un attimo sul mondiale, analizzandolo a livello di comunicazione, che è vero che i social fanno sì che la comunicazione sia super rapida e si cambia anche argomento in maniera molto veloce. Però, detto tutto questo, anche spesso, no? Che ne so, l'aumento delle partite, delle nazionali qualificate a una Coppa del Mondo, i social ci farebbero pensare tutto questo per una competizione in cui le partite precedenti vengono subito cancellate, anche perché si parla comunque di stadi che dovrebbero, nonostante il caro biglietti, essere tutti pieni. Ma mi pongo l'attenzione ad esempio sui video dei convocati, che hanno riscosso grande successo, mi fanno pensare che comunque il pubblico calcistico sia ancora un pubblico legato abbastanza alle tradizioni, per cui in realtà è l'arrivo alla competizione che è quasi la competizione stessa, per cui non una partita Uzbekistan contro Giordania non credo che attiri molto più l'attenzione di un video della Scozia che presenta i suoi convocati per un pubblico legato al calcio. Non si sa se poi questi potranno essere, vista anche la cornice degli Stati Uniti, in cui il pubblico non è che è molto esperto del loro, come quello che loro definiscono soccer, non so se i social potranno invece veicolare l'attenzione anche per quest'altro genere di pubblico.
2: Te Daniele, come...
0: No, dipende in che ambito se ne parla. Se si parla dal punto di vista promozionale, sicuramente ci sono delle nazionali che magari hanno meno storia calcistica e punteranno tantissimo su quell'aspetto lì per aumentarne un po' la notorietà, magari scegliendo anche le storie singole. Il caso del terzino della Nuova Zelanda è un po' un caso limite, però sicuramente a volte i social aiutano anche a far accrescere l'interesse verso le singole storie più che sotto l'aspetto prettamente sportivo. Sul resto sono d'accordo un po' con Paolo, che il mondo del calcio a volte è molto più legato a anche aspetti più tradizionali della comunicazione che non un'innovazione così rapida.
3: Perché noi diciamo sempre che il mondo del calcio, ed è così, è un mondo molto tradizionalista e spesso critichiamo i dirigenti, ma è anche vero che il pubblico del calcio è un pubblico tradizionalista. Questo è sempre da tenere bene.
2: Non c'è dubbio, ma infatti non è il tema, però la crisi del calcio, la crisi della Serie A oggi è anche un problema di come viene somministrato a un pubblico che è un pubblico conservatore delle tradizioni. Ad esempio il calcio spezzatino, DAZN che sceglie i 9 slot per dare in televisione, no, le partite della Serie A, è una cosa avversata da chiunque.
3: Assolutamente, e ci riporta al fatto, è avversata a mio modo di vedere anche perché il pubblico è un pubblico tradizionalista legato alla radiocronaca, a tutto il calcio minuto per minuto, alla domenica pomeriggio passata ad ascoltare la radio, con magari poi solo un posticipo o magari un anticipo,
2: no,
3: serale. Ma
2: però è un pubblico che in Inghilterra ha vinto perché gli slot televisivi sono 6 e non 9, no? Per
0: tra
2: esempio.
0: L'altro, sì, sì, infatti. Pensate voi quanto è cambiato il lavoro del radiocronista, che un tempo doveva fare collegamenti di un minuto e ora si ritrova a volte a fare delle dirette di 2 ore di singole partite, perché in quegli orari magari ci si alterna una partita di pallavolo e una di basket, ma se no se ci sarebbe soltanto quella partita di calcio, è vero.
3: Il tema è molto più profondo poi se le vogliamo analizzare, e diciamo che qua a Firenze dico una cosa che va molto controcorrente, però il primo ad aver analizzato la problematica della Serie A in Italia, uno dei primi, non il primo, è stato Andrea Agnelli, perché comunque lui disse: guardate che noi siamo parte integrante di questo movimento e ragioniamo da pubblico integralista, ma noi ci dobbiamo anche interfacciare con i nuovi giovani che magari non sono più legati alla partita di calcio come noi la possiamo interpretare, ma sono ragazzi che magari sono più interessati a una cosa veloce, agli highlights, cosa che il calcio fatica
0: arrendere. Esatto. Sì, sì, è vero. Allora, noi siamo già, abbiamo sforato ampiamente il nostro spazio, ma vabbè, tanto a Nova Radio si può fare, diciamo, se ci prendiamo queste libertà. Paolo, prima di salutarci, però la domanda fatidica, per chi fa il tifo l'abbiamo capito, chi vince invece il mondiale di calcio?
3: È difficile fare un pronostico, io penso una delle favorite, difficile. Come diceva Massimo, potrebbe essere anche l'anno della Germania, tanti anni che fallisce.
2: O dell'Inghilterra, che è un allenatore tedesco, no? Perché c'è anche questo abbinamento
0: con Tuchel.
3: Sì. Anche se gli allenatori stranieri in Inghilterra non hanno fatto mai molto bene. Però
2: io penso vincerà una squadra europea.
3: Sì, anche l'unica
2: anche
3: squadra...
2: se mi piacerebbe una grossa, ma una grossissima sorpresa.
3: L'unica squadra europea che ha vinto in continente americano, se non sbaglio, è stata la Germania nel 2014 in Brasile.
0: E questa la mettiamo lì, come informazione. Grazie mille a Paolo Serena. Vi ricordo ancora chiaramente il podcast Il Brasile del 70, che trovate su Spotify, la serie podcast sulla squadra più forte di sempre. Grazie mille davvero, è stato un piacere averti con noi.
3: Grazie mille a voi, grazie Daniele, grazie Massimo.
0: Massimo, noi ci risentiamo sicuramente settimana prossima, almeno per fare una puntata riassuntiva in cui avremo comunque altri ospiti. Parleremo di Colombia quasi sicuramente, poi vediamo un po' come la costruiremo questa puntata del 15, la prima al mondiale già iniziati. Grazie mille Massimo, anche a te.
2: Benissimo.
0: E noi ci risentiamo chiaramente con tutte le altre trasmissioni di Nova Radio. Il palinsesto prosegue oggi pomeriggio dalle 15 con Sputnik, insieme a Martina Agnoletti, e poi dalle 16 con Nova Radio News. Grazie mille a tutti e a tutti, da Daniele Bianchini. Arriva un brivido, ma noi non ci saremo. Il Mondiale degli Altri, la trasmissione di Nova Radio in avvicinamento al Mondiale di Calcio 2026, in onda il lunedì alle ore 12.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Notiziario del traffico a cura di chi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, coda a tratti tra Val d'Arno e Firenze Sud. In A11 verso Firenze, un chilometro di coda per incidente tra il bivio A11 Firenze Nord e Firenze Peretola con tendenza all'aumento. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, coda a tratti tra la Stassigna e Firenze Scandicci per traffico intenso e coda tra Samignato ed Empoli Ovest per la

0: pensare e comunicare. Il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano, una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al cinema La Compagnia, alle ore 15, Rebuilding di Max Walker Silverman, in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle ore 21, Maborosi, i bagliori dell'anima di Koreeda Hirokazu, in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al cinema Astra, alle 16.45, La principessa Mononoke di Miyazaki, in versione restaurata. Alle ore 19.15, The Sea di Shai Carmeli Pollack, in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle ore 21, N, Storia di una gallina di Gheorghi Palfi. Allo Spazio Alfieri alle 17.30, The Sea di Shai Carmeli Pollack, alle 19.15 Obsession di Carrie Barker, vietato ai minori di 14 anni, alle ore 21.15 Vittorio a tavolino di Silvio Montanaro e Severin Queiras. I due registi interverranno in sala insieme all'attore Alessio Sardelli. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12 noi non ci saremo, alle 18.30 Diario di Città, alle 22 Base Luna Chiama Terra.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
5: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
6: L'associazione Voices in the Wind presenta la Festa della Musica Voci dei Luoghi, un concerto corale di musica dal mondo in programma il 21 giugno alle 21.30 nel giardino dell'asilo Maria Ausiliatrice a Marina di Pisa, via Icciurini 19, ingresso libero. Avis Zonale Versilia organizza la seconda edizione di Doni di Sabbia, gara di sculture di sabbia, in programma il 26 luglio alla spiaggia libera di Piazza Lemmetti a Lido di Camaiore. La società di San Vincenzo De Paoli cerca volontari per attività di supporto sociale a Prato. Per info svdp.prato@libero.it.
5: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
7: Nova Radio Città Futura,

0: 2020 a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
1: Per il secondo anno CESVOT promuove Ci Siamo, laboratorio dedicato agli under 35 delle associazioni socie di CESVOT, pensato come uno spazio di formazione, confronto e crescita per accompagnare una nuova generazione di volontari e di volontari verso un protagonismo più consapevole e responsabile. Ne abbiamo parlato con Greta Pieracci, coordinatrice del gruppo Ci Siamo di CESVOT.
2: Ci Siamo nasce dall'idea che il ricambio generazionale non sia soltanto una questione anagrafica, ma un vero e proprio processo culturale che coinvolge tutto il terzo settore e con le sue organizzazioni. Per questo motivo il laboratorio Giovani e Terzo Settore non è semplicemente un corso di formazione, ma un vero e proprio spazio di confronto, di ascolto, di costruzione collettiva di visioni comuni. Abbiamo lavorato e lavoriamo su competenze trasversali come la comunicazione efficace, il public speaking, la leadership, ma soprattutto favoriamo la nascita di un dialogo tra giovani volontari e associazioni e dirigenti. L'obiettivo, infatti, è quello di creare un gruppo di giovani che possa diventare portatore di idee, di proposte, di visioni per il futuro del volontariato toscano e anche per il suo presente. Quest'anno siamo partiti dalle indicazioni contenute nel manifesto dei giovani volontari, manifesto che è stato elaborato nella scorsa edizione del laboratorio Giovani e Terzo Settore, e abbiamo cercato di trasformare questi spunti, queste riflessioni in proposte concrete. Abbiamo riflettuto su nuove forme di accoglienza, sul volontariato a progetto, su come coinvolgere adolescenti ma anche giovani in situazioni di fragilità nel volontariato e soprattutto sulla costruzione di reti tra associazioni ma anche tra associazioni, scuole e territori, per esempio. Il nostro obiettivo è accompagnare le organizzazioni, le associazioni verso modelli partecipativi in cui i giovani possano sentirsi ascoltati, valorizzati, corresponsabili nella costruzione del futuro e del presente delle loro comunità. Crediamo che innovare non significhi cambiare l'identità del volontariato, ma semmai renderlo più accessibile, più accogliente per tutte le persone che vogliano prenderne parte.
1: Qual è il rapporto che le nuove generazioni hanno con il volontariato in Toscana e quali bisogni o nuove forme di impegno stanno emergendo?
2: Spesso si dice che i giovani siano lontani dal volontariato. In realtà quello che abbiamo osservato nel percorso del gruppo Ci Siamo racconta una realtà un po' diversa. I giovani non sono meno disponibili a impegnarsi, cercano però modalità di partecipazione che siano compatibili con i loro percorsi di vita, sempre più mobili, sempre più frammentati. Dalle esperienze dei partecipanti emerge per esempio l'interesse per un volontariato a progetto, comunque per attività con obiettivi chiari, con tempi definiti e soprattutto con risultati concreti, tangibili. Questo permette di superare la cosiddetta paura del vincolo e di sperimentare comunque un forte senso di appartenenza. Ecco, quando vedono l'impatto del loro contributo, i giovani sono più motivati a continuare e a restare. Un altro elemento fondamentale che emerge è quello del protagonismo. I giovani non vogliono essere soltanto esecutori, ma desiderano fortemente partecipare già alle decisioni, poter proporre idee, assumersi responsabilità. Inoltre chiedono che il volontariato sia anche un'occasione di crescita personale. Poi emergono anche nuove forme di partecipazione, più flessibili, però ecco, sempre forme che funzionano davvero secondo i giovani, quando comunque restano collegate a relazioni concrete, a una comunità di riferimento reale. In sintesi, i giovani chiedono un volontariato più aperto, flessibile, partecipato, ma continuano a cercare ciò che il volontariato ha sempre saputo offrire, relazioni significative, la possibilità soprattutto di fare la differenza.
0: Volontariato in onda, opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignol per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato da Calenzano, il bivio con la variante di valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. Rimanendo sulla A1, segnalato un mezzo in avaria all'altezza di Incisa Reggello, nel tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla Siena Firenze si ricorda la chiusura questa sera in entrambe le carreggiate, con uscita obbligatoria a greve in Chianti al cimitero degli Americani e rientro a San Casciano Nord per lavori dalle 22 alle 06. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, gli autobus 10, 11, 17, 20 modificati, passerella pedonale sempre attiva. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite d'arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in network.

Stai ascoltando Nova Radio. It feels like

0: right or wrong, right or wrong, with my dogs, right or wrong.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Per materiale dispersi in direzione Roma, rallentamenti tra Barberino e Calenzano. Sulla Fipilì per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze e in direzione mare in uscita all'Astra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

diversity, tribal, transgender.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste, scintillano le stelle.

siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

e credere che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

0: pensare e comunicare. Il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano, una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi contro l'Iran. Abbiamo distrutto i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale, ha fatto sapere il comando di Tel Aviv. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino, ha detto stamani il presidente americano Trump. Ieri il capo della Casa Bianca aveva duramente attaccato Netanyahu. Il primo ministro israeliano, ha detto Trump, non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo sopra la Lettonia con riga che parla di guerra elettromagnetica condotta da Mosca per disturbare i sistemi di difesa occidentali. L'Alleanza Atlantica non commenta. L'incidente arriva dopo che i leader europei riuniti a Londra con Zelensky hanno definito un piano in 5 punti per concludere la guerra, tra cui il congelamento del fronte. Zelensky, ancora a Londra, ha insistito sulla necessità di pressioni coordinate sul Cremlino per arrivare a un cessate il fuoco credibile. Sul campo, Kiev intensifica gli attacchi in profondità, colpita nella notte Novorossiysk e la Crimea, dove in particolare sarebbe stato ucciso il macchinista di un treno diretto a Mosca, che ha causato il blocco dell'intera circolazione ferroviaria. E poi Mosca fa sapere di aver abbattuto in totale 300 droni lanciati da Kiev anche sulle regioni occupate. Sul fronte opposto, 6 vittime in tutta l'Ucraina a causa dei droni russi. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Netto il calo dell'affluenza alle urne, che finora a livello nazionale è passata dal 36% del primo turno al 28,2% del ballottaggio. Tennis, la stagione sull'erba inizia bene per Bellucci, l'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner, oggi e domani al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: 81 secondi.
5: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Sui social circola un post che descrive un paradosso molto interessante. Dice: la sicurezza non è un DVR, non è un atto di nomina, non è un Louvre o un PSC. La sicurezza è vedere 2 lavoratori o un preposto che si parlano prima di fare qualcosa. L'immagine è bellissima e fotografa la realtà in modo perfetto. Ma attenzione a non cadere in un inganno. C'è un paradosso. Quel dialogo vitale sul campo non nasce dal nulla, non è un'improvvisazione spontanea. Quel lavoratore e quel preposto si parlano e cercano la soluzione corretta proprio perché a monte c'è un documento di valutazione dei rischi che ne ha tracciato la strada. Si parlano perché c'è un atto di nomina formale che ha responsabilizzato quel preposto, dandogli il ruolo, gli strumenti e la consapevolezza per intervenire. La sicurezza non sta solo sulla carta, ma parte proprio da lì. Quella carta, quell'incarico e quelle regole non sono fardelli burocratici, sono gli strumenti operativi che la normativa ci offre per accendere la testa delle persone. Il nostro compito non è scegliere tra il documento e il campo, ma fare in modo che il foglio scritto diventi vita vissuta dentro i sistemi organizzati. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
6: Nova Radio, the best music in town.

Buon pomeriggio e ben ritrovati da Martina Agnoletti sulle frequenze di Nuova Radio con Sputnik, nuova puntata che ci fa compagnia in questo inizio di giugno, ci farà compagnia soprattutto la nuova musica, non tanto appunto le mie parole, partendo da quello che è il nostro disco della settimana. Forse l'avevamo già annunciato la scorsa settimana, le idee sicuramente erano già chiare, il nuovo disco della settimana non poteva che essere Inferno, il nuovo dei Boards of Canada. Il disco è uscito il 29 di maggio e abbiamo cercato di proporvelo già con qualche estratto. Sicuramente un disco molto atteso da appunto 13 anni non tornavano i Boards of Canada, che pubblicavano appunto nel 2013 Tomorrow's Harvest. Per loro infatti è solo il quinto album in studio, nonostante facciano musica dagli anni 90, pubblicato sempre da Warp. Loro sono fratelli scozzesi, pionieri della musica elettronica. Ci ascoltiamo da questo disco un nuovo estratto, il pezzo si chiama You Retreat in Time and Space.

E questi sono i Birds of Canada. Devo dire 5 minuti che non sembravano tali, sono passati molto bene, essendo un pezzo strumentale ovviamente, senza minimamente voler intaccare le capacità del duo scozzese. Il disco Inferno è appena uscito, lo ascolteremo tutto questa settimana, tutto. Per tutta la settimana, tutto ovviamente no, visto che sono ben 16 brani. Quindi faremo il nostro meglio, ve lo faremo esplorare e poi vi rimandiamo ovviamente ai soliti canali per risentirvelo. Continuiamo con un disco che i Mouse on Mars pubblicano dopo la scomparsa di Lee Scratch Perry. Sono emerse infatti una serie di registrazioni che si presentavano come l'ultimo, il progetto definitivo di Lee Scratch Perry. Tuttavia questo ultimo progetto appunto non è uscito mentre Lee Scratch Perry era in vita, ma ha portato la sua musica a incontrare quella dei Mouse on Mars. L'album è Special No Problem, è uscito il 5 di giugno. E noi ci riascoltiamo quello che era uno dei singoli di questo disco. Il pezzo si chiama Rock Curry e ovviamente e, non è soltanto uno dei singoli, ma anche la traccia di apertura di questo lavoro. Oh.

Questo è Lee Scratch Perry nella versione di Mouse on Mars. Il brano Rockery è la traccia numero uno di questo special No Problem, il disco uscito il 29 di maggio. È uscito in questo periodo, scusatemi, il disco è uscito il 5 di giugno. È uscito in questi giorni anche il nuovo dei Big Special, l'album si chiama Oh Joy, nuovo EP del duo post-punk inglese, un EP che raduna 10 tracce rimaste fuori dai precedenti lavori. Ci ascoltiamo un nuovo estratto dal disco, il pezzo si chiama Lazarus.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipilì per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

15:31, torniamo in onda puntualissimi con Sputnik per continuare ad ascoltare nuove uscite e in particolar modo ci sentiamo un estratto da quello che è il nuovo disco dei Death Cab for Cutie. Il disco si chiama I Built You a Tower, è l'undicesimo album in studio per la rock band che arriva dagli Stati Uniti, è uscito il 5 di giugno questo disco via Anti e noi ci siamo già ascoltati qualche estratto. Vi propongo adesso un brano che ancora non avevamo sentito, si chiama Stone Over Water.

Death Cab for Cutie, il disco è appena uscito e dall'album ci siamo ascoltati questa Stone Over Water, il nuovo singolo. Continuiamo con un ascolto che arriva dall'Italia. Questo artista ha appena pubblicato il suo singolo, si chiama il pezzo si chiama Io tendo spesso a scordarmi le cose, e lui è Varco. Un brano si legge popolato da immagini assurde, surreali e volutamente esasperate. Il pezzo è uscito venerdì scorso, ce lo proponiamo. Varco è il nome d'arte di Marco Bilardello, il suo progetto musicale nato ormai 5 anni fa. Ci ascoltiamo questo singolo.

E ci siamo ascoltati Varco, questo il nome dell'artista, il titolo del pezzo invece l'ultima frase proprio della canzone. Io tendo spesso a scordarmi le cose e fondamentalmente ci sentiamo ora un'altra cosa, passiamo a tutt'altro, però torniamo in Scozia, se non erro anche Boards of Canada, arrivavo da lì, torniamo in Scozia con i Belle and Sebastian. Io vorrei riascoltare, però con i dovuti prologhi, la canzone che hanno pubblicato recentemente. Perché? Perché questo singolo che noi abbiamo mandato in onda un po' così, con leggerezza, It Only Takes One Lion, è un brano che arriva dalla passione di Stuart Murdoch dei Belle and Sebastian per il calcio. Come saprete, la Scozia va ai mondiali quest'anno, a differenza dell'Italia, parteciperà a questi mondiali 2026, un fatto importante per loro, celebratissimo da tutto il paese e celebratissimo anche da questa canzone di Stuart Murdoch, che l'ha presentata come un inno non ufficiale fondamentalmente, che accompagnerà la nazionale scozzese ai mondiali 2026. L'uscita di questo ultimo periodo, veramente di pochi giorni fa, ce la riascoltiamo tra poco. Non prima però di avervi ricordato che i Belle and Sebastian sono attualmente in tour per celebrare i 30 anni dei loro primi due album, Tiger Milk e If You're Feeling Sinister, entrambi tra l'altro pubblicati nello stesso anno, nel 1996, da qui appunto il trentennale condiviso. Ci sono anche due appuntamenti italiani: il 12 luglio suoneranno al Parco della Musica a Milano, scusatemi, comunque a Milano, e il 13, il giorno dopo, saranno a Bologna al Sequoia Music Park. Questo è quanto abbiamo da dirvi sulla band di Glasgow, di cui risentiamo volentieri questo inno non inno, It Only Takes One Lion.

0: E questi sono i Belen Sebastian con questo brano che celebra la partecipazione della Scozia ai mondiali. È divertente questo aneddoto. Ci riascoltiamo, chiudiamo Sputnik riascoltando un pezzo che usciva quasi 10 anni fa. L'album era Semper Femina di Laura Marling, un ottimo disco, e il brano Wildfire. Così chiudiamo la nostra puntata di oggi. Tra poco torneremo però con le notizie, il Nova Radio News. Rimanete con noi.
1: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

She puts it in a notepad. She's gonna write a book someday.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamane tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno, Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumy, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che, con l'OPAS da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
3: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
4: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.00.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra attualità.

Sono le 16:06 minuti, torniamo in onda con le notizie e il Nova Radio News e ovviamente torniamo in onda per parlare di elezioni, urne chiuse dalle ore 15 per i ballottaggi, come dicevano anche le notizie nazionali, in 42 comuni italiani, tra cui Arezzo e Viareggio in Toscana. Ad Arezzo l'affluenza si è assestata sul 53%, qualche punto percentuale in meno a Viareggio, dove l'affluenza sta al 49%. Si conferma dunque un'affluenza in deciso calo ad Arezzo rispetto al primo turno delle amministrative. Due settimane fa aveva votato il 59,30% delle persone. Ad Arezzo è avanti Marcello Comanducci del centrodestra, che è oltre il 55% di voti, vince su Vincenzo Ceccarelli, sostenuto invece dal centrosinistra più il Movimento 5 Stelle, che si ferma al 44,7%. Ora bisogna pensare a lavorare, siamo partiti con un'idea e l'abbiamo portata avanti fino in fondo senza pensare ad accordi ed apparentamenti. Sono molto emozionato in questo momento, queste sono le parole di Comanducci, ormai neo sindaco di Arezzo. Ricordiamo che il tutto era partito con un primo turno che aveva visto guadagnare un alto punteggio, numero di voti per Marcello Donati, un fuoriuscito dal PD e fondamentalmente altro candidato a sindaco per la città di Arezzo, e appunto poi la questione si è trasformata in un ballottaggio, questa elezione si è trasformata in un ballottaggio con Comanducci per il centrodestra, Ceccarelli per il centrosinistra, nessun apparentamento con Donati e anche, come abbiamo visto, un bel calo per quanto riguarda l'affluenza. Per adesso ci sono pochissime notizie che invece arrivano da Viareggio, dove sono solo due, credo, i seggi scrutinati, al 55% Federica Maineri, centro-sinistra.

0: Toscana, oggi il report di Banca Italia. Nel 2025 la crescita dell'economia della nostra regione si è mantenuta modesta. Secondo la stima di Banca d'Italia, contenuta nel rapporto annuale sull'economia regionale presentato oggi a Firenze, il PIL è aumentato dello 0,4% contro lo 0,5% di crescita registrato per l'Italia. Una crescita piuttosto modesta, ha spiegato Vito Barone, il direttore della sede della Banca d'Italia di Firenze, che conferma una debolezza di fondo dell'economia toscana. Ma sentiamo proprio Vito Barone, direttore di Banca Italia.
1: Dopo la pandemia la crescita toscana è una crescita modesta, differentemente dal periodo prima del 2020, dove la Toscana, i tassi di crescita del PIL toscana erano superiori alle medie nazionali. Questo rallentamento è dovuto sicuramente al settore manifatturiero, pesa la moda, anche se alla fine del 2025 qualche segnale di ripresa di questo comparto c'è sicuramente, e ci sono dei nodi strutturali che cominciano, diciamo, a farsi vivi, cominciano a farsi ben presenti. È una regione che deve puntare sull'innovazione. Puntando sull'innovazione avremo anche quei benefici di quelle ricadute che abbiamo detto anche nell'ambito delle retribuzioni, e qui sicuramente è necessaria l'intervento di capitale di rischio. In Toscana il risparmio c'è, è necessità di interventi pubblici, e ci sono anche, va qualificata forse da questo punto di vista l'intervento, vanno ridotti il frazionamento che in questo momento connota questi interventi, e forse va immaginato anche un punto atterraggio, un preciso obiettivo a cui conseguire.
2: Date queste premesse, il 2026 come ve lo aspettate?
1: Allora, il 2026 ovviamente, come potete immaginare, si apre con delle incertezze che sono sotto gli occhi di tutti e che, diciamo, possono essere individuate nell'aumento del tasso di inflazione e, diciamo, nel calo di fiducia delle famiglie e delle imprese. Devo dire che dalle nostre indagini le imprese non fanno registrare, c'è ovviamente uno scenario negativo di fondo, ma che non dovrebbe impattare, diciamo, sugli investimenti, che comunque già nel 2025 erano abbastanza contenuti.
2: Perché abbiamo un problema di redditività di investimento delle imprese.
1: Vabbè, questo, diciamo, credo che sia un portato anche dell'incertezza che in qualche maniera sta da un lato, il portato di incertezza, dal lato forse è proprio il tessuto produttivo nostro, che è un tessuto produttivo fatto di micro imprese, di piccole imprese operanti in settori prevalentemente tradizionali, quindi risente, diciamo, della crisi dei settori tradizionali. Ecco, manca l'inserimento della Toscana in filiere anche di esportazione che abbiano un valore aggiunto maggiore.
0: E prima di darvi un ulteriore aggiornamento sulle elezioni comunali, in particolar modo su Viareggio, dove c'è un testa a testa reale con veramente una trentina di voti di differenza tra il centrodestra attualmente avanti e il centro-sinistra, veramente di 34 circa voti indietro. Continuiamo a parlare del rapporto di Banca Italia, che analizza anche le criticità della Toscana, che vanno ricondotte alle difficoltà di settori tradizionali come moda e turismo e all'incapacità di sviluppare settori ad alta intensità di tecnologia e conoscenza, come invece hanno fatto le regioni del nord, rispetto alle quali il divario è aumentato, a pesare anche le trasformazioni che ha vissuto il turismo in quegli ultimi anni nell'affermazione degli affitti brevi, che ha fatto crescere molto le rendite immobiliari, ha spiegato Giuseppe Albanese, capo divisione analisi di Banca Italia Firenze, per cui la soluzione dovrebbe arrivare dalla somma di un impegno sia del mondo delle imprese, anche con l'attrazione di capitale di rischio, ma anche l'investimento di capitali privati è sicuramente necessario. Sentiamo appunto le parole di Giuseppe Albanese.
3: La Toscana negli ultimi anni è cresciuta meno del resto del paese. Nel rapporto approfondiamo molto le spiegazioni, appunto, che sicuramente si inquadrano in una difficoltà dei settori di specializzazione tradizionale dell'economia toscana, moda e turismo, che vivono anche delle trasformazioni importanti che investono la regione. Di contro la regione non riesce a inserirsi adeguatamente, appunto, nello sviluppo di settori ad alta intensità di tecnologia e conoscenza, quindi parliamo di manifattura e servizi più avanzati, in cui appunto la Toscana, rispetto a regioni non solo la classica Lombardia

0: Emilia-Romagna, Piemonte, non riesce appunto ad affermarsi abbastanza.
1: Ci tiene a galla il settore farmaceutico, ma se facessimo a meno del suo apporto, la situazione come sarebbe?
0: Allora, il settore farmaceutico contribuisce molto all'export, infatti c'è questo in qualche modo paradosso di una crescita debole e poi di un aumento dei volumi di export del 20% nel 2025. In questo la farmaceutica è molto trainante. Il suo apporto sul valore aggiunto è più contenuto perché ci sono ampi costi di materie prime importate dall'esterno, quindi poi la generazione di valore aggiunto sul territorio è più contenuta. In questa fase probabilmente avremo bisogno di uno sviluppo non generico di industria, ma sia di manifattura che di servizi ad alta intensità di tecnologia e conoscenza rispetto alle specializzazioni più tradizionali dell'economia toscana.
1: C'è una ricetta per poter attrarre questo tipo di filiere economiche produttive nella nostra regione?
0: Questo deve essere sicuramente la somma di un impegno sia del mondo delle imprese, del mondo privato, anche con l'attrazione di capitale di rischio, quindi l'investimento di capitali privati è sicuramente necessario, non si può esaurire tutto nelle politiche pubbliche, che però certamente possono concentrarsi probabilmente di più e sostenere l'impegno della regione in questa direzione.
1: I capitali privati sono andati più sulla rendita nella nostra regione, immobiliare, turistica.
0: È vero che anche nelle trasformazioni che ha vissuto il turismo in questi ultimi anni, nell'affermazione degli affitti brevi, chiaramente questo ha fatto crescere molto le rendite immobiliari e rendere più profittevoli, in qualche modo è un incentivo anche privato a investire in quell'ambito in cui i rendimenti sono molto più elevati. Anche qui serve probabilmente una gestione e una direzione pubblica dei fenomeni.
2: E continuiamo tornando a parlare di elezioni comunali. Come detto, manca pochissimo per chiudere a Viareggio, chiudere il conteggio, lo scrutinio. Andiamo a vedere appunto gli ultimi aggiornamenti che troviamo sul sito di Eligendo e diamo un'occhiata appunto allo scrutinio. Si attesta come vittoriosa la candidata del centrodestra Sara Grilli con il 50% dei voti, mentre Federica Maineri del centrodestra per pochissimo, il 49,93%, rimane in dietro. Vedremo, sicuramente sarà chiesto anche un riconteggio delle schede. Questi sono appunto gli ultimi dati arrivati, addirittura va in palla al sito di Eligendo, che dice da una parte che sono 63 le sezioni scrutinate, 63 su 63, poi se si apre nel dettaglio si va a vedere lo scrutinio, in realtà sembrerebbe ancora non dare i dati definitivi, con un paio di sezioni che mancano all'appello. Comunque ci diamo tempo fino alla fine di questo GR per tornare sulla questione Viareggio, una testa a testa che mai più di così sembrerebbe possibile essere, quindi ne riparleremo tra pochissimo. Continuiamo con le altre notizie del giorno, rimaniamo in ambito elezioni comunali. Come detto, Viareggio e Arezzo erano i due comuni che in Toscana andavano al ballottaggio e dove si è votato fino alle 15 di oggi. Per gli altri invece le cose sono state già decise al primo turno, per esempio Pistoia, dove però si va lenti sul fronte della comunicazione della giunta. Era attesa per oggi infatti la comunicazione ufficiale sui nomi dei componenti della nuova giunta comunale di Pistoia. Le aspettative della vigilia tuttavia sono andate deluse, l'annuncio della squadra di governo è slittato. Evidentemente ci sono ancora alcuni nodi politici da sciogliere e pesi da equilibrare all'interno della coalizione del campo largo. Dietro il rinvio si nasconderebbero le ultime trattative sui nodi chiave della futura amministrazione. Il sindaco Giovanni Capecchi preferisce però gettare acqua sul fuoco, smentendo l'ipotesi di una vera e propria crisi interna. Per il primo cittadino si tratterebbe solo di limare gli ultimi dettagli. È questione di un paio di giorni al massimo, assicura, e la città avrà la sua nuova squadra. Innanzitutto, afferma il neo sindaco, è bello che ci sia questa attesa, perché effettivamente è un momento importante per i prossimi 5 anni. Io dico sempre, lo continuo anche a sostenere, che la giunta è fondamentale, ma nello stesso tempo dobbiamo pensare che il governo della città è qualcosa che va oltre la giunta, perché spiega ancora Capecchi, questa città la vorremmo governare in tanti e in tante, con il coinvolgimento anche delle competenze che ci sono al di fuori di quelli che saranno gli 8 componenti più me della giunta comunale. È questione di qualche giorno per definire gli ultimi aspetti. Il 15 giugno lunedì prossimo è convocato il primo consiglio comunale e quella ovviamente è la data oltre la quale non andremo, però faremo sicuramente prima. Questa è una dichiarazione ai Capecchi, quindi qualche difficoltà c'è anche a Pistoia per la giunta. D'altronde lui ci aveva detto che voleva una giunta libera da influenze politiche, con persone scelte da lui secondo vari criteri, però vedremo poi come andrà a finire questa battaglia tra virgolette. Continuiamo a parlare di lavoro. Si allarga la protesta dei lavoratori sfruttati nel settore ristorazione del distretto pratese pistoiese, ed in particolare degli all you can eat di cucina asiatica. Da ieri è in corso lo sciopero dei dipendenti del ristorante Fish Nude, a 2 passi dal centro di Prato, che si sono rivolti al sindacato Sud Cobas per dire basta turni massacranti e lavoro grigio. 10 euro al giorno per 6 giorni a settimana senza malattia retribuita e con parte dello stipendio a nero. Nel frattempo ha già raggiunto 2 settimane lo sciopero con presidio dei lavoratori del ristorante Sushi Koi di Agliana, appoggiato anche dall'Arci Pistoia e dal PD Cittadino, per chiedere un contratto regolare e condizioni degne di lavoro. La situazione è praticamente analoga: turni di 10 ore su 6 giorni senza possibilità di fruire di ferie e malattia, metà dello stipendio in nero. Una mobilitazione che segna un'estensione e un ulteriore salto di qualità della sindacalizzazione dei lavoratori senza diritti dopo quelle del tessile e della logistica. Lo sfruttamento estremo che avviene all'interno dei capannoni industriali dei macrolotti è assolutamente analogo a quello che caratterizza il lavoro all'interno della ristorazione, spiega Cosimo Barbagli dei Sud Cobas. Ma ascoltiamolo.
3: Spendere 20 o 30 euro per mangiare illimitatamente, il costo che viene speso invece di pagarlo noi lo pagano i lavoratori, che fanno una vita in cui sono costretti a non fare altro, a non vivere fuori dal lavoro, perché lavorare 10-11 ore al giorno, 6 o 7 giorni a settimana, vuol dire non avere il tempo nemmeno per fare un giro in centro, per chiamare la famiglia a casa. Una vita che viene ridotta unicamente al lavoro sfruttato. Certo. Anche nella ristorazione noi abbiamo purtroppo verificato, grazie ai lavoratori che continuano a rivolgersi al sindacato, abbiamo verificato che le condizioni di sfruttamento sono le stesse, assolutamente analoghe a quelle dei capannoni industriali e delle fabbriche dei distretti del macrolotto di Prato, di cui ormai siamo insomma abituati a sentir parlare. E quindi appunto tanti lavoratori di ristoranti, non solo sushi, ma appunto per ora queste sono stati prevalenti, ma anche di ristoranti italiani, tipici, turistici, si stanno rivolgendo a noi e abbiamo quindi lanciato la campagna Taste the Strike, con cui appunto stiamo cercando di suonare un campanello d'allarme rispetto a quelle che sono le condizioni di lavoro in questo settore, che appunto si basa sul lavoro nero, sul lavoro gravemente sfruttato, di persone che sono rese invisibili all'interno delle cucine, principalmente dei ristoranti, ma che poi è la condizione che vivono tante lavoratrici e tanti lavoratori dell'industria del turismo, dell'accoglienza in generale a Prato e ancora di più a Firenze.
1: Si sta diffondendo la voce o comunque il contagio, come spesso è avvenuto anche a livello del tessile?
3: Sì, assolutamente. È iniziata la mobilitazione anche a Fish Nude a Prato, ma è un altro caso di gravissimo sfruttamento che sta che sta avvenendo proprio in questo settore e proprio in centro a Prato, come siamo in centro ad Agliana con SushiCore, quindi diciamo, le mobilitazioni partite dai distretti industriali dei lavoratori che hanno deciso di alzare la testa e di lottare per una vita più bella si stanno espandendo anche all'interno dei centri cittadini della Piana e sicuramente tra poco saremo anche a Firenze con iniziative analoghe dove insomma pulsa il cuore di queste industrie.
2: E continuiamo con le ultime notizie sul fronte delle elezioni comunali. Arrivano anche le dichiarazioni di Vincenzo Ceccarelli, candidato del centro-sinistra a sindaco di Arezzo, sconfitto al ballottaggio da Marcello Comanducci del centrodestra. Voglio ringraziare tutti quelli che si sono spesi in questa lunga campagna elettorale. Abbiamo fatto una proposta di cambiamento. Le lamentele che abbiamo registrato durante la campagna sembravano far poggiare su un terreno solido, ma probabilmente non era così perché il voto premia la continuità. Faremo, spiega Ceccarelli, un'opposizione rigorosa, dignitosa e costruttiva. Cercheremo di non disperdere le nostre energie, soprattutto quelle più giovani. Questa è la democrazia. Penso che questo risultato consegni a chi l'ha vinto l'onore, ma anche l'onere di cambiare questa città, ha aggiunto, perché i dati che vengono rilevati sono quelli di una città che non va correndo e che va riportata più in alto senza lasciare indietro nessuno. Queste sono appunto le parole di Vincenzo Ceccarelli, il candidato del centro-sinistra, sconfitto ad Arezzo. Nel frattempo, la Premier Meloni si congratula con Comanducci, neo sindaco di Arezzo. Continuiamo con le altre notizie di oggi, tornando invece a parlare di fondamentalmente energie rinnovabili, con delle novità annunciate dalla regione Toscana oggi, con una conferenza del presidente Giani. Oggi appunto Giani è tornato a parlare di energie rinnovabili, facendo il punto su quello che è il piano della Toscana per il futuro, soprattutto un piano di investimenti. Sentiamolo.
4: La Regione Toscana vuole essere leader nella produzione delle energie rinnovabili. Lo è già con quello che abbiamo fatto in questo ultimo tempo. La Regione Toscana produce già il 51% con energie rinnovabili del suo fabbisogno energetico. Oggi, interpretando la legge 6 che è stata approvata nel 2006 dal Parlamento, vuole sfruttare al massimo le potenzialità per poter avere con i pannelli fotovoltaici l'aumento di questa cifra per arrivare agli obiettivi che ci proponiamo per il 2030 di passare dal 51%, quindi da circa metà, a due terzi della nostra produzione energetica attraverso energie rinnovabili, geotermia, naturalmente pannelli fotovoltaici, eolico, idroelettrico. E proprio per questo abbiamo, da un lato, con il piano di accelerazione per quello che erano già le 8 capitoli previsti dalla legge nazionale, previsto una procedura che non prevede nemmeno la VIA, nemmeno la valutazione impatto ambientale. Per esempio la distanza di 300 metri dall'autostrada e quindi la possibilità di integrare un territorio che è già sotto il passaggio di un'arteria infrastrutturale di grande portata. D'altra parte abbiamo incrementato quelle che possono essere le aree idonee e conseguentemente abbiamo aggiunto a quello che prevede il livello nazionale la possibilità di processi di individuazione di aree idonee negli stabilimenti sportivi, non solo nelle autostrade ma anche in quello che sono le strade di interesse regionale, pensate alla FIPLI, ma anche in quello che possono essere complessi industriali a 250 metri direttamente da quello che è lo stabilimento industriale. Il tutto laddove non ci sia quei vincoli di natura ambientale o dei beni culturali ambientali che comunque ne impediscono la realizzazione. Le aree idonee toccheranno 157 dei 273 comuni della Toscana e quindi un territorio dove noi potremmo mettere insieme la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio, ma vogliamo essere regione virtuosa che realizza impianti di energia rinnovabile. Ultimo dettaglio, ci sarà un'agevolazione per quello che è la possibilità da parte degli enti pubblici, pensate alle aziende di servizio che hanno tutti i comuni, di poter essere parte della realizzazione di questi impianti.
2: E queste sono le parole di Gianni, mentre così, giusto un'ultima ora che vi leggo, arriva dalla Fiorentina, adesso è anche ufficiale, Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. L'annuncio è stato dato dal club viola attraverso i propri canali. Grosso ha sottoscritto un contratto fino al 2028 con opzione a 1,2 milioni all'anno. Questa la notizia. Vediamo uno sguardo giusto per capire se ce l'hanno fatta a Viareggio, ma continua invece la suspense con il testa a testa fra Sara Grilli del centro-destra e Maineri Federica del centro-sinistra. La gara fondamentalmente al primo turno era a tre, con anche la candidata civica Lina Maria Lina Marcucci che aveva avuto al primo turno il 27%, Maineri 30%, Grilli 34%. Sto parlando del primo turno per le elezioni comunali a Viareggio. Adesso Sara Grilli è al 50,07%, mentre Federica Maineri al 49,93%, le separa, sono separate da 34 voti a favore di Grilli, e mancano ancora tre sezioni da scrutinare per capire chi delle due sarà la prossima sindaca di Viareggio. Ne riparleremo sicuramente, anzi vi invito a seguire i nostri canali ufficiali novaradio.info, soprattutto il nostro sito web, dove vi terremo aggiornati su questo testa a testa e anche su le considerazioni politiche che verranno fatte all'indomani di queste elezioni comunali, che si chiudono ufficialmente con la fine dei ballottaggi. GR del traffico e poi torniamo in onda con Cultura Chilometro Zero.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipilì per traffico intenso, rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze per lavori. Restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Bonsacco in direzione mare. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Cultura a chilometro zero, la trasmissione dedicata alle iniziative e agli eventi sul territorio della Regione Toscana.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi, che ci porta a Sansepolcro in provincia di Arezzo, dove dal 17 al 25 di luglio torna il Kilowatt Festival, la 25esima edizione della rassegna, che quest'anno propone 102 appuntamenti tra teatro, danza, performance digitali, concerti, incontri pubblici, mostre e laboratori residenziali. Nuovo respiro del mondo è il titolo di questa 24esima edizione edizione, come sempre organizzata e promossa dall'Associazione Culturale Capotrave Kilowatt. Sono veramente tantissimi gli appuntamenti in cartellone, con 51 spettacoli teatrali, diversi debutti, ma anche gli spettacoli scelti dal pubblico, gli appuntamenti di danza, la danza urbana, le performance e le installazioni. Noi abbiamo intervistato Lucia Franchi, co-direttrice artistica del festival insieme a Luca Ricci, e a lei abbiamo chiesto innanzitutto come mai è stato scelto questo titolo per la 24esima edizione Nuovo Respiro del Mondo.
8: Parto dal titolo Nuovo Respiro del Mondo, che ha una stratificazione di significati per noi, e poi ogni persona che verrà al nostro festival sceglierà quello in cui si riconosce di più. È sicuramente un richiamo ad avere cura, avere rispetto del nostro pianeta, del nostro ambiente. Il colore predominante infatti nell'immagine che accompagna le parole è il verde. È un invito anche a ripulirci da parole aggressive, violente, e non solo parole, anche atti di forza brutali che vengono esercitati quotidianamente, lo vediamo, contro interi popoli, e anche il linguaggio che diventa sempre più aggressivo, diventa sempre più frontale anche nella nostra vita quotidiana. Quindi anche dare un nuovo respiro alle parole e alle azioni che ne seguono. E poi Nuovo Respiro del Mondo è anche un augurio che ci facciamo, perché secondo noi l'arte e la cultura tutta hanno il compito, hanno il dovere, ma hanno anche la vocazione sempre di far circolare nuove energie, nuovi respiri e di dare aria alle nostre vite quotidiane.
2: 51 gli spettacoli in programma, ad inaugurare il festival una presenza importante, quella di Eugenio Barba, che celebra in quest'anno i suoi 90 anni. Cosa porterà da voi? Che occasione sarà per il Kilowatt?
8: Allora, come ogni anno, noi invitiamo delle persone che per me, per Luca Ricci, che dirige con me il Kilowatt Festival, che sono state importanti nel nostro percorso di artisti ma anche di persone, e che sono dei pezzi della storia del teatro italiana. E nel caso di Eugenio Barba e Giulia Varley, perché ci sarà anche Giulia come ospite speciale assieme ad Eugenio, sono anche pezzi della storia del teatro internazionale. Sono tre giornate di festeggiamento, il 17, il 18 e il 19 luglio. Con loro apriamo il festival, e accanto allo spettacolo di Giulia Varley, Compassione, ci sono tanti eventi e tanti incontri per mettere in connessione il lavoro, la figura, l'opera, il percorso di Eugenio e di Giulia con tanti altri professionisti e professioniste. Ci sono due incontri pubblici che vengono coordinati da Marco De Marinis, che vedono la partecipazione di Pier Giorgio Giacchet, Armando Punzo, Davide Iodice, Marco Martinelli ed Ermanna Montanari. Ma c'è anche un incontro proprio in questo passaggio di testimone, diciamo, tra una generazione e l'altra, che vede coinvolti Lido Ferracchiati, Nicola Borghese e Licia La Nera in un evento che proprio è stato creato insieme ad Eugenio e Giulia, insieme a questi tre artisti che ho nominato, per festeggiare i 90 anni di Eugenio, ma anche per festeggiare l'incredibile percorso che questi due artisti hanno fatto con l'Odin.
2: Cosa ci aspetta per quanto riguarda sempre la sezione teatrale? Quali sono i debutti in particolar modo?
8: Allora, la sezione teatrale è bella ricca, ci sono compagnie nazionali e internazionali. Mi fa piacere ricordare anche la vetrina di Toscana Terra Accogliente, che è un progetto che nasce all'interno della rete di residenze toscane. E Toscana Terra Accogliente, lo dice la parola, è un percorso di accompagnamento alla creazione di varie compagnie che sono selezionate. Ci sono poi ospiti internazionali, molti debutti sono legati al progetto di Digital On Stage, cioè arte performativa digitale, che nasce, sono delle produzioni che lavorano specificatamente su linguaggi digitali nelle arti performative, che sono nate all'interno di questo progetto europeo Digital On Stage, e quindi molti di questi lavori sono debutti o comunque sono prime nazionali, in alcuni casi anche internazionali. Poi, difficile dire, essendo appunto, come giustamente lei ricordava, circa 50 compagnie, vado un po' a ricordare per esempio il lavoro di Cuocolo Bosetti, che è un duo che lavora sempre in spazi specifici e che accompagna alcune giornate del festival. C'è la sezione di danza urbana, quindi questi spettacoli che letteralmente invadono la città, per esempio il duo Elia Pangaro e Alexandre de Vries, oppure per fare altri nomi c'è la compagnia di Laura Beschi e Alessio Scandale, tra gli artisti appunto che si esibiscono nella piazza. Dicevo, oltre agli artisti di Digital On Stage, che sono comunque degli artisti che vengono da vari paesi europei e non solo, ci sono anche delle collaborazioni importanti, per esempio quella che vede la replica di Simone Le Borgne e Ulisse Zhang, grazie anche al contributo dell'Istituto francese con il progetto Nuovi Mecenati, che ha creato anche una relazione con altri festival italiani, grazie ai quali la compagnia poi girerà il nostro paese. Questo per dare alcune cose, e ovviamente poi c'è la selezione visionari, cioè 9 spettacoli che sono stati scelti da questo gruppo folto, perché supera le 50 persone che vivono a Sansepolcro nelle zone limitrofe, che hanno lavorato tutto l'anno, hanno visto, mi pare, una cosa come 440-450 video, per scegliere 9 compagnie che vedremo al festival, tra cui Riccardo Yellen, Crono Teatro, Giulio Santolini, Le Moustache, Evoe Teatro, il collettivo Giulio Iari, il gruppo Voluptas, Pablo Ezequiel Rizzo, Camilla Montesi, per fare altri nomi.
2: E sono tantissimi anche gli spettacoli poi di danza, gli incontri pubblici, le performance, le installazioni digitali. Io direi che rimandiamo i nostri ascoltatori al sito web kilowattfestival.it. Grazie mille a Lucia Franchi per essere stata con noi.
8: Grazie a voi per l'ascolto e lo spazio che ci avete dedicato, e vi aspettiamo a Sansepolcro.

0: vettura a chilometro zero.
1: Torniamo in onda con un secondo approfondimento che dedichiamo al Festival Filo d'Identità, che torna con una quinta edizione in programma dal 6 al 12 di luglio tra i comuni di Montopoli in Valdarno, Fucecchio, San Miniato e Pontedera, a cavallo delle province di Pisa e Firenze. Al centro del festival la riflessione sull'identità intesa nel suo senso più ampio e fluido. Accanto a questo tema anche altri, come la consapevolezza dei corpi e la body positivity, il dibattito sul fine vita e l'eutanasia e l'idea di famiglia esplorata oltre i confini del modello tradizionale. Tra gli ospiti PIF, Valentina Petrini, Big Mama, Mille, Marianna Aprile, Francesco Centorame, Muriel De Gennaro e molti altri. Di cosa c'è in programma per questa quinta edizione del festival? Abbiamo parlato con Stefano Colli, che firma la direzione artistica, con Kendra Fiumano.
2: Filo d'Identità torna, è un festival che nasce veramente dal basso, dall'attività di volontariato di tanti e tante giovani under 35, ed è un festival che vuole creare, proprio ricercare ogni anno, costruire un'identità sempre più forte, radicata sul territorio. Infatti coinvolge una rete di 4 comuni nelle province di Pisa e di Firenze, tanti gli artisti ogni anno che aderiscono. L'obiettivo è partire dalla letteratura, più in generale dalla parola, per poi incontrare altri linguaggi come quello del cinema. Abbiamo consolidato anche quest'anno la collaborazione con Cineclub Agorà di Pontedera, Arci Valdera, l'Arena Estiva, quest'anno PIF presenterà il suo ultimo film, e poi attori, insomma cantanti, va a confluire il linguaggio del letterario, va a confluire in quello musicale, teatrale, poetico, quindi cerchiamo di trovare un'unicità anche nel modo di divulgare, insomma, i temi che sono poi l'aspetto centrale del nostro festival. L'obiettivo è proprio costruire un dibattito fertile, autentico, con la comunità, che vogliamo coinvolgere attivamente relazionandoci concretamente con il territorio e tutte le realtà del territorio, da quelle, insomma, enogastronomiche a quelle proprio alle librerie indipendenti. Ogni anno cerchiamo di raggiungere un tassello di coinvolgimento, come dicevo appunto, dal basso.
3: Hai citato l'evento con PIF, ma ci sono tantissimi altri artisti importanti. Quali sono gli eventi principali, gli appuntamenti principali?
2: Oltre appunto, come dicevi, a PIF, che per noi è un appuntamento molto importante, avremo un doppio panel assolutamente inedito a San Miniato, grande protagonista Big Mama, con Muriel De Gennaro insieme alla scrittrice Giulia Moscatelli, che si occuperanno del tema dei corpi. E poi, in un panel improbabile, una delle più grandi cantautrici della sua generazione, Mille, che sta veramente negli ultimi tempi costruendo un percorso importante, chissà che presto non la vedremo a Sanremo, si vocifera anche questo, in un panel unico con Lorenzo Pavolini, che ha scritto un racconto proposto quest'anno al Premio Strega sul Risorgimento. Mille attinge proprio alla vicenda di Garibaldi, la spedizione dei Mille, intitola il suo album Risorgimento. Quindi abbiamo costruito un panel molto originale su questo tema, il Risorgimento che si attualizza, incontra proprio la rinascita personale partendo dalla storia del nostro paese. Poi Francesco Centorame, interprete di Scam Italia su Netflix, del film di Paola Cortellesi, insomma, che ha spopolato veramente in tutto il mondo, porterà la figura di Giorgio Gaber attraverso l'ultimo testo proprio in prosa di Gaber Luporini, io quella volta avevo 25 anni. Insomma, un programma veramente vario tra presentazioni, talk e veri e propri spettacoli anche.
3: C'è anche un appuntamento dedicato all'80° anniversario della Repubblica e del voto alle donne in particolar modo.
2: Per noi era fondamentale in particolare quest'anno affrontare questo tema, e Marianna Aprile ha scritto un libro molto bello su questo, dialogherà con la storica cantautrice Letizia Fuochi, con lei faremo una colazione perché è impegnatissima anche col palinsesto televisivo di La 7, come ben sapete, quindi riuscirà a venire a Montopoli in Valdarno il sabato mattina per una colazione con l'autrice, e avremo anche l'opportunità di affrontare questo anniversario importantissimo.
3: Come si fa a partecipare al festival? Consigli tecnico-organizzativi?
2: Allora, in realtà partecipare al festival è molto semplice, ci sono una serie di posti a sedere prenotabili tramite il nostro sito. Gli eventi sono tutti, tranne l'appuntamento con PIF, che in quanto insomma c'è la proiezione cinematografica, fa parte della promozione Cinema Revolution, aderisce alla promozione voluta dal Ministero Cinema Revolution. Gli altri appuntamenti sono tutti a ingresso libero e gratuito, ci si può prenotare tramite un link su Eventbrite, tramite il nostro sito e i nostri canali social, che sono costantemente aggiornati. Poi ci sarà la possibilità di accedere anche presentandosi però la sera stessa, ci sono una serie di posti in piedi, liberi e disponibili.
0: Cultura a chilometro zero.
1: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Cultura a chilometro zero. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, luci della ribalta e poi a seguire delle altre nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti.
0: Cultura a chilometro zero, trasmissione realizzata con i contributi alle imprese di informazione della Regione Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al cinema La Compagnia, alle ore 15, Rebuilding di Max Walker Silverman, in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle ore 21, Maborosi, i bagliori dell'anima di Koreeda Hirokazu, in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al cinema Astra, alle 16.45, La principessa Mononoke di Miyazaki, in versione restaurata. Alle ore 19.15, The Sea di Shai Carmeli Pollack, in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle ore 21, Anne, Storia di una gallina di Gheorghi Palfi. Allo Spazio Alfieri alle 17.30, The Sea di Shai Carmeli Pollack, alle 19.15 Obsession di Carrie Barker, vietato ai minori di 14 anni, alle ore 21.15 Vittorio a tavolino di Silvio Montanaro e Severin Queiras. I due registi interverranno in sala insieme all'attore Alessio Sardelli. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12 noi non ci saremo, alle 18.30 Diario di Città, alle 22 Base Luna Chiama Terra.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: 81 secondi.
1: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Sui social circola un post che descrive un paradosso molto interessante. Dice: la sicurezza non è un DVR, non è un atto di nomina, non è un Duvri o un PSC. La sicurezza è vedere due lavoratori o un preposto che si parlano prima di fare qualcosa. L'immagine è bellissima e fotografa la realtà in modo perfetto. Ma attenzione a non cadere in un inganno. C'è un paradosso. Quel dialogo vitale sul campo non nasce dal nulla, non è un'improvvisazione spontanea. Quel lavoratore e quel preposto si parlano e cercano la soluzione corretta proprio perché a monte c'è un documento di valutazione dei rischi che ne ha tracciato la strada. Si parlano perché c'è un atto di nomina formale che ha responsabilizzato quel preposto, dandogli il ruolo, gli strumenti e la consapevolezza per intervenire. La sicurezza non sta solo sulla carta, ma parte proprio da lì. Quella carta, quell'incarico e quelle regole non sono fardelli burocratici, sono gli strumenti operativi che la normativa ci offre per accendere la testa delle persone. Il nostro compito non è scegliere tra il documento e il campo, ma fare in modo che il foglio scritto diventi vita vissuta dentro i sistemi organizzati. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

just how you feeling on a night like this?

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per traffico intenso, code in uscita alla Strassigna in direzione Mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via della Sala tra via San Bonaventura e il Civico 123, divieto di transito per lavori di Publiacqua. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

sai cosa c'è per colazione? È una domanda, non il tema per una laurea. E se mi giro dall'altra parte senza baciarti, è solo per non farti sentire l'alito pesante della notte. E se ti dico ti amo, lo dico perché ho voglia di dirlo, e non c'è nulla

Ehi, dimmi che c'è. È mai possibile? Sia così difficile dirti che ho voglia di te.

0: pensare e comunicare. Il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano, una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 in direzione Pisa, per incidente, 2 km di coda tra Alto Pascio e Lucca Est. Per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita all'Astrassigna, a Santa Croce e a Cascina. Rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce e tra Lavoria e Vicarello. Code a tratti in entrambe le direzioni tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via della Sala tra via San Bonaventura e il civico 123. Divieto di transito per lavori di Publiacqua.
4: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
6: Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
7: Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
8: Buon pomeriggio a tutti e a tutti, eccoci di nuovo a Diario di città. Abbiamo saltato una settimana, ma siamo di nuovo qui con voi e pronti naturalmente a presentarvi con Emanuela, che ci guiderà attraverso una narrazione di un luogo interessante di accoglienza, soprattutto di persone fragili, di fragilità, e in cui si racconta in modo abbastanza esplicito un modo per condividere e convivere la fragilità e la debolezza, anche che non è solo poi alla fine una debolezza della persona che la vive, ma è una debolezza anche nostra, perché noi che ci consideriamo normali tra virgolette non possiamo sempre comunque legarci a una richiesta di sicurezza, dove si deve vivere in pace, una pace che purtroppo non esiste ora come ora, ancora più che mai è una pace inesistente e anzi una tragedia, diciamo, esistente. E quindi di conseguenza questo luogo ci racconta come si può convivere, come si può stare assieme, come si può vivere in un contesto di questo tipo e come si può condividere con loro le debolezze e le fragilità che appartengono a tutti noi, e quindi di conseguenza sapere andare avanti assieme e non rinchiuderci nei nostri piccoli castelletti circondati dalle mura impenetrabili. Va bene, io vi saluto, lascio la parola a Emanuela e ai suoi ospiti e naturalmente ci sentiamo alla fine della trasmissione. Buon pomeriggio a tutti e come sempre non cambiate canale.

0: Buon pomeriggio a tutti, a tutte, e siamo nuovamente con una graditissima ospite, Laura Remaschi, che già è stata ai nostri microfoni. Questa volta siamo insieme a Laura in un luogo che lei, che tu abiti. Siamo al Circo Loco. Se intanto ci vuoi reintrodurre per le persone all'ascolto, in cosa consiste, ecco, quali sono le attività che si svolgono al Circo Loco, e partiamo proprio dal pratico, dal concreto. Okay. No? Noi ci diciamo che abbiamo bisogno anche delle prassi, no? Oltre che poi di riflettere su quello che succede.
1: Ok, grazie intanto dell'invito e della possibilità di poter raccontare quello che facciamo, che prima di tutto è una cosa molto pratica, ovvero gestire un circolo arci, quindi un circolino classico, e dove quello che facciamo è somministrazione bevande e anche qualche sera l'aperitivo con doposcena, concerti, reading, laboratori di arte terapia, insomma tutto quello che può offrire uno spazio come quello di un circolo, anche giocare a carte, fare un biliardino, che per essere quello che è per i cittadini c'ha bisogno dietro di persone che gestiscono i bar, che lavano, che tengono gli spazi puliti, che organizzano gli eventi, che tengono relazioni con chi viene e pensano un po' a tutto, anche tutto l'aspetto della comunicazione, cioè tutto quello che sta dietro la gestione di un circolo arci. Quindi il Circo Loco è questo. La cosa che c'è è che abbiamo una persona che è dipendente, ha un contratto, quindi un lavoratore, e tre inserimenti che vengono dai servizi di salute mentale, che qui hanno la possibilità di fare questa esperienza per reintrodursi nel mondo del lavoro. Oltre a quello, una ventina di volontari che ruotano per tenere viva e fare tutte queste attività.
0: E se ti chiedessi qual è lo specifico del Circo Loco, perché ogni storia è a sé, no? Anche se c'è un filo rosso che collega tutti i circoli o Unione Operaie o SMS, al di là di come si chiamino, sono luoghi di aggregazione dove si fa cultura e si fa anche cura in qualche modo delle relazioni. Sì. C'è uno specifico con cui tu descrivi il Circo Loco?
1: Sì, allora, quello specifico sono due parole, che sono la salute mentale, che vuol dire tutto e niente, però nel nostro contesto sappiamo che cosa si etichetta con questi termini, e l'altra è comunità, ovvero noi abbiamo come obiettivo principale di creare uno spazio dove veramente si possa fare tutta una serie di pratiche di comunità che prevengano lo stigma che c'è legato al disagio psichico, e soprattutto che creino, vadano oltre queste etichette, quindi si possa stare insieme, si possa lavorare, si possa fare socialità, si possa fare cultura, anche laddove ci sanno tutta una serie di disagi interiori, emotivi, valoriali, comportamentali, che nel resto dei contesti, sia lavorativi ma anche dei nostri circoli, non vengono considerati. Tante volte, se si ha un dolore interiore forte dal punto di vista psicologico, non ci si sente di stare negli spazi pubblici, di frequentare circoli ricreativi, e quando ci si va non ci si sente a proprio agio, non si fa amicizia, non si trova l'angolino per fare volontariato, o ancora meglio magari per trovare proprio uno spazio dove si fa lavoro, dove si imparano delle pratiche del mondo lavorativo. Ecco, in questo spazio si vuole fare proprio questo, per creare dei posti dove chi invece ha avuto un periodo di disagio interiore forte, si è trovato magari solo nella propria casa oppure in comunità, e dopo è difficile ricrearsi delle relazioni e trovare dei posti dove ci si sente accolti anche quando ci si sente molto diversi. Ecco, qui si pone attenzione a far sì che questa percezione non ci sia.
0: In quale quartiere siamo per le persone all'ascolto, e le persone che abitano questo luogo sono principalmente di questa zona o vengono anche da altre zone fiorentine o dell'Interland fiorentino, anche quelle che afferiscano ai centri di salute mentale?
1: Allora, siamo nel quartiere 2, via Leto Casini 11, nella palazzina ex fila, dietro l'Esselunga del Gignoro, così quella purtroppo la conoscono tutti. E niente, sì, le persone che lavorano e fanno volontariato qui, anche per un discorso di sostenibilità spaziali, sono persone che vivono il quartiere, però anche abbiamo, io per prima, per dire, vivo tra Lantella e Grassina, però qui ho trovato uno spazio dove posso portare avanti le cose in cui mi ci trovo meglio, in cui credo, e sono venuta qui, quindi è libero per frequentarlo un po' da tutti, però può essere sicuramente per chi vive il quartiere un punto di riferimento.
0: Quando parlavi di reading, di letture, anche oggi c'è stata una lettura o comunque la presentazione di un libro, e ci saranno anche prossimamente altri momenti dove attraverso la lettura si portano contenuti che riguardano le tematiche a cui fai riferimento.
1: Allora, noi il sogno sarebbe di creare, non so se chiamarlo una scuola popolare, una scuola libertaria, anche qui le etichette, poi mettiamoci quelle che vogliamo, però un punto dove si può parlare insieme di pratiche di cura per orientate alla salute e al benessere psicologico, ma non solo, olistico, benessere fisico, benessere ambientale, benessere preso da tutti i punti di vista, e anche questo sta diventando un buzzword, no? Però noi vogliamo riappropriarcene e creare appunto degli spazi dove il pretesto è il reading o la presentazione di un libro, però dove si può fare un cerchio e parlare di pratiche di cure che non sono quelle della psichiatria classica, ovvero del farmaco, e soprattutto di una concezione sia allopatica ma anche direttiva. Sono io lo psichiatra, io il medico, e decido qual è la cura migliore per te. Quindi di creare degli spazi veramente come l'idea originale della psichiatria di comunità, dove chi porta un suo valore anche di sofferenza è il primo a dire come mi posso curare, e trova, incontra delle persone che insieme gli dicono sì, proviamo a farlo insieme. E quindi in questo senso sono venuti a presentare un libro sulle MDR, i sogni, che per tanti non conoscono, però è una pratica che funziona e che anche, per esempio, per chi è anche purtroppo assuefatto dai farmaci, permette di uscire dalle dipendenze e anche di trovare dei modi alternativi, no? A quelli farmacologici, di uscire dal disagio. Poi oggi si è presentato un libro sulla meditazione, si presenterà dei libri appunto sulla riduzione dei farmaci, e niente, poi se ne parla insieme, per dire, l'ultima sia questa e alla iniziativa precedente abbiamo avuto 20 domande dal pubblico, nel senso, quindi si parla, non è una conferenza dove si fa accademia, sono proprio dei circoli in cui si fa cultura insieme. E questo. Vuoi chiedermi qualcos'altro?
0: Ecco, rispetto a questo, due suggestioni e due domande, no, che mi verrebbe da farti. Prima tu hai fatto riferimento proprio alla salute mentale come etichetta, credo anche provocatoriamente, noi ci interroghiamo tanto su quanto continuare a usarla oppure no. Anche in questa nostra trasmissione abbiamo scelto un po' di uscire fuori da quel mentale e abbiamo lasciato la salute poi al centro, no? E quindi un po' ti chiedo, secondo te, come si può uscire anche in termini proprio di linguaggio, ecco, come restituire il senso che ci prendiamo cura della salute, compresa la salute mentale, cambiando le parole. Sicuramente, sì. Chiaramente mettendo da parte la psichiatria o la psicologia in quanto discipline. Mm-hmm. E l'altra suggestione che mi viene da un mondo forse apparentemente lontano, ma che risuona con questa tematica del cerchio e del cerchio di cura, no? Incontrando persone che abitano le valli, in particolare non lontano da qua, la Valle del Falterona, gruppi di in particolare donne hanno creato il cerchio di cura, che è proprio una comunità di cura fatta dalle persone che abitano la valle. Ecco, mi sembra che questa suggestione che tu porti vada un po' anche in questa direzione. Sì. Ora, senza bisogno di andare nella montagna, ma perché lì ci sono le persone che abitano, certo, la montagna. Noi forse purtroppo non abitiamo la montagna, che forse ci aiuterebbe, no, a riscoprire un altro modo di stare, no? Dentro una natura e una spontaneità. Però dobbiamo un po' sporcarci le mani abitando qua. Beh, questa era un po', ecco, la doppia suggestione, quindi okay. Che termine usare anche, allora, per parlare di salute?
1: Io voglio andare un po' in controtendenza in questo senso. È vero, cioè c'è un colonialismo epistemico dove ci colonizzano la società del capitale, o comunque ci vuole colonizzare pure i termini. È vero che la parola salute mentale porta dietro una cultura dello stigma, della medicalizzazione e del diagnosticismo della peggio specie, però è anche vero che è un termine che, se ci riappropriamo della parola salute da un lato, ma anche mentale, la mente è, per dire, per Bess van der Kolk, relazionale. La mente, in una visione olistica di quello che facciamo, non è solo la mente del cervello che ragiona, è anche la mente del cuore che prova emozioni, anche la mente dell'intestino, degli istinti. Quindi la mente intesa come si crea un senso dell'identità e dell'intenzionalità dell'agire personale non è un termine negativo. E quindi parlare di star bene con la propria mente e avere salute mentale non è necessariamente negativo, se lo utilizziamo in questa visione olistica e di autodeterminazione delle persone. Quindi per questo, per ora, se si trova un altro termine migliore per definire quello che ti ho detto, mi va bene, se no va bene anche utilizzare salute mentale se si sa che si intende un qualcosa del genere. Poi del cerchio di cura mi piace tantissimo, qualsiasi cerchio, lo si può fare anche qui tra una ferrovia, un centro commerciale e due rotonde, se si può andare in montagna bene, a me piace di più in mare, andrei al mare, in campagna, cioè queste pratiche di destrutturazione del sapere che ci sono sempre state, cioè il cerchio di cura, la comunità, che può essere anche brutta, non la voglio idealizzare, può essere anche mistificata, cioè dei posti dove si può stare in cerchio, ovvero nessuno sta sopra l'altro, nessuno sta indietro e tutti abbiamo la possibilità di guardarsi negli occhi, un cerchio in cui si mette al centro queste energie che sono di condivisione e che è anche di sapere, quello va bene, quella è la cosa che cura, no? È la comunità che riprende il potere del sapere, del saper fare e del saper essere, quello che porta la cura intesa come percorso per star meglio, dove c'è anche la sofferenza, non è che non c'è, ma di questa sofferenza ce ne facciamo carico insieme.
0: Giustamente tu sottolinei l'accezione della salute e della salute mentale e non della malattia e della malattia mentale, no? E chiaramente la mia provocazione andava alla ricerca anche di termini altri, laddove spesso parliamo già della cura o comunque del rimedio prima ancora di esserci posti la domanda. La domanda vuole essere una domanda di prendersi cura della salute. E al di là di quali possano essere poi gli strumenti, farmaci più o meno naturali e ritrovare anche delle prassi, no, che davvero facciano quella famosa prevenzione. E l'altra provocazione era rispetto al fatto di non creare poi recinti, no, perché, come dire, torno un po' a questo luogo, se non si sa è un circolo come altri circoli.
1: Esatto.
0: E sì, forse credo che sia un po' questo, anche se comprendo bene il tuo modo anche di restituire il bar davanti a cui sono o la musica che si sente, sì, qua fuori. Non è detto che chi suona o chi è al bar sia una persona etichettata, poi siamo etichettati tutti volendo, no? Cioè, perché altrimenti, sì, si creano dei luoghi a parte e forse questo lo vogliamo evitare.
1: No, anzi, si va proprio ad andare contro a questa cosa. È chiaro che noi abbiamo questa attenzione come punto da cui ripartire, quindi come punto che di chi ha bisogno può ripartire da qui, ma all'atto pratico, come si partiva all'inizio, è un circolo come tutti gli altri, un po' di disagio psichico, come si può chiamare, ci sa tutti, come ci abbiamo anche la salute e soprattutto abbiamo bisogno e voglia del momento della festa, della convivialità, dello star bene, anche a fare cultura come si è detto, ma anche a bere una birra, a fare un calcino, stasera per dire c'è il karaoke, che a tanti piace ma non lo fa più nessuno, quindi se qualcuno ha voglia di fare una serata karaoke qui si può fare, cioè è appunto è uno spazio dove si può fare musica, cinema, giochi da tavolo, insomma vengono le persone a fare tutte le cose che si fa quando si va al circolo, alla casa del popolo, che si voglia chiamare, insomma.
0: Grazie, grazie Laura anche per il lavoro che fai, che in qualche modo è un lavoro un po' anche di collegamento al di là del coordinamento, no? A volte bisogna imparare proprio a collegarsi, no?
1: E sì.
0: Se ci dimentichiamo, no, le prassi anche del tenere insieme, rischiamo davvero di crearli questi luoghi a parte
1: sì.
0: Che invece vogliamo contrastare, chiaramente.
1: Sì. No, infatti è più appunto connettersi, ma inteso in termini bello, ecco, non quello digitale, cioè di stare insieme e creare sinergie di pratiche. Non c'è nessun coordinatore, perché non c'è, abbiamo il direttivo del circolo Arci, come nello statuto dei circoli Arci, ma non c'è dei ruoli, tranne il presidente, il vicepresidente e il tesoriere, nessuno ha il ruolo di coordinatore, gestore degli eventi, cioè chi può fare le cose, chiaramente c'è la pratica di farle insieme, e quindi è bene non ci siano neanche dei personalismi. Se uno sa fare qualcosa lo fa, ma sempre fatto insieme agli altri, e non, no, se no si creano un po' delle cose autoreferenziali che non fanno bene a, né ai circoli né ai movimenti, a nessun tipo di attività. Fa male a chi poi diventa anche il referente di tutto, quindi preferisco fare insieme, per tutte le associazioni che tante volte non hanno gli spazi perché magari hanno la sede in un posto piccolino, e noi mettiamo a disposizione il fatto di avere un bel chiostro fuori, di avere un bar, di avere una saletta per venire qui, star con noi, ma anche se c'è bisogno di usare il nostro spazio per delle attività che altre realtà non possono fare, benissimo, ecco, venite e si fanno insieme.
0: Grazie Laura.

0: Eccoci nuovamente qua, abbiamo appena salutato Laura e è con noi Giulia. E io ti chiedo, diciamo un po' in continuità, ma o anche in discontinuità, dipende, un po' conoscendoti, potresti anche dare delle suggestioni anche divergenti, no? Cioè, qua dentro si fanno tante attività. Quali sono le attività che tu ritieni più importanti anche proprio per avvicinare le persone e quali sono anche i limiti, ecco, di un luogo come questo?
1: In realtà qui si fa un'attività, che è quella di lavorare, cioè quello che io ho fatto e ho cercato di fare dall'inizio, da quando sono entrata come volontaria, è proprio questo, cioè fare in modo che persone che sono uscite dal mondo del lavoro o che non ci sono mai entrate si mettano in gioco. Mettere in gioco è una brutta parola, sperimentino cosa significa lavorare, ma dall'inizio alla fine, dall'avere a che fare con un superiore, a rispettare un orario, a fare delle mansioni, a saper come fare quando ci si deve giustificare perché non si viene, perché siamo in ritardo, perché si deve andare via prima, tutta una serie di cose che secondo me diamo per scontate, ma che sono fondamentali e che sono anche competenze che non tutti possiedono o che magari hanno perso. Poi ci sono vari livelli. Io sono un tecnico in inserimento lavorativo, ma questo è un po' importante perché lo dico sempre, perché sono una volontaria e voglio in qualche modo anche io auto giustificarmi in questa cosa. In realtà siamo un gruppo di persone di buon senso, come si dice, e quando vai a lavorare i tuoi superiori non sono sempre persone che hanno a che fare, che capiscono o sono tenuti a capire la tua diversità. Allora, se io interpreto il ruolo di quella che dà al lavoro o comunque sia ripropone una situazione lavorativa, io non sono tenuta ad avere con te un tipo di empatia. Sembra brutto da dire, però è così alla fine, no? E quindi noi si cerca di fare entrambe le cose, di dare un colpo al cerchio e un colpo al lavoro. Si cerca di essere un luogo protetto, un luogo di calma, un luogo dove puoi esprimere chi sei. Abbiamo anche una riunione che si chiama riunione di condivisione, dove racconti le tue difficoltà, ma nello stesso tempo è un luogo che dà delle regole, che cerca di scimmiottare appunto un ambiente lavorativo.
0: Interessante, perché siamo entrati attraverso un'altra finestra. Immaginavo e lo speravo, perché è giusto, no? Che ciascuno porti il suo sguardo. Quindi tu dici che di fatto si fa una cosa che è lavorare, e è una cosa però trasversale in realtà, no? Cioè si lavora nel momento in cui si è dietro un bancone, ma si lavora anche quando si coordina, si gestisce. E lo spazio di condivisione è uno spazio di condivisione finalizzato a quella a cui ti riferisci, anche come
1: condivisione della nostra associazione, cioè sempre stato, cioè poi a volte è stato utilizzato quello spazio perché non sempre riusciamo a vederci tutti insieme, è stato utilizzato anche a livello organizzativo perché abbiamo avuto diversi cambi anche di personale, di ritmi, di tempi organizzativi. La macchina organizzativa non è facile, cioè infatti è proprio questa la grande sfida, cioè è appunto, bisognerebbe essere in tanti, bisognerebbe essere in Svizzera, come dico io sempre, cioè bisognerebbe essere anche avere anche delle persone che ci lavorano proprio a livello professionale. Ma detto questo, lo spazio di condivisione è uno spazio dove lavoratori, volontari e lavoratori volontari si confrontano insieme, anche perché da noi il confine è labile. Molti dei nostri volontari sono ex lavoratori o sono persone che hanno a che fare con la salute mentale. Alcuni dei nostri lavoratori in passato non sono persone che vengono direttamente dalla salute mentale, sono persone che hanno avuto altri tipi di svantaggio o che sono arrivate da un percorso magari appunto di messa alla prova, di un sacco di diversità. Quindi non è detto che appunto il lavoratore sia il povero porino disagiato e il volontario sia invece l'adulto che coordina. Quello che io ho sempre sperato, e non ci riusciamo, però cerchiamo di farlo, è di responsabilizzare le persone, dargli un'autonomia, non infantilizzare, l'infantilizzazione del paziente. Per la mia esperienza di volontaria, faccio un altro lavoro, cioè faccio altro nella vita. Io sono nella vita, lavoro nella ristorazione, quindi cioè, faccio quello, sono un maestro professionale, non sono uno della relazione d'aiuto. Però l'infantilizzare a lungo andare poi dopo è anche una protezione stessa per la persona, no? Io non sono capace, mi hanno detto che non sono capace, non faccio tutta una serie di cose. Poi piano piano, chiaramente, cioè non si può pretendere. L'inserimento lavorativo è un passaggio, cioè chi ci rimane perché magari non riesce a fare il passaggio successivo e ci rimane anche bene, cioè nell'inserimento lavorativo però trova anche degli stimoli, delle cose eccetera, e c'è chi invece poi va verso un altro tipo di contratto, di mondo del lavoro. Ne abbiamo avuti tanti da noi. Importante è far sì che l'inserimento funzioni.
0: Funziona se non infantilizza, funziona se c'è un rendere la persona anche autonoma.
1: Funziona, dipende dalla persona, da dove parte, quali sono i suoi bisogni. C'è chi ha più esigenza magari di avere una continuità, di avere un ritmo, c'è chi ha esigenza di sperimentarsi in alcune cose che gli danno ansia, che gli danno fastidio, c'è chi ha bisogno di socialità, ha bisogno di uscire sempre dalle solite ambienti. Sicuramente non è un centro diurno, cioè non è un posto dove si viene a non fare nulla. Cioè quello.
0: Una bella provocazione.
1: Scusami,
0: stai dicendo
1: ci
0: va benissimo.
1: Aiuto.
0: La nostra trasmissione vuole smascherare anche. È vero, ci sono i centri diurni dove si viene a non fare nulla, o almeno a passare il pomeriggio.
1: No, non fare nulla.
0: Lo dicevo nel senso, come dire, colgo la tua provocazione positivamente.
1: Il centro diurno è bellissimo, ma si vanno a fare delle cose per se stessi.
0: Certo.
1: E anche, cioè, anche noi facciamo il laboratorio di pittura, ma chi è in turno non fa il laboratorio di pittura, chi è in turno fa il caffè a quelli che fanno il laboratorio di pittura. È questo. Poi ovviamente non succede mai, perché poi tutti si mettono a fare il laboratorio di pittura, ma infatti questo è un altro discorso. Questi sono i malfunzionamenti per cui mi arrabbio molto, ma cioè, capito quello che intendo dire? Non siamo qui a fare il laboratorio di pittura o il teatro o la riunione o l'autoaiuto. Chi fa l'autoaiuto fa l'autoaiuto, chi è a lavorare lavora.
0: Ora,
1: fa il caffè a chi fa l'autoaiuto, questo è quello che...
0: Ok, tu sei maestra della ristorazione,
1: esatto.
0: Ma diciamo la verità, tu sei anche un po' maestra della recitazione.
1: Sì, ma questo non è pertinente, questo non è per te.
0: Però te lo chiedo come persona, nel senso,
1: sì.
0: Quanto ritieni che si possano usare anche questi strumenti, quanto, come dire, a volte bisogna avere delle competenze trasversali che ce le giochiamo nella relazione, anche in una relazione che informalmente è una relazione di aiuto.
1: Non ho capito bene la domanda. Mi vuoi dire quanto il teatro mi ha insegnato,
0: sì,
1: a fare, a vivere?
0: Anche a porti in questi contesti, anche con una capacità che forse altre persone non hanno.
1: Anche in senso negativo, me l'hanno sempre detto,
0: no,
1: in senso negativo.
0: No, in senso
1: negativo,
0: assolutamente
1: sono
0: positivo,
1: esagerata
0: per
1: nelle mie...
0: come dire, riuscire ad avere un approccio, no, anche con l'altra persona.
1: Ma senti, Paolo Rossi diceva sempre che il teatro ha sperimentato cose che poi sono diventate comuni nella vita, la famiglia allargata, il divorzio, tutta una serie di cose. Il teatro sperimenta, cioè chiaramente, che ne so io, cioè, non lo so, io... Il teatro è un posto dove semplicemente stai con gli altri e hai bisogno degli altri, li ascolti, raggiungi livelli di confidenza molto profondi in un tempo molto breve e poi dopo ti saluti. È un posto meraviglioso che secondo me dovrebbero fare tutti, senza avere il problema di camparci, ma questo è un altro discorso. Che cosa ti insegna, cosa ha insegnato a me il teatro? Ascoltare l'altro. Perché chiaramente, cioè, io ho grande voglia di prevalere, no? Di prevalere io, ho questo istinto istrionico, la performance, essere, però in realtà poi dopo un grande ascolto, una grande osservazione del mondo esterno, questo si dà a fare se il teatro se lo fai bene, cioè osservare l'altro, capirlo, intuire le sue emozioni, capire quando è il momento di fermarsi e poi un po' di coraggio per forza. Un po' di saper parlare, un po' di coraggio, quello sì, non sono una timida, ma non lo ero, non lo sono mai stata. Tutto lì, quindi non so com'era la sua domanda, non spero di aver risposto. Ah, e un'altra cosa è che è una specie di Una cosa che sicuramente a me mi ha insegnato il teatro è essere in contatto con se stessi, un po', con le proprie emozioni, un pochino sì, un po' sì.
0: Qua dentro viene fatto? Si fanno delle...
1: Teatro lo fa molto bene Daniele al piano superiore. Daniele qui ad Ex Fila ha sempre fatto il suo laboratorio sfumatore in atto. Daniele Giuliani è un nostro carissimo amico. Non c'è però questa, non c'è stata questa cosa, c'è stato un tentativo prima della pandemia, poi c'è stato il Covid, questa cosa di mischiarsi. Ci si mischia nel senso che siamo vicini di casa e stiamo molto bene. Lui è molto bravo, insomma, fa il teatro con la salute mentale da tanti anni. E io no, io sono qua in veste di coordinatore bar. Poi faccio le mie prove, ma le mie prove qui singole. Ti ho detto tutto, Emanuela, sembra una seduta di psicoterapia questa più che una
0: fantastico, cosa. In diretta, non siamo in diretta, ma credo che sia importante, no? Anche la testimonianza che tu ci porti, perché ci hai portato una testimonianza anche un po' divergente, come io speravo, perché sei entrata dentro anche dei meccanismi di funzionamento di una struttura complessa, no? Dove sì, si fa lavoro, ma ci sono degli elementi critici anche nel portare avanti anche,
1: certo,
0: la gestione del lavoro.
1: Certo.
0: Si fa teatro, per come la intendo io, anche nell'ottica di ci si relaziona con gli altri dovendo sintonizzarsi, oppure capendo cosa sta accadendo, no? In quel momento, e forse certe competenze te le giochi anche qua, informalmente.
1: Sì,
0: e l'altro elemento importantissimo che hai smascherato è anche questo tema del vicini di casa, come dire, che però non è detto che sempre facciano delle attività insieme, no? In questa casa dell'Ex Fila, dove c'è il circoloco, alcune attività sono semplicemente contigue, altre sono più comunicanti, no? Non so se questo è un elemento di criticità o è un elemento anche di potenzialità.
1: No, cioè ora no, non è un elemento di criticità, sai. Ora noi siamo in una nuova fase, credo che Laura l'abbia raccontato molto bene. Stiamo un po' tornando alle origini, a quello che era appunto il nostro spazio sociale, appunto il nostro spazio centro diurno, da ricomincio questa storia, il nostro spazio di attività, eccetera. Abbiamo avuto

0: più dentro una programmazione, però va bene, va bene. No, Daniele è una persona con cui negli anni, invece lui è venuto qui a fare i suoi saggi, i suoi spettacoli, siamo sempre stati molto bene. Io di mio non ho mai fatto teatro, perché Circolo per me è un posto, è una terza via, cioè non è lavoro e non è, e non è teatro, è una terza via, è un posto dove io posso sentirmi libera di fare quello che voglio, quindi va bene, questa sono io. Quindi niente, no, invece no, a noi piace condividere e stiamo cercando in questo momento di attirare più associazioni possibile, più persone possibile che vogliano fare un percorso con noi, quindi assolutamente, siamo assolutamente aperti.
1: E la festa del 9?
0: La festa del 9 sarà bellissimo, sarà un caos, lavoreremo tanto. Allora, ci sarà Cipriano, Laura, vero? Ci sarà Cipriano, Leonetti, Meringolo come special guest del pomeriggio. E poi, no, scusa, perché sennò...
1: Giustamente. Allora, pomeriggio viene... Piero Cipriano, che ha scritto questo libro che già conoscete, Salute Mentale e Politica, per parlare insieme dello stato di salute delle politiche sulla salute mentale. E parliamo con Leonetti, che è già stato direttore dei servizi salute mentale infanzia e adolescenza, Patrizia Meringolo, che era professoressa di psicologia di comunità, quindi conosce bene tutto lo stato dei servizi di vario genere, e ci ha detto che verrà ad ascoltarci e a salutarci l'assessore alle politiche sociali del Comune di Firenze, Nicola Paoleso. E quindi noi ci teniamo, sempre per lo stesso discorso di connessione e rete, che ci si sia tutti noi, piccole e grandi associazioni di territorio, che ci si sfanga questa menata dalla sera alla mattina e viceversa, per almeno farli le nostre... rimostranze, richieste, condividere come è lo stato di salute della salute mentale direttamente all'assessore, che comunque è comune, non è ASL e tutto, però sicuramente è un decisore politico importante, e quindi vorremmo invitarvi tutti e tutte ad esserci per parlarne insieme.
0: Dovrò pettinarmi per forza. No,
1: a lui piace così.
0: Non
1: no, a parte gli scherzi, poi si mangia insieme, sempre per tornare conviviale, poi ci sarà letture condivise di questo libro sulla scalaggio dei farmaci di Tommaso Randazzo, e musiche con il nostro residence DJ che si chiama Bonus DJ. Quindi venite, perché è martedì 9 giugno dalle 5:30 in poi.
2: Grazie Laura per essere rientrata in campo, grazie Giulia per la tua preziosa testimonianza.
0: Adesso che succederà? Pagherò le conseguenze di queste cose che ho detto?
2: Sicuramente, come tutte e tutti noi, e portiamo avanti questa trasmissione con tutte le nostre
0: grazie,
2: divergenze, convergenze e tentativi di stare insieme. Grazie.

0: Eccoci ancora qua e abbiamo con noi Dario e Alessandro. Anche loro abitano questo luogo. Dario, che tu hai il microfono adesso in mano, qual è il tuo ruolo qua dentro? In che modo appunto sei, come dire, un abitante di questo spazio, così come Laura e Giulia ci hanno portato la loro testimonianza?
1: Allora, io lavoro qui al Circo Loco, faccio le pulizie e abito in un appartamento in via della Torretta e oggi faremo un concerto io e lui, che lui si chiama Alessandro, e basta.
0: Alessandro?
2: Io suono e Dario canta, quindi buon divertimento.
0: Voi abitate questo spazio nel senso che anche lavorate, comunque partecipate alle attività di ristorazione piuttosto che di incontri come stasera?
2: Forse questo è più per Dario. Io sono un esterno, sono un amico di Dario e l'accompagno volentieri nelle sue attività. Ci conosciamo da tanto tempo. Ha cambiato molti lavori e io gli sto, diciamo, abbastanza da vicino, abbastanza, sì, lo seguo, e ora abbiamo trovato un modo di fare anche un po' di arte e Dario è molto portato per il canto, quindi bene, insomma.
0: Abitare un luogo è anche proprio trovare delle forme anche espressive per,
2: certo, sì,
0: essere parte, sì, di questo, sì, spazio, espressive, certo, ricreative, ma anche in questo senso di incontro, no? E di socialità.
2: Sì, sì, è importante, molto importante. E stasera ci divertiremo. Vai Dario, ti passo la palla a te.
1: Ok, grazie.
0: Grazie per questa testimonianza. C'è qualche cosa che vuoi dire alle persone che ci stanno ascoltando rispetto appunto a questa che è la realtà del Circo Loco?
1: Ma no, non mi sentirei di dire niente.
0: Inviterai, immagino, le persone anche ad esserci qua. È stato lanciato e promosso anche l'iniziativa del 9 di giugno. Ci sarete, immagino, anche ci sarai il 9 giugno?
1: Sì, sì.
0: Alla festa
1: ci
0: del
1: sarò,
0: Circo Loco?
1: Sì, sì.
0: Anche lì porterai un contributo musicale?
1: Ma che dici, si porta anche lì un contributo, il 9 è un contributo musicale, Alessandro?
2: Sì.
1: Ok. Va bene, grazie.
0: Grazie.
2: Prego. Stasera noi ci dedichiamo a canzoni, dico, prima quelle più, diciamo, più tristi, che parlano di guerra, degli orrori della guerra, e poi chiudiamo anche con canzoni d'amore, perché ricordiamoci, la cosa più importante è l'amore. Dario.
1: Ok.
2: Ok.
0: Grazie, con queste parole credo che possiamo davvero salutare e invitare le persone anche a venire a conoscere questa realtà, se alcuni ancora non la conoscano.
1: Ok, grazie.
0: Grazie a te, grazie a voi.

0: Eccoci ormai alla fine della nostra trasmissione, spero sia stato interessante. Naturalmente vi invitiamo domani 9 giugno ad andare a questo evento che c'è al Circoloco all'area Ex Fila. E naturalmente, che cosa dire se non prendere atto che certe cose si possono fare, questo è l'elemento più importante. Ricordatevi sempre, le esperienze che vengono fatte dimostrano che si possano fare delle cose, e questo è quello che ci hanno raccontato le persone che stanno lavorando in questo contesto. Quindi ringraziamo Laura, Giulia, Dario e Alessandro che ci hanno dato la loro testimonianza, e naturalmente con Emanuela vi aspettiamo alla prossima trasmissione. E nel frattempo naturalmente vi invitiamo a comunicarci eventualmente vostri desideri, vostre comunicazioni che ci possono interessare, poter costruire e poter dar voce grazie a questo spazio che ci viene concesso, ma soprattutto che condividiamo insieme a Nova Radio. E vi ringrazio di nuovo. Se volete telefonate pure alla redazione di Nova Radio, e oppure scriveteci una mail a diariocittà@gmail.com. Di nuovo buona serata e a presto.
1: Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
2: Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
3: Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
4: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Sui social circola un post che descrive un paradosso molto interessante. Dice: la sicurezza non è un DVR, non è un atto di nomina, non è un Duvri o un PSC. La sicurezza è vedere due lavoratori o un preposto che si parlano prima di fare qualcosa. L'immagine è bellissima e fotografa la realtà in modo perfetto. Ma attenzione a non cadere in un inganno. C'è un paradosso. Quel dialogo vitale sul campo non nasce dal nulla, non è un'improvvisazione spontanea. Quel lavoratore e quel preposto si parlano e cercano la soluzione corretta proprio perché a monte c'è un documento di valutazione dei rischi che ne ha tracciato la strada. Si parlano perché c'è un atto di nomina formale che ha responsabilizzato quel preposto, dandogli il ruolo, gli strumenti e la consapevolezza per intervenire. La sicurezza non sta solo sulla carta, ma parte proprio da lì. Quella carta, quell'incarico e quelle regole non sono fardelli burocratici, sono gli strumenti operativi che la normativa ci offre per accendere la testa delle persone. Il nostro compito non è scegliere tra il documento e il campo, ma fare in modo che il foglio scritto diventi vita vissuta dentro i sistemi organizzati. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
2: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
5: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
6: Buonasera da Marco Mancini. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle amministrative. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai. La battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito il primo ministro israeliano israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Si va verso lo stop delle ostilità con l'Iran. La decisione sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra lo stesso Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele.
5: L'economia.
6: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala il titolo Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'operazione che vedo positivamente, il commento del presidente di Confindustria Orsini, e la conferma, ha aggiunto, che l'evoluzione in atto del risico bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata da PD 5 Stelle e AVS. Come sono cambiate le imprese italiane dagli anni Ottanta? A misurare la trasformazione è il centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne nella ricorrenza dei 40 anni di attività. Sentiamo.
7: 40 anni che hanno trasformato le imprese italiane sono quelli trascorsi a partire dal 1986, quando nasceva anche il Centro Studi Tagliacarne, riferimento dell'informazione economica del sistema camerale. Ma in che modo sono cambiate? Risponde Alessandro Rinaldi, vice direttore generale del Centro Studi Tagliacarne.
8: Se guardiamo le dimensioni sembrerebbe di no, perché il 95% delle nostre imprese sono microimprese, lo sono oggi come lo erano allora. In realtà invece c'è stato un grande cambiamento, questo lo vediamo dalle forme giuridiche. Negli anni 80 avevamo un 90% di ditte individuali e c'erano 50.000 società di capitale, una cifra quasi irrisoria. Oggi il peso delle ditte individuali è diventato del 55%, ma soprattutto le società di capitale sono diventate 1,5 milioni.
7: Di che cosa si occupavano le imprese allora e a che cosa si dedicano oggi?
8: Anni 80, gli anni dei distretti industriali, della piccola e media impresa, delle specializzazioni produttive, con una presenza manifatturiera del 20%, una presenza del commercio quasi la metà, 45%. Oggi i dati del registro delle imprese ci dicono di un manifatturiero che pesa meno del 10%, di un commercio che pesa circa il 25%. Cosa è cresciuto? È cresciuto il settore terziario che guarda la tecnologia, del turismo, della consulenza professionale, dei servizi avanzati alle imprese.
6: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
5: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
5: Nova Radio, the best music in town.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano, una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Nuova Radio, the best music in town.

La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giorni

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Marco Mancini. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle amministrative. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento, 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai. La battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Si va verso lo stop delle ostilità con l'Iran. La decisione sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra lo stesso Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele.
0: L'economia.
1: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala il titolo Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'operazione che vedo positivamente, il commento del presidente di Confindustria Orsini, e la conferma ha aggiunto che l'evoluzione in atto del risico bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata da PD 5 Stelle e AVS. Come sono cambiate le imprese italiane dagli anni Ottanta? A misurare la trasformazione è il centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne nella ricorrenza dei 40 anni di attività. Sentiamo.
2: 40 anni che hanno trasformato le imprese italiane sono quelli trascorsi a partire dal 1986, quando nasceva anche il Centro Studi Tagliacarne, riferimento dell'informazione economica del sistema camerale. Ma in che modo sono cambiate? Risponde Alessandro Rinaldi, vice direttore generale del Centro Studi Tagliacarne.
3: Se guardiamo le dimensioni sembrerebbe di no, perché il 95% delle nostre imprese sono microimprese, lo sono oggi come lo erano allora. In realtà invece c'è stato un grande cambiamento, questo lo vediamo dalle forme giuridiche. Negli anni 80 avevamo un 90% di ditte individuali e c'erano 50.000 società di capitale, una cifra quasi irrisoria. Oggi il peso delle ditte individuali è diventato del 55%, ma soprattutto le società di capitale sono diventate 1,5 milioni.
2: Di che cosa si occupavano le imprese allora e a che cosa si dedicano oggi?
3: Anni 80, gli anni dei distretti industriali, della piccola media impresa, delle specializzazioni produttive, con una presenza manifatturiera del 20%, una presenza del commercio quasi la metà, 45%. Oggi i dati del registro delle imprese ci dicono di un manifatturiero che pesa meno del 10%, di un commercio che pesa circa il 25%. Cosa è cresciuto? È cresciuto il settore terziario che guarda la tecnologia, del turismo, della consulenza professionale, dei servizi avanzati alle imprese.
1: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Nova Radio Città Futura.

rise, but I'm glued to the pavement. Oh, what has become?